luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo che non si ricorda.

0: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: RadioItalia.it, il sito della musica italiana. Notizie, anteprime, novità, eventi, curiosità. Trovi tutto su RadioItalia.it.

0: Ciao a tutti, sono Angelina Mango, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Italia Solo Musica Italiana.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo, nessuno prende vita, questa pagina è pigra, ad

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

ti senti come non capissi. Sei andata via come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Se penso alla mia vita giurassica, cosa che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: te.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
3: Sono di poche parole quando si tratta di te. Stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Pensavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Italia, solo musica italiana.

0: posto e segnati sti nomi.
1: Ti conviene, il Tech to School di Expert continua. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Operazione valida dal 3 al 16 settembre, regolamento in negozio.
3: Se anche tu quando alzi lo sguardo vedi soffici muffin in un cielo di nuvole, se mentre passeggi in un prato non cerchi margherite ma fragranti canestrelli, se davanti alle strisce pedonali ti fermi volentieri perché ti sembrano savoiardi da annaffiare di caffè, se cammini sotto la pioggia a bocca aperta perché sei convinto piovano zuccherini, non ti preoccupare, Bake Off Italia torna con una nuova stagione da venerdì 4 settembre alle 21.30 su Real Time, canale 31.
4: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Senti che bel rumore. Grazie, grazie, grazie. Siete fantastici.
1: Radio Italia, solo musica italiana.

0: ai punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Fabrizio De André, Lucio Dalla, Franco Battiato e in edicola Cantautori, una collezione di libri monografici per riscoprire le origini, lo stile e i grandi successi dei protagonisti della musica d'autore. Primo libro Fabrizio De André, in edicola su rbaitalia.it.
4: Questa è la storia dei supermercati Sigma. È una storia di valori, di qualità, di vicinanza. Supermercati Sigma, nella tua storia da sempre, nella tua spesa da sempre.
5: Fino al 20 ottobre ritorna a Sconti Più. Cerca nel tuo Sigma i prodotti delle grandi marche e solo con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti.
6: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo hai corso mezza maratona, devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce e tu non sei più come prima e non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Siete le sorelle Owens?
2: Sì, se amiamo qualcuno muore.
1: Ma dai, a settembre
2: siamo streghe.
1: Ritorna la magia.
2: E siamo maledette.
1: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Sì, è vero.
1: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
2: Buongiorno da Alberto Alfano. L'anticiclone subtropicale continua la sua avanzata verso il nostro paese, provocando un'ennesima ondata di calore, la sesta. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, con temperature già sopra la media. Nel pomeriggio non sono attesi cambiamenti degni di nota. Sole e caldo domineranno infatti ancora la scena meteoclimatica del nostro paese. Sono le previsioni realizzate da illameteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
3: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
4: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Shampoo e balsamo Garnier Fruttise Lisci Keratina sono a 3,49€. Il siero Lisci Diamanti a 5,99€. Per capelli disidratati, prova shampoo e balsamo Ultra Dolce Idratazione d'Uva. Un pezzo è 1,99€, due pezzi 3,79€. Idratano le fibre del capello donando luminosità. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10€. Regolamento su McDonald's.it.
7: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
8: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
9: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Il più cordiale buon venerdì 4 settembre 2026. Rubano la bottiglia e succede il parapiglia, rubano champagne in un bar e poi aggrediscono i poliziotti, due arresti. Prognosi di 7 giorni per un agente, la colluttazione con i ciucchi è avvenuta negli uffici a Catanzaro. Futuro nazionale, accertamenti della Procura Militare di Roma sui militari della struttura del partito di Vannacci. Il direttore dell'approfondimento Rai Corsini ha indicato la Claudia Di Pasquale come co-conduttrice di Report, il programma di Rai 3. Carburanti, prezzi ancora al top, benzina arriva a 2,124 euro al litro e il gasolio a 2,221. E sui carburanti si va verso la proroga del taglio delle accise per tutti fino al 10 di settembre. Vedremo se servirà. Tenta di avvelenare lo zio per l'eredità ad Alessandria, arrestata una 38enne morta a Catania, indagato il compagno, 33enne trovata impiccata in casa. A Milano una nuova perquisizione al Palazzo di Giustizia, un funzionario girava soldi alle cosche. Il controesodo, bollino rosso per il weekend. Putin, la guerra con Kiev si può risolvere, ma complica la minaccia sui voli civili. Cremlino poi smorza sulle relazioni con la Germania dopo le tensioni per i droni a Lipsia. Un caicco naufraga alle Canarie, i morti sono un'ottantina, 128 migranti, 26 giorni alla deriva, partiti dal Gambia, 45 in salvo. Raid iraniano sulle basi americane negli Emirati Arabi, attacchi anche in Kuwait. Il governo Meloni eguaglia il Berlusconi 2, oggi c'è il record di longevità e una festa. Fratelli d'Italia celebra il traguardo con un opuscolo e un video.

0: Io sono fiero della mia fidanzata Martina Dotti, che si è laureata e le ho detto: sono orgoglioso di te. Lo sport, la pallavolo, europei femminili, l'Italia invincibile, ha battuto la Svezia ed è in semifinale domani contro la Polonia. Il calcio, Coppa Italia, agli ottavi anche Palermo e Verona, il 15, ultimi due sedicesimi, Genoa Sud Tirol, Fiorentina contro Pisa. Per il calcio, terza giornata in Serie A, oggi c'è l'anticipo degli anticipi tra Genoa e Como. Nel weekend spiccano Inter-Napoli, Roma-Atalanta, Juventus contro Milan. Roma-Inter, Milan-Juventus, Atalanta e Lazio al comando in classifica, punteggio pieno, 6 punti, Udinese-Como ne hanno 4. Ai giochi del Mediterraneo di Taranto, successi ancora a go-go per la rappresentativa italiana. Bene, per ora è tutto. Ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 10.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buongiorno. In Lombardia sulla 4 Milano-Brescia traffico intenso con rallentamenti tra Dalmine e il bivio a 4 a 58 in direzione Torino. Nel Veneto, sulla statale 27 Venezia-Belluno, il vento è forte tra Vittorio Veneto Sud e Belluno. Nelle Marche, sulla statale 3 via Flaminia, corsia chiusa a causa lavori dopo Ponte Riccioli, statale 452 della Contessa e prima dell'incrocio Cagli, direzione incrocio Fano, strada statale 16 Adriatica. In Sicilia, sulla A19 Palermo-Catania, rallentamenti per lavori di manutenzione sullo svincolo Motta-Sant'Anastasia. Lavori di manutenzione dopo lo svincolo di Trabia e prima dello svincolo di Termini-Imerese in direzione Catania. Sulla statale 3 bis Tiberina, la E45, siamo in Umbria, corsia chiusa a causa veicolo in avaria. Sull'incrocio strada statale 318 di Valfabbrica in direzione incrocio Viterbo Terni. Buon viaggio con Radio Italia Solo Musica Italiana. In viaggio evita cambi di corsie e manovre azzardate. Procedi a velocità costante e senza distrazioni.
2: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: bruciasse il cielo blanco in questo venerdì 4 settembre. È venerdì,
1: è venerdì.
0: Dai, che venerdì, buongiorno piccolini.
1: Buongiorno.
0: Buone nuove, fino alle 9 anche oggi, insieme a noi, Savi e Montieri. Forse Ciccino, lo vedo ancora. Dov'è?
1: No, meglio non vederlo, ma salutiamo
0: ma
1: Max Pierucci in regia e c'è anche Luca Camorcia.
2: Eccomi, ciao ragazzi.
1: Ah, no, è arrivato, va bene. Buongiorno Cicci. E salutiamo però prima tutti gli ascoltatori, gli amici, i piccolini che ci stanno già scrivendo con i loro sms WhatsApp al 331-995-0095. E che santa è oggi? O che
2: Allora, oggi è Santa Rosalia,
1: la santa patrona di Palermo.
2: Di Palermo. Santa Rosalia, e buon onomastico tutte le Rosalia all'ascolto.
1: E
2: di
1: salutiamo
2: tutto il mondo.
1: Tutti gli amici di Palermo.
0: Certo, un abbraccio grande. Roberto!
3: Eccomi qua! Oggi 4 settembre, sì, è anche la giornata internazionale del benessere sessuale!
0: Ah, e allora si festeggia! No!
3: Che fanno le donne!
0: Che bello!
3: Ne ho dette tante, mi ricordo.
0: Però, anche con la grandissima Raffaella Carrà.
1: La ricordiamo sempre con grande affetto.
0: Che bello anche quel siparietto.
3: Bellissimo.
0: Quel tuo intervento.
3: Ma rimettiamo le cose a posto con una frase meravigliosa di Isabella Allende, che dice a proposito: per le donne i migliori afrodisiaci sono le parole. Il punto G è nelle orecchie. Colui che cerca più in basso sta sprecando il suo tempo.
0: Sante parole. Quando a Radio Italia solo musica italiana, sono le 7.
4: Ciao piccolini.

0: Guantanamera Guajira, Zucchero a Radio Italia, solo musica italiana. E sabato, terza giornata di campionato, già tempo di big match a San Siro, infatti sfida tra Inter e Napoli, ed è tornato a parlare l'ex presidente nerazzurro Massimo Moratti, raccontando un retroscena curioso. 20 anni fa gli fu proposto di acquistare il Napoli, allora appena fallito. Moratti però disse di no. Max, proviamo a farci raccontare qualcosa in più direttamente da lui.
1: Ma è vera questa cosa?
0: Pare di sì. Vediamo se è vera.
1: Sentiamo.
0: Buongiorno Moratti.
2: Sì, grazie. Buongiorno a voi. Buongiorno, grazie.
0: Ecco, è un piacere ritrovarla. Ecco. Senta, presidente, sì. Ci dica come mai non comprò il Napoli in quel momento. Poteva essere un buon affare.
2: Ecco, insomma, in realtà vi svelo un segreto. Non l'ho mai detto a nessuno, lo dico solo a voi. Sì. Io il Napoli l'avevo comprato.
0: Ah, ma questa è una notizia, e poi?
2: Poi è che l'ho comprato da uno che vendeva calzini e squadre di calcio in un autogrill sulla Salerno a Reggio Calabria.
0: Ma no, ma chi è?
2: Sì, ho firmato il contratto sul cofano della macchina.
0: Ma dai!
2: Ma quando sono arrivato a casa, dentro al contratto c'era un mattone.
0: Ma no, ma come ha fatto a farsi fregare così? Dai!
2: Cosa vuole? In tempi ero giovane e inesperto e non conoscevo bene nel mondo del calcio e nel mondo degli autogrill.
0: Beh, insomma, in realtà, presidente, parliamo di 20 anni fa.
1: E lei aveva più o meno 60 anni.
0: E non era proprio un pischello.
2: Beh, ricordiamoci che sono lo stesso che ha comprato il Vampeta, il Gresco e il Quaresma, che sembravano dei flop, ma in realtà ci guadagnai tantissimo, visto come li ho pagati.
0: Perché? Come li ha pagati?
2: Con lo stesso mattone dell'autogrill.
3: Disco Italia è Meraviglioso Errore di Gianna Nannini.

0: Gali a Radio Italia, solo musica italiana. Andiamo,
1: salutiamo un po' di amici.
0: A salutare un po' di amici, certamente.
1: Al 331-995-0095 i vostri sms e whatsapp. Salutiamo Francesca da Belluno, Cristian d'Arzignano,
0: Pasquale poi... da Salerno, che scrive: buongiorno piccolini, vorrei fare gli auguri di buon onomastico a mia cognata Rosalia. Auguri Rosalia.
1: Buongiorno piccolini, è venerdì e si riparte per tornare a casa dopo 4 giorni al mare con mio figlio, ultima passeggiata all'alba sulla spiaggia, sempre con voi negli auricolari. Un saluto da Francesca da Asti a Bellaria ancora per poco. Ci ha mandato anche una splendida foto sulla riva del mare. Beh, fantastico.
0: Buona vacanza. Anche se oggi è l'onomastico della nostra santa patrona, Santa Rosalia, lo festeggiamo solo,
1: lo festeggiano
0: solo gli uffici e banche. Noi palermitani festeggiamo il miracolo avvenuto il 15 luglio. Sergio.
1: Ciao Sergio. Va bene, sì, festeggiamo sia il 15 che oggi, però giustamente loro hanno la tradizione 15 luglio
0: e il 4 settembre allora gli uffici e le banche.
1: Va bene. Buongiorno piccolini, come state? Oggi è il compleanno di Amadeus 64. Rosa, ce lo segnala Rosa Patrizia, che scrive da Roma.
0: Sono io. Grazie, ti ringrazio, grazie per gli auguri e ci vediamo presto, non vi dico dove. Ma Pier Silvio lo sa.
1: No!
0: Auguri! Ah no, a me

0: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Media World è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Acer Aspire Go 15 con supervalutazione, tuo a 569 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Media World.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
4: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto! Alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax? C'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
8: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
9: Dark Planet, c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro!
8: Fuori tutto? Fuori subito!
9: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon! Solo Dark Planet!
10: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, detersivi Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi a soli 3,99 euro.
11: Famila, tutto un altro sottocosto.
12: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
13: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione. A chi, tra salite e discese, di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG.

0: Prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
1: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade martedì.
2: Fotosì. Scarica l'app.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
4: Il Tech to School di Expert continua. Acquistando uno degli elettrodomestici Samsung selezionati, per te il regalo: un tablet Galaxy Tab A11.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento su samsung.it.
6: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.

0: Una di quelle canzoni che entrano in empatia col tuo stato d'animo, magari in un momento particolare. Se sei un po' giù, questa canzone poi ti riporta su. Ecco, va bene. Vivere Vasco Rossi a Radio Italia, solo musica italiana. C'è una notizia strana che arriva dalla Svizzera. Nel 2021 in Svizzera è partito un esperimento curioso di cui si stanno osservando ora i risultati. Un campione selezionato di cittadini sparsi per il paese doveva sotterrare con una pala 2000 mutande bianche. Le mutande, sì, e aspettare che il terreno facesse il proprio lavoro. Allora, dopo due mesi delle mutande di cotone era scomparso in media circa il 50%. Alcune erano ridotte a brandelli, altre erano decisamente più presentabili. Cinque anni dopo, lo stato di conservazione degli slip ha prodotto uno dei più ampi set di dati sul funzionamento biologico dei suoli svizzeri. È emerso che le mutande si sono degradate di più nei giardini privati, che presentavano anche quantità elevate di carbonio organico e nutrienti. All'estremo opposto c'erano i prati rasati, dove l'attività rilevata attraverso il cotone è risultata più bassa.
1: Bianchina!
0: No.
1: Bianchina!
0: No. Mauro Corona, cosa vuole? Perché ci sta chiamando?
1: Ma Bianchina, lo sa che un esperimento del genere abbiamo provato a farlo anche da noi a Erto.
0: L'esperimento di sotterrare le mutande?
1: Sì, solo che noi lo abbiamo fatto con le mutande dei VIP.
0: Cioè chi? Ci dica quale personaggio famoso si è prestato a questa cosa.
1: Beh, ad esempio abbiamo sotterrato una mutanda di Stefano Di Martino.
0: Ah, il conduttore del prossimo Festival di Sanremo.
1: Sì, dopo un po' sa cosa è venuto fuori?
0: Cosa?
1: Un pacco di affari tuoi con dentro 300.000 euro.
0: Che fortuna!
1: Poi volevamo sotterrare delle mutandine di quell'attrice americana lì, la Sharon Stone, ma lei di solito non le porta.
0: È dal film Basic Instinct che non le usa.
1: E non è la sola. Poi no. Abbiamo piantato delle mutande di Rocco Siffredi.
0: No.
1: Beh, sapete cos'è saltata fuori?
0: Cosa?
1: Un'intera piantagione di banani.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Basta, Emma, a Radio Italia, solo musica italiana. E prima finiamo, c'era anche, punto e basta.
1: C'era anche Cioffi con Carmela.
0: Carmela.
1: Cari piccolini, questa sera alle 21 su Radio Italia, solo musica italiana, Arisa sarà protagonista di Radio Italia Live Estate dal Bravo.

0: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Media World è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Asus VivoBook con Windows 11 e supervalutazione tuo a 699 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Media World.
1: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
2: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i frullini con cacao e nocciole Selex da 700 grammi. Per tutto settembre a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
1: E dai, Scudo, ma che ti sei arrabbiato?
3: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax? C'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
4: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
7: Iperceramica.
8: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
9: Vedrai che qualità, Antonella.
10: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti con due velocità e due livelli di temperatura a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
9: Ti aspettiamo.
8: MD, buona spesa Italia.
11: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato IT Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta e gli AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
12: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha al cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
2: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
3: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
4: Birra Gaia e rock. Birra Gaia è classica. Birra Gaia è dance. Ogni nostra birra artigianale ha uno stile unico e inconfondibile. Birra Gaia, keep the hope alive.
5: Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
6: La spesa intelligente.
7: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: meraviglioso. In Negramaro a Radio Italia, solo musica italiana. E a proposito di meraviglioso, canzone che aveva portato al successo
1: Domenico Modugno.
0: Salve, sono Fabio da Pescara. Vorrei salutarvi via radio. Sono in viaggio verso Polignano a Mare, la città di Domenico Modugno.
1: Va bene. Buon viaggio. Ciao, oggi ultimo giorno di ospedale. Finalmente si torna a casa dopo 10 giorni di degenza. Grazie della compagnia che mi avete e fate sempre. Vania, a presto, cara Vania. Bentornata,
0: alla
1: Vania.
0: Grande. Poi, buongiorno piccolini, oggi ho fatto tardi, mi sono persa il nuovo Disco Italia, dovrò aspettare le 14:10 all'uscita dal lavoro. Mi anticipate qual era? Grazie Sara da Sava, provincia di Taranto.
1: Da Savi?
0: No. È facilissimo, non abbiamo... È Meraviglioso errore di Gianna Nannini, è il nuovo di Gianna Nannini. Va bene?
1: Dobbiamo festeggiare un anniversario. Ciao, sono Betty dalla provincia di Verona. Volevo fare gli auguri a mio marito Alessandro per i nostri 33 anni di matrimonio. Grazie per la pazienza che hai.
0: Ma dai, auguri. E auguri.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Un uomo getta dal cavalcavia dell'autostrada, l'ex compagna si lancia anche lui nel vuoto, il dramma a Barberino del Mugello, la donna va cercato invano di dare l'allarme. A finale ligure nel Savonese, trovati morti in casa padre, madre e figlio, si ipotizza un omicidio-suicidio, l'uomo aveva lasciato un biglietto con le proprie intenzioni. Nella notte raid di Kiev sulle raffinerie di Sochi, Putin contro la Germania, dopo le accuse sull'Ipsia, Tajani rilancia l'allerta per possibili interferenze russe. Da oggi il governo Meloni è il più longevo della storia della Repubblica. Premier, ministri si ritrovano a Bari, l'opposizione attacca, c'è poco da festeggiare. Futuro nazionale, la procura militare avvia accertamenti sulla presenza di appartenenti alle forze armate. Per il legale di Vannacci non c'è alcuna fattispecie di reato. Caro carburante, domani scade il taglio delle accise sul diesel e l'esecutivo lavora una nuova proroga. Resta aperta la discussione su nuove misure strutturali. Agli US Open avanzano Coboli e Darderi, a Monza scattano le libere del Gran Premio di Formula 1, stasera a Genoa Como, il primo anticipo di Serie A. Alla Mostra del Cinema di Venezia, applausi per McDonagh e Herzog con i loro racconti del mondo. Oggi a Lido arrivano in concorso I Demoni di Cannes e Tsukamoto.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buongiorno. In Umbria, sulla statale 3 bis Tiberina E45, veicolo in avaria sull'incrocio strada statale 318 di Valfabbrica in direzione incrocio Viterbo Terni. Nel Veneto, sulla statale 309 Romea, ci sono dei lavori di manutenzione dopo l'incrocio di Porto Tolle prima dell'incrocio Contarina. In Puglia, sulla statale 613 Brindisi-Lecce, il traffico è rallentato causa lavori di manutenzione sull'incrocio Squinzano e Torchiarolo, direzione Lecce. In Sicilia, sulla 29 diramazione Alcamo-Trapani, lavori di manutenzione prima dello svincolo Dattilo e dopo Segesta in direzione diramazione Alcamo. Al confine tra Umbria e le Marche, sulla statale 73 bis di Bocca Trabaria, corsia chiusa a causa lavori sull'incrocio Valico Bocca Trabaria in direzione incrocio San Giustino Umbro strada statale 3 bis Tiberina. In Calabria, sulla 2 autostrada del Mediterraneo, c'è una frana dopo area di servizio Frascineto e prima di Sibari in direzione svincolo a 2 raccordo di Reggio Calabria. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. In caso di incidente, presta assistenza e indossa sempre il giubbotto catarifrangente.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: senza te.
1: Sere nere, Tiziano Ferro a Radio Italia, solo musica italiana.
2: Buongiorno.

0: Sofia ed Edoardo.
1: Sono... Ciao, Sofia ed Edoardo.
0: Sì, sì, sì, sì, gli autori del loro buongiorno. Grazie.
1: Grazie,
0: grazie.
1: Buona giornata, piccolini.
0: Buon weekend anche a voi.
2: Sì.
0: È certamente venerdì.
2: È venerdì. E
0: queste
2: siamo
0: sono
2: qui.
0: Le buone nuove con Savi Montieri, Cicci, Max Perucci, Luca Camorcia. È venerdì, dicevamo, ed è una giornata bella per la musica italiana. Tante novità musicali. E oggi.
1: Ne abbiamo una?
0: Oggi esce
1: adesso?
0: Anche il nuovo. Sì, esce il nuovo album che si chiama come il suo nuovo singolo, Vita, Morte, Miracoli, J-Ax. Morire.

0: Achille Lauro e Rose Villain, fragole.
1: Tu vuoi le fragole, di la verità.
0: A proposito di fragole, in alcuni supermercati australiani i bambini possono ricevere frutta gratis durante la spesa. L'iniziativa, chiamata Free Fruit for Kids, che sarebbe frutta gratis per i bambini, prevede un piccolo angolo all'ingresso con frutta a disposizione dei più piccoli. L'idea ha un doppio effetto: permette ai bambini di mangiare qualcosa di sano mentre fanno la spesa e rende più semplice l'esperienza per i genitori.
1: Ma c'è anche un aspetto legato al marketing. I bambini possono infatti influenzare le decisioni d'acquisto dei genitori, come fa mio figlio Federico, con la loro capacità di insistere per ottenere un determinato prodotto. Secondo uno studio australiano, il 73% dei genitori ha ricevuto almeno una richiesta di cibo dai propri figli durante la spesa e il 70% ha finito per acquistare almeno uno degli alimenti richiesti.
0: Ma in questo caso, però il meccanismo viene sfruttato in senso opposto. Invece di mettere davanti ai bambini dolci e snack da chiedere ai genitori, il supermercato offre un'alternativa sana e gratuita.
1: E questo è importante.
0: Ma cari piccolini,
1: sì. Dica.
0: A quale prodotto goloso non sapete assolutamente rinunciare quando andate a fare la spesa? No, io questo lo devo comprare per forza, perché non ce la faccio, devo prendere.
1: E qual è il prodotto che non puoi rinunciare, a cui non puoi rinunciare?
0: Adesso fammi pensare.
1: Adesso, cioè,
0: che cerco di io ogni volta mi cerco di resistere.
1: Sì.
0: Va bene. Allora, ditecelo con un SMS o un WhatsApp
1: al 331 995 0095.

0: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
1: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre. Prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
4: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
5: Oh mio Dio!
4: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
5: Prendi me, scegli me.
6: Medico!
4: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
5: Amami.
4: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
7: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi pomodori datterini in succo di pomodoro da 400 grammi a soli 79 centesimi e spaghetti da un chilo a soli 85 centesimi. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo amico?
11: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
12: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
13: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard e ancora Back to School. Fino al 13 settembre, notebook Samsung Galaxy Book 4 Edge con Windows 11 e supervalutazione, tuo a 799 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
14: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
15: Vuoi provare Meclon Lenex?
16: Conosci Meclon Lenex?
15: Meclon Lenex.
16: Ce l'hai Meclon Lenex?
17: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazione.

0: Da fattori esterni puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
1: Con le promozioni Real Deal Days di KLM Linee Aeree Olandesi, voli a New York, Las Vegas, Lima, Toronto e Boston. Prenota entro il 17 settembre. Lima da 936 euro andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi. Con Flying Blue accumuli miglia e vantaggi. Esempio in partenza da Torino e Firenze. Info su KLM.it.
2: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Se anche tu quando alzi lo sguardo vedi soffici muffin in un cielo di nuvole, se mentre passeggi in un prato non cerchi margherite ma fragranti canestrelli, se davanti alle strisce pedonali ti fermi volentieri perché ti sembrano savoiardi da annaffiare di caffè, se cammini sotto la pioggia a bocca aperta perché sei convinto piovano zuccherini, non ti preoccupare, Bake Off Italia torna con una nuova stagione da venerdì 4 settembre alle 21:30 su Real Time canale 31.
5: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax? C'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
6: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB+. Radio Italia Live la puoi vedere gratuitamente anche tramite Smart TV, su Samsung TV e Rakuten TV.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Dalla pelle al cuore, Antonello Venditti a Radio Italia, solo musica italiana. E stanno arrivando e continuate a inviarceli al 331-995-0095 i vostri messaggi che rispondono al tema che abbiamo proposto in questa giornata.
1: E cioè, a quale prodotto goloso non sapete rinunciare quando andate a fare la spesa?
0: E non è semplice.
1: No,

0: 331 995 0095. Ciao piccolini, non so proprio resistere alle focaccine di quel supermercato dalla lettera lunga. Ogni volta mi dico ce la puoi fare, puoi resistere, e niente, vincono sempre loro. Le finisco in macchina prima di arrivare a casa. Un abbraccio, Maria Carla dalla A4. Magari che in questo momento c'ho pure le focaccine in macchina.
1: Può essere. Ciao Maria Carla, da Maria Carla, Maria da Parabiago. Ciao piccolini, più che un alimento in particolare, io ho imparato che non devo mai andare a fare la spesa a stomaco vuoto, altrimenti riempio il carrello di tutte le schifezze più immaginabili. Grazie a te per il tuo messaggio e buona giornata.
0: E poi Vittoria da Perugia. Ciao piccolini, io non so proprio rinunciare all'avocado, è irresistibilmente adatto alle mie giornate dolci e amare.
1: Buono l'avocado.
0: Sì.
1: Meglio l'avocado dell'avvocato.
0: Sì.
1: Isabella. Isabella, buongiorno piccolini. Io non so resistere ai mirtilli, ne divorerei a quintali. E per fortuna ora che sono a dieta i mirtilli ci sono nel mio menù.
0: Ah,
1: ciao Isabella.
0: Bene, sono buoni, certamente.
2: Sì. Vanno bene ai capelli.
1: No, sì, agli occhi.
0: Un po' a tutto, vabbè. Sì. Serenamente, Giulia e Brescia, Radio Italia, solo musica italiana.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Cose della vita, Eros Ramazzotti e Tina Turner. La sfida più dolce della TV è pronta a ripartire. Torna Bake Off Italia Dolci in Forno, con la nuova edizione condotta da Brenda Lodigiani.
1: 16 aspiranti pasticceri si sfideranno tra creatività, tecnica e prove spettacolari davanti ai giudici Ernest Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia, con il maestro Eugenio Massari nella prova tecnica.
0: L'appuntamento è da questa sera, in prima serata su Real Time, canale 31.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana e radio ufficiale di Bake Off Italia Dolci in Forno.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana, sempre al tuo fianco.
3: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard e ancora Back to School. Fino al 13 settembre, smartphone Motorola G77 solo con carta Megaboard Club tuo a 249 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
4: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
5: Buono!
4: Melone retato.
5: Buono!
4: Squacquerone di Romagna DOP lettere dall'Italia.
5: Buono! Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
6: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
7: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax c'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
8: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
9: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
10: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo liquido lavatrice spuma di champagne da 3 flaconi e a 7,99 euro. Pulisce in profondità e si prende cura delle fibre dei tuoi capi. E per la pulizia di tutte le superfici, prova lo sgrassatore Chantecler nel formato speciale da 2 flaconi a 3,99 euro. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
11: Ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
12: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
13: Puoi provare Meclon.
12: Come?
13: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
12: Aspetta, come si chiama?
13: Meclon.
14: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
15: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
16: Ciao Alex.
15: Kimi, ma sono io su questo poster?
16: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
15: Per vederci le partite insieme.
16: Magari, però non ho ancora il wifi.
15: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
16: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
15: Sono appena stato sorpassato.
17: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
18: Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
19: La spesa intelligente. Dobbiamo sbrigarci, siamo già in ritardo.
20: In ritardo? Lisbona mica scappa e neanche Madeira. E le Azzorre stanno ferme lì, in mezzo all'oceano. Al massimo finisce il baccalà.
19: Sì, d'accordo. Il Portogallo ci aspetta sicuramente. Ma i biglietti in offerta finiranno presto. Prenotiamo subito. C'è un posto che ti aspetta su un volo TAP Air Portugal. TAP offre oltre 100 voli settimanali da Milano, Roma, Venezia, Firenze, Bologna e Napoli per Lisbona. E ti aspettano tariffe promozionali anche per il resto del Portogallo, per il Brasile e per il Nord America. Prenota ora su flytap.com. TAP abbraccia il mondo.
21: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. TV Samsung 75 pollici Crystal Ultra HD a 599 euro.
22: Expert, gli esperti sempre con voi.
21: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.

0: Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, il nuovo di Laura Pausini direttamente dal suo ultimo album Io canto 2, il grande successo di Raff del 91, reinterpretato da Laura. E vi stiamo chiedendo a quale prodotto goloso non sapete rinunciare quando fate la spesa. Dalla Spagna Jorge Giorgio, da Malaga esattamente, scrive: buongiorno, non riesco a resistere alla tentazione di comprare cioccolato bianco quando vado a fare la spesa.
1: Che buono anche il cioccolato bianco. Io non so resistere ai pasticcini, in particolare alla pastiera napoletana. Massimo, come fai a resistere alla pastiera napoletana?
0: La pastiera che non c'è più solo a Pasqua, ma c'è sempre, adesso è finita.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica.
3: Radio Italia TV è la televisione della grande musica italiana. Sul canale 70 e 570 del digitale terrestre, sul 725 di Sky e sul 35 di TV Sat.

0: si muove, buon vento, Jovanotti e Alfa, Radio Italia, solo musica italiana.
1: E il buon vento arriva dal Salento, Paoletta.
0: Arriva dalla Puglia.
2: Eccolo, la mia risposta è cioccolato, ragazzi. Cioccolato, cioccolato fondente.
1: Lo immaginavo.
2: Sì, perché dicevate il prodotto sì, al quale sì, non sì, potete sì, dire sì, di no quando fate la spesa, è il cioccolato.
0: Il
2: quello
0: cioccolato.
2: Io non è, non, ma sì, è impossibile. 75%
1: almeno.
2: Sì, no, no, oltre no, sinceramente no, perché poi voglio
1: troppo
2: la dolcezza,
1: dopo,
2: sì, dopo è troppo amaro, quindi 75 è il giusto equilibrio.
1: Sì, sì,
2: buongiorno,
1: ragazzi.
0: Buongiorno Paoletta.
2: Buongiorno.
0: Come stai? Come va?
2: Guarda, questa mattina già con un pizzico di malinconia, perché è il nostro penultimo giorno qui, la nostra penultima diretta. Abbiamo ancora un sacco di cose da fare, per carità, però ho la consapevolezza che poi da lunedì non andrò a fare la camminata sulla spiaggia prima della diretta.
0: prenderò
2: la macchina
0: e verrai qui.
2: E mi metterò
1: e ci
2: nel
1: vedremo.
2: Traffico. Ecco, beh, quella è una nota positiva,
0: sì,
2: ma è il mezzo che devo prendere e il traffico che devo fare, e gli ascoltatori staranno pensando e beh che vuoi, tocca anche a te, è giusto che sia così.
0: Sì. Però almeno avremo la fortuna di rivederci e di rivederti qua.
2: Staremo di nuovo insieme da lunedì.
0: Dai.
2: Certo, io sono pronta, ragazzi.
0: Bene,
1: bene, Paoletta prontissima fino a mezzogiorno qui su Radio Italia, solo musica italiana. Salutiamo Max Pierucci, Luca Camorce, regia. Arrivederci Cici.
3: Arrivederci, buon weekend.
1: Buon weekend da Savi e Montieri.
3: A lunedì.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Un uomo getta dalla cavalcavia dell'autostrada l'ex compagna e si lancia anche lui nel vuoto. Il dramma barberino del Mugello, la donna aveva cercato invano di dare l'allarme. A Finale Ligure, nel Savonese, trovati morti in casa padre, madre e figlio, si ipotizza un omicidio-suicidio. L'uomo aveva lasciato un biglietto con le proprie intenzioni. Nella notte, raid di Kiev sulle raffinerie di Sochi, Putin contro la Germania dopo le accuse sull'Ipsia, Tajani rilancia l'allerta per possibili interferenze russe. Da oggi il governo Meloni è il più longevo della storia della Repubblica, premier e ministri si ritrovano a Bari, ma l'opposizione attacca, c'è poco da festeggiare. Futuro nazionale, la procura militare avvia accertamenti sulla presenza di appartenenti alle forze armate, ma per il legale di Vannacci non c'è alcuna fattispecie di reato. Due persone trovate vive a 9 giorni dalla frana in Nepal sono due meccanici di una centrale idroelettrica. Nei tunnel dell'impianto potrebbero esserci altri sopravvissuti. Agli US Open avanzano Cobolli e Darderi. A Monza scattano le libere del Gran Premio di Formula 1 stasera. Genoa, Como, il primo anticipo di Serie A. Alla mostra del cinema di Venezia, applausi per McDonagh e Herzog con i loro racconti del mondo. Oggi a Lido arrivano in concorso i Demoni di Cannes e Tsukamoto.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In collaborazione con
3: Il Mago di Parigi.
4: Buongiorno a tutti, siamo arrivati finalmente al venerdì, oggi 4 settembre 2026 ed è Santa Rosalia. Luca Ward in vostra compagnia, questa è Radio Italia, solo musica italiana, scopriamo le nostre stelle. Ariete, planerete morbidamente verso un punto di minore efficienza. Questa nuova condizione, nonostante tutto, può riservarvi vantaggi, benché non sia quella di Venere la luce più importante del vostro cielo, lo stesso vi arriderà un discreto successo anche in amore. Toro, dovrete essere coscienti della necessità di chiudere un rapporto vincolante e oppressivo che rischia di bloccarvi anche in campo professionale. Certamente non sarà facile prendere una decisione, ma i più coraggiosi riceveranno un premio all'altezza del sacrificio. Gemelli, la luna oggi si trova nel vostro segno e i suoi influssi vi renderanno affascinanti e particolarmente seducenti. Non avrete il desiderio di conquistare qualcuno, ma con certezza vi farà molto piacere essere ammirati e corteggiati. Cancro, nonostante l'apparente sicurezza andrete alla ricerca di sostegno e di incoraggiamento. I programmi e i progetti che avete già avviato potranno darvi risultati lusinghieri. Buone notizie anche dal fronte sentimentale, se siete in coppia, tutto andrà alla grande. Leone, la giornata è positiva sotto il profilo lavorativo ed economico. Sul lavoro gli astri vi favoriranno se svolgete un'attività di tipo artistico, ma anche in altri settori otterrete buoni risultati. In più, con l'aiuto di Giove, saldo nel vostro segno, nessuno vi potrà fermare. Vergine, in teoria, con la luna ostile, questa giornata non dovrebbe essere delle più brillanti. In pratica, però, se saprete mantenervi lucidi e prudenti, dovreste arrivare a sera senza

senza combinare guai e anzi con qualche buon risultato in campo professionale. Bilancia. Potrete affrontare la giornata con il sorriso sulle labbra. Migliorerà il rapporto tra le coppie che durano da qualche tempo. Se invece avete il cuore libero, nascerà qualcosa di importante. La deliziosa Venere vi tutelerà in ogni attività che deciderete di intraprendere. Scorpione. Il vostro senso critico sarà acuto, ma evitate di applicarvi a ricerche o a compiti che richiedono analisi minuziose. Dedicatevi invece a riordinare il bilancio e a rivedere le spese per mettere a fuoco nuovi criteri di risparmio. Sagittario, la giornata è caratterizzata da aspetti contrastanti fra loro. Le stelle vi ispirano dolcezza e intuito, ma contemporaneamente si divertono a scombinare le carte, riportandovi al punto di partenza. Allontanate da voi il pessimismo e accontentatevi di un modesto risultato. Capricorno. Il lavoro in questo momento richiede un'attenta programmazione, non è più possibile fare troppo affidamento sugli altri e sulla buona sorte. Se avete deciso un cambiamento, aspettate ancora. In ambito sentimentale sarete decisi, contenti e pieni di energia. Acquario. Nel campo dell'amore adopererete banali divergenze come pretesto per accentuare le mancanze del vostro compagno. Se lui o lei non dovessero brillare per remissività, l'atmosfera diventerà rovente e a farne le spese sarà proprio l'armonia di coppia. Pesci. Sarete molto discreti e vi muoverete con grande riservatezza verso un'amicizia che sta attraversando un momento difficile. Sul lavoro datevi da fare come sempre, presto sarete premiati. In ambito affettivo vi dedicherete anima e corpo a una nuova conoscenza. Bene, siamo giunti al termine del nostro appuntamento con le stelle ed eccola la frase della canzone misteriosa. Preziosa sei tu per me. Da Luca Ward una buona giornata a tutti e divertitevi con Radio Italia, solo musica italiana. Ciao a tutti!

La musica ha potere, ma ha un potere fortissimo, e anche Safe con questa Parlar d'amore, con il controcanto di Brescia, mi mettono di buon umore, ma proprio mi fanno bene all'anima, e anche a voi di sicuro questa, la musica fa questo effetto. Ora non so se proprio questa canzone, ma in generale scatena l'emozione, le emozioni. Buongiorno, buongiorno da Paoletta, ciao Ambro, buongiorno anche a te, buongiorno a Luca Camorcia che è a Cologno Monzese. Noi siamo in Puglia, nel Salento meraviglioso, dal bravo Alimini, ancora per un paio di giorni. La pacchia sta per finire, perché ammettiamolo, è una pacchia incredibile, insieme agli ascoltatori che sono qui nel villaggio insieme a noi. E oggi è una giornata importante, come ogni settimana quando arriva il venerdì siamo pronti per ascoltare musica nuova. Ci sono periodi dell'anno dove diminuisce questo flusso di musica nuova e mediamente in estate esce poco, e invece questo è il periodo dove poi gli artisti, visto che si sono già preparati durante l'estate, sono pronti a sfornare nuove canzoni, e ne abbiamo preparate alcune, quindi state pronti per ascoltare tutta questa musica nuova. Buongiorno insieme a me fino a mezzogiorno. Se avete voglia di comunicare, comunicarci qualcosa a proposito della musica, ma quello che vi pare, 331 995 0095. Ma non iniziamo con una canzone nuova, iniziamo con un artista che ci manca tanto, avrebbe compiuto il 23 settembre 92 anni, e questo è un suo grande classico che ancora adesso si ascolta proprio in questo periodo, ma non solo, certo soprattutto in estate. Gino Paoli, questa è Sapore di Sale su Radio Italia.

0: Che bello, sapore di sale, Gino Paoli su Radio Italia, solo musica italiana. Michela da Cuneo dice: ma che peccato, sarò lì tra 15 giorni ma non con voi. Certo Michela che sarai con noi comunque, fai come scrive qualcuno che non si firma: Paoletta, domani partirò ma sempre in cuffia Radio Italia, solo musica italiana.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel. Non solo pronto, pronto a tutto.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
5: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
6: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
7: Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
8: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
9: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
10: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99€. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
11: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
12: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
13: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
14: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
15: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade martedì.
16: Fotosì. Scarica l'app.
17: Fabrizio De André, Lucio Dalla, Franco Battiato e in edicola Cantautori, una collezione di libri monografici per riscoprire le origini, lo stile e i grandi successi dei protagonisti della musica d'autore. Primo libro Fabrizio De André, in edicola e su rbaitalia.it.
18: Da Troni fino al 16 settembre acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone, lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
19: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 6 settembre alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Lucio Corsi. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

Io ti aspetto, Marco Mengoni su Radio Italia, solo musica italiana, e noi aspettiamo la musica nuova. Eccola qua, ci siamo. Parliamo di Ernia tra le novità musicali oggi su Radio Italia, solo musica italiana. La canzone si chiama Dedica e lo ha spiegato lui stesso su Instagram. Diciamo che questa canzone, diciamo, lo dice lui, chiude il cerchio di Per soldi e per amore, cioè l'album che il prossimo 19 settembre avrà già un anno. E, anticipato sempre da lui, Dedica è una canzone per la sua città, e cioè Milano. L'ha scritta insieme al suo produttore, amico Charlie Charles, e l'ha tenuta chiusa in una cartella per più di 3 anni. Però ora ha sentito il bisogno di tirarla fuori, questa canzone, e farla sentire a tutti. Capita spesso a degli artisti di pensare: no, questa canzone non funziona, non va bene adesso. E poi magari passano gli anni, la tirano fuori e fanno bene, perché poi piace. È un singolo che abbiamo scelto di farvi ascoltare, il suo nuovo singolo, Ernia, Dedica.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ciao a tutti, sono Ultimo. Un saluto e un grande bacio a tutti gli ascoltatori di Radio Italia sulla musica italiana.

nel mio cuore, ultimo su Radio Italia, solo musica italiana. È evidente che l'estate è quasi finita, dal fatto anche che parliamo più spesso di scuola, però voglio parlare di qualcosa che piace tanto agli studenti. La cosa che piace di più in assoluto agli studenti qual è? È la gita scolastica. Di cosa si parla esattamente? Perché per anni la gita scolastica è stata sinonimo soprattutto di grandi città d'arte, ma oggi le cose sono cambiate, insomma le destinazioni sono varie, si scelgono anche in base a quello che gli studenti possono imparare durante il viaggio, quello che hanno studiato durante l'anno. E le città che continuano ad ogni modo ad essere più richieste sono Napoli, Roma, Firenze, Milano, con Torino che sta guadagnando sempre più posizioni in una classifica. E per le gite all'estero, vanno all'estero, veramente, anche tu Ambro sei stato all'estero, mamma mia, che bello, soprattutto alle superiori. Comunque tra le destinazioni più scelte in assoluto ci sono Vienna, Berlino, Atene e poi i grandi classici della Francia e della Spagna. Però vicino a queste mete più conosciute c'è anche molta voglia di scegliere destinazioni meno battute. Un insegnante su quattro racconta di aver scelto una meta insolita perché è più coerente con il programma fatto a scuola e anche facilmente raggiungibile. E poi cambia molto anche in base all'età. Per i più piccoli si scelgono più facilmente uscite di una giornata, laboratori, posti pensati alla natura o anche alla cultura, certo. E poi alle superiori aumentano le visite aziendali, viaggi legati all'orientamento, al mondo del lavoro, che in qualche modo

0: possano aiutare anche nel futuro i ragazzi, anche se continuo a pensare che una bella fetta di non pensiamo a niente, divertiamoci, ci dovrebbe essere sempre, probabilmente sarà così, speriamolo. E ora una canzone stupenda, ce la conosciamo solo da una settimana, però che bella, Che bella vita, Ariete e Angelina Mango.
1: Ma quanto è piccola

Che bella vita, Ariete, Angelina Mango su Radio Italia, solo musica italiana. Questa settimana abbiamo ripreso anche con tutti i nostri appuntamenti fissi, anche il vivere bene. Il venerdì lo dedichiamo alla scoperta, al viaggio, ai weekend fuori, a quello che possiamo fare nel nostro tempo libero. E oggi io mi dedico al Cammino del Salento. Non è certo qualcosa che si può fare in un weekend. Oddio, c'è anche chi lo interrompe dopo 2 o 3 giorni e poi lo riprende. Si può fare anche così. Che cos'è il Cammino del Salento? È un cammino certificato, sicuro, che si divide in 2 vie, ma con un'unica meta. Si parte da Lecce e si arriva al santuario di Santa Maria di Leuca a piedi. E c'è la via del mare e la via dei borghi. Io personalmente ho scelto la via del mare, l'ho fatta a gennaio. Sono 115 chilometri divisi in 5 tappe, ci vogliono 5 giorni per chiudere questo cammino, e permette di arrivare sull'Adriatico già il primo giorno di cammino, e nelle prime 2 tappe si cammina sulla spiaggia e nelle altre si alternano borghi antichi e insenature. È qualcosa di indimenticabile. La via dei borghi non l'ho fatta, comunque è un pochino più lunga perché sono 135 chilometri, 6 tappe, ed è più ricca dal punto di vista culturale e artistico, e si fa soprattutto su strade di campagna, e prevede un passaporto del pellegrino, perché vi ripeto, è un cammino ufficiale, può essere richiesto online, dà diritto, come per tutti i cammini, agli sconti nelle strutture convenzionate come ostelli, ristoranti, musei. È previsto anche il servizio trasporto bagaglio, io ne ho usufruito e funziona benissimo e dà il massimo comfort, perché tu lasci il tuo bagaglio e te lo ritrovi nel posto successivo, no? Nel B&B successivo. Se volete maggiori informazioni andate su

0: sulla Bibbia dei Cammini, camminiditalia.org, ma vi faccio un'unica raccomandazione, perché io li ho visti i pellegrini in questi giorni che facevano il cammino. Siete dei pazzi, non si fa il Cammino del Salento in estate, non c'è ombra, proprio fa male alla salute, non te lo godi.
1: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. iPhone 17 Pro 256 giga a €1.169,90.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
3: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
4: Sono Gianmarco Tamberi.
5: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
4: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
5: Sì, Gimmo, facciamo un salto.
3: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come AEO e Famila.
6: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
7: Oh mio Dio!
6: E le storie di Hulu come FX Alien e Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
7: Prendi me, scegli me.
6: Medico! Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
7: Amami.
6: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
8: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
9: Dark Planet c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro!
8: Fuori tutto? Fuori subito!
9: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon! Solo Dark Planet!
10: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Ottimo!
10: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
11: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
10: Capisci perché ti ho sposato.
11: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
12: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
13: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
14: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
15: Allora, ci siete?
16: Vera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
17: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
18: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
19: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a €9,99 e passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.

Meravigliosa Gaia, Bossa Nostra su Radio Italia, solo musica italiana. C'è la possibilità su Instagram di vedere, ma veramente dappertutto, gli esordi degli artisti che hanno partecipato ai talent. E mi è capitato proprio di recente, 2-3 giorni fa, di vedere l'esordio di Gaia ad X Factor nel 2016. E io lo ricordo perfettamente, ricordo quello che ho pensato quando l'ho vista per la prima volta. Ho detto: ma sta ragazza si nasconde tanto, chissà perché, guarda che begli occhi che ha. Perché aveva questo turbante con una specie di nodo proprio sulla fronte, ed è così che si vestiva, si copriva tantissimo, sembrava estremamente timida, probabilmente lo era nel 2016. E poi quando ha cominciato a cantare, e lì si è aperto un mondo, c'è stata una standing ovation incredibile. E poi piano piano la sua carriera è sempre migliorata, sempre più su, sempre più su, e lo merita, è bravissima. Poi ha fatto anche questo glow up, cioè ha cambiato look, evidentemente ha dato ascolto, è cresciuta, è cambiata, ma in meglio, sempre in meglio. A proposito di esordi, ascoltiamo adesso una canzone di un artista che ha scritto e composto questa canzone, l'ha inserita nell'album d'esordio, che ricordo molto bene, tutto bianco e azzurro, ricordo il vinile che prende il suo nome e che è uscito nel 1990. Sto parlando di Ligabue, la canzone Piccola Stella Senza Cielo.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Un rinnovato cordiale buon venerdì 4 settembre 2026. Globulo rosso, in rosso, il sangue non c'è. Allarme carenza di sangue in Italia, manca soprattutto il gruppo 0+. Il Centro Nazionale dice Lazio, Campania e Sicilia le regioni più interessate. Il direttore dell'approfondimento RAI Corsini ha indicato in Claudia Di Pasquale la persona per affiancare Daniele Piervincenzi alla conduzione di Report. La decisione a seguito della rinuncia della Giulia Presutti all'incarico

0: Carico di co-conduttrice, spiega Corsini. La Claudia Di Pasquale è una collega interna alla redazione di Report. Dunque, ciao, ciao Sigfrido, arrivano Claudia e Daniele. E Ranucci, appunto, la vitola, il caso, chi dice la verità in questo caso? Bah, chissà. Indagini sui militari nel partito di Vannacci avviate dalla Procura Militare di Roma. Mattarella ha ricordato la lotta alla mafia, alle mafie senza sosta, prezioso il lascito di Dalla Chiesa, la strage a Palermo 44 anni fa. Dice la Meloni, Dalla Chiesa un eroe dello Stato. Tajani al Cairo, al-Sisi invita anche la Meloni, focus su commercio e immigrazione. La morte di Fabio Mussi. Fu nel governo Prodi, esponente della sinistra, aveva 78 anni. Addio Fabio Mussi, lei è stato un testimone del suo tempo, non sarà dimenticato Mussi. E Putin ricorda di vedere la possibilità di negoziati costruttivi con l'Ucraina, ma precisa, complica tutto la minaccia di Kiev sui voli. Lei disse messe in campo misure per tutelare le elezioni, dice il direttore del Dipartimento Informazione per la Sicurezza, Rizzi. C'è la massima attenzione da parte delle autorità. Il governo Meloni eguaglia il Berlusconi 2, il record di longevità e la festa. Fratelli d'Italia celebra così il traguardo con un opuscolo e un video, più di 1,3 milioni di occupati in 1413 giorni, dice il governo. Dice Marcello Sacchetti. Il bacio con Francesca tocca la ex di Raimondo Todaro? Beh, eravamo presi. Ah beh, allora se eravate presi. Lo sport e il calcio, terza giornata del campionato di Serie A, oggi l'anticipo degli anticipi di fronte Genoa e il Como. Nel weekend spiccano già partitoni, Inter contro Napoli, la Roma contro Atalanta, Juventus contro Milan. Roma-Inter, Milan-Juventus, Atalanta-Lazio sono al comando con 6 punti, dunque a punteggio pieno. Poi a quota 4 ci sono l'Udinese ed il Como. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci nella prossima edizione.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. L'anticiclone subtropicale continua a rafforzarsi sull'Italia, favorendo una nuova fase di caldo intenso. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al più poco nuvolosi, con temperature già superiori alla media del periodo. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative. Il sole dominerà ancora su tutto il paese, accompagnato da un clima caldo e da temperature elevate per il periodo. Picchi di 36 gradi da nord a sud. Per maggiori dettagli visitate l'app ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Summer Funk, Francesco Gabbani su Radio Italia, solo musica italiana. Tanti amici, tanti ascoltatori che si spostano, che sono in viaggio anche in questi giorni, anche oggi, interi pullman che ci ascoltano, come quello dove si trova Fortuna insieme agli amici Ilaria e Salvatore. Buon viaggio a tutti voi, a tutti gli ascoltatori insieme a noi per tutta la durata. E adesso invece volevo raccontarvi di una storia tenerissima che riguarda un divano, il trucco per scegliere il divano perfetto, ma per chi? Perché è arrivato il momento di rinnovare il soggiorno per una coppia americana che ha iniziato a guardarsi intorno, a provare diversi divani, poltrone. Però scegliere il divano significava anche non solo pensare al colore, allo stile del salotto, volevano essere certi che fosse comodo anche per Macuccia, la cagnolina che è parte della famiglia. E quindi, non potendola portare nel negozio, ovviamente hanno avuto però un'idea molto tenera, originale. Hanno realizzato una sagoma a grandezza naturale di Macuccia, l'hanno portata per fare le prove. Alla fine, secondo quello che hanno raccontato loro, la scelta è stata quella giusta. La vera conferma è arrivata proprio osservando la reazione di Macuccia davanti al nuovo divano, dove si è immediatamente accomodata, stesa, ha apprezzato, quindi il sistema ha perfettamente funzionato.
1: Disco Italia è Meraviglioso Errore di Gianna Nannini.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Nero Zucchero su Radio Italia, solo musica italiana fino a domani in diretta dal Bravo a Limini qui in Puglia con la nostra animazione Bravo e quella di Radio Italia, solo musica italiana, i DJ set, la nostra grande musica. Insieme a noi c'è Arisa e questa sera potrete sentire Radio Italia Live, è stato realizzato proprio pochi giorni fa qui alle 21. Tutte le info le trovate su radioitalia.it e vi invito a lasciarvi travolgere da questa energia che solo di chi è bravo. Scoprite tutti i villaggi bravo nel mondo nelle migliori agenzie di viaggio su alpitour.it. Chi è bravo si vede.
1: Questa è la storia dei supermercati Sigma. È una storia di valori, di qualità, di vicinanza. Supermercati Sigma, nella tua storia da sempre, nella tua spesa da sempre.
2: Fino al 20 ottobre ritorna a Sconti Più. Cerca nel tuo Sigma i prodotti delle grandi marche e solo con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti.
3: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade martedì.
2: Fotosì. Scarica l'app.
4: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Dai, racconta. È sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna. Un altro malessere? No, è tornata la candida.
5: Ma puoi provare Neclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Neclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
6: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, filetti di merluzzo Findus da 360 grammi a soli 4,59€.
7: Famila, tutto un altro sottocosto.
8: Se anche tu quando alzi lo sguardo vedi soffici muffin in un cielo di nuvole, se mentre passeggi in un prato non cerchi margherite ma fragranti canestrelli, se davanti alle strisce pedonali ti fermi volentieri perché ti sembrano savoiardi da annaffiare di caffè, se cammini sotto la pioggia a bocca aperta perché sei convinto piovano zuccherini, non ti preoccupare, Bake Off Italia torna con una nuova stagione da venerdì 4 settembre alle 21:30 su Real Time canale 31.
9: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2024. Finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
11: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il colluttorio Listerine da 600 ml è a 3,99€. Penetra in profondità per ridurre la placca 5 volte di più rispetto al solo spazzolino e filo interdentale. Alito più fresco e bocca pulita e sana. E con un colluttorio Listerine in omaggio è formato 80 ml di Listerine Total Care Gusto Delicato. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
12: Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
13: La spesa intelligente.
14: Sei invitato a Radio Italia Party, la musica italiana che si balla mixata. Le canzoni che ascoltate tutti i giorni su Radio Italia, solo musica italiana, remixate e mashupate dai migliori producer italiani. Ve le facciamo ascoltare noi,
15: Paoletta
14: e Luca Camorcia. Radio Italia Party, ogni sabato alle 22 su Radio Italia, solo musica italiana.
16: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Pensavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: Radio Italia, solo musica italiana, io qui da Limini e lui chissà in giro per l'Italia. Enzo Miccio, ciao Enzo,
1: eccoci.
0: Dove sei?
1: Io sono qua in Costa Azzurra per un matrimonio del quale vi voglio parlare poi settimana prossima. Molto bello, una location con una vista spaziale. Oggi però voglio parlarvi dei pantaloni cachi che sono i protagonisti del guardaroba di questo settembre, ok? Dopo mesi di shorts, pantaloni leggerissimi, questa tonalità terrosa a metà tra il marrone, il grigio e il verde oliva, è un bel mix, conquista il guardaroba di fine estate perché è un capo versatile. Allora, la cosa interessante è che non esiste solo un modello, si va dai cargo con tasche e dettagli un po' più sportive fino ai pantaloni dal taglio un po' più sartoriale, più eleganti, diciamo perfetti anche per l'ufficio. Si possono portare praticamente con tutto, le camicie, le t-shirt, un maglioncino o anche un top più romantico, e aggiungo anche il gilet del quale vi avevo parlato questo inizio settimana. Il segreto per renderli meno sofisticati e giocare con contrasti? A un pantalone khaki più maschile si possono abbinare le ballerine, le décolleté o una borsa elegante. E ricordatevi, l'accessorio è sempre il sale del vostro look, vi dà una mano in tutto. Un foulard annodato sotto la camicia, una bella cintura protagonista in questo look, la nuova sacca che avete comprato con i saldi di luglio, beh, è il momento di tirarla fuori. Noi ci sentiamo lunedì, un abbraccio e buon weekend
0: anche a te Enzo, a lunedì, un bacio. Aia!

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Siete le sorelle Owens?
2: Sì, se amiamo qualcuno muore.
1: Ma dai, a settembre
2: siamo streghe.
1: Ritorna la magia.
2: E siamo maledette.
1: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Sì, è vero.
1: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Radio Italia Solo Musica Italiana.

0: Sei veramente una cura, Giorgia, la cura per me su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come ali di pollo cotte speziate da 500 grammi, 100% carne italiana, a 2,49€ e peperone corno dolce da 500 grammi coltivato in Italia, a 1,69€. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
2: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I deodoranti Dove Advanced Care, spray, stick e vapo sono a 2,89€. Trovi anche i deodoranti Dove Whole Body, spray e stick a 3,99€. Per una pelle morbida e idratata, prova le creme corpo Dove a 3,49€. E con tre prodotti Dove, il meno caro in omaggio. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Ci sono tanti modi per dare una mano. Noi di Avis lo facciamo donando il plasma, la parte più preziosa del sangue, che ogni giorno diventa terapia, cura, possibilità. Lo facciamo per trasformare una donazione in farmaci per chi combatte malattie rare, per chi ha bisogno di una difesa in più. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro, da sempre, è stendere un braccio. Aiutaci anche tu. Dona il plasma. Scopri come su avis.it.
4: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
5: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
6: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69€.
6: Todis. Buongiorno convenienza.
8: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
9: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
10: Con le promozioni Real Deal Days di KLM linee aeree olandesi, voli a New York, Las Vegas, Lima, Toronto e Boston. Prenota entro il 17 settembre. New York da 537€ andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi. Con Flying Blue accumuli miglia e vantaggi. Esempio in partenza da Napoli, info su KLM.it.
11: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta, è tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima e proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
12: Vuoi provare Meclon Lenex?
13: Conosci Meclon Lenex?
12: Meclon Lenex.
13: Ce l'hai, Meclon Lenex?
14: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
15: Rientrare ti conviene, il Tech to School di Expert continua. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
16: Expert, gli esperti sempre con voi.
15: Operazione valida dal 3 al 16 settembre, regolamento in negozio.
17: Sono qui, ehi, sono qui, riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo. Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
18: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come la carta igienica Selex doppio velo, confezione da 4 rotoli, per tutto settembre a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
17: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?

Tu cosa fai questa sera, Noemi, su Radio Italia, solo musica italiana? Noi cosa facciamo adesso? Ascoltiamo musica nuova. Allora, stiamo per ascoltare questo progetto formato da Uelo, Alvaro Soler e Roy Paci. Conosciamo molto bene Alvaro Soler, che ha cantato con un sacco di artisti italiani, con Emma, con Baby K, ha collaborato tante volte. Roy Paci è stato tra gli ospiti di Samurai J nella serata delle cover a Sanremo di quest'anno, cantante e trombettista italiano. Uelo è un artista pugliese ed è uno pseudonimo naturalmente di un rapper salentino che si chiama Manuel Mariano. Quest'anno aveva partecipato al Sanremo Giovani, non aveva superato tutto, quindi non abbiamo visto in TV, però abbiamo ascoltato il jingle perché a Carlo Conti era piaciuta questa canzone, non era passata, però aveva tenuto un pezzetto di questa canzone e l'ha utilizzata come jingle per il festival di quest'anno. Ecco, questa è la sua canzone, Uelo, Alvaro Soler, Roy Paci, insieme Il Sole.

0: Vasco Rossi e su Radio Italia, solo musica italiana. Poco fa abbiamo ascoltato anche Giorgia ed è arrivata questa riflessione di Nadia da Sondrio che condivido in pieno. Dice: ciao Paoletta, ma quanto è brava Giorgia, ho la pelle d'oca, cantata tutta anche se sono stonatissima. È questo l'effetto che fa un artista che non è brava solo tecnicamente, ci mette l'anima.
1: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
2: Puoi provare Meclon.
1: Come?
2: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
1: Aspetta, come si chiama?
2: Meclon.
3: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
4: Radio Italia, solo musica italiana, è partner di tutte le nazionali italiane di calcio dal 2005. Radio Italia, solo musica italiana, da 20 anni, al fianco degli azzurri.
5: Light you up, light you up, light you up. I want everyone on the floor, everyone get on the floor, everyone get down low.

Lucio Dalla su Radio Italia, solo musica italiana. Quanto mi piacciono questi saliscendi temporali, perché noi adesso abbiamo ascoltato un capolavoro, un classico della musica italiana, e stiamo per ascoltare un'altra novità, un'altra di quelle canzoni che partono proprio oggi su Radio Italia, solo musica italiana, uscite questa notte, e questa è la volta di Malika Yan. Si chiama Detto tra noi ed è una canzone che anticipa Cicale, che è il nuovo album di inediti di Malika Yan, che uscirà tra poco, venerdì 18 settembre, e ha spiegato che Detto tra noi è nato a Parigi e racconta di una malinconia dell'età adulta, e proporrà dal vivo sia questo nuovo pezzo che il prossimo disco intero in tour nei teatri, e su radioitalia.it trovate tutte le info. Pronti per ascoltare Detto tra noi, il nuovo singolo di Malika Yan.

facile, facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze facili, facili, facili, facili.

Cose facili, Cesare Cremonini su Radio Italia, solo musica italiana. Adesso parliamo di una neonata che ha 9 mesi di vita ed è la stazione Colosseo Fori Imperiali della metro C di Roma, che è sotto i riflettori dell'architettura internazionale, anche se così giovane, ma perché è bellissima. E Roma si è candidata come stazione al Prix Versailles 2026, che cos'è? Che è il premio mondiale di architettura e design organizzato dal 2015 nella sede dell'UNESCO di Parigi. Sarebbe un riconoscimento importantissimo questo. Comunque si è candidata e è in gara nella categoria dedicata alle stazioni ferroviarie e metropolitane. E che cosa succederà in caso di vittoria? La stazione vincitrice verrà decretata il 10 dicembre dopo questo giudizio importante di una giuria mondiale composta da 9 espertoni. Ricordiamo che è stata inaugurata il 16 dicembre 2025 Colosseo Foro Imperiali, è la prima stazione museo della rete metropolitana romana. Io non l'ho ancora vista, ma deve essere veramente uno spettacolo. Beh, ho visto le immagini, ecco, è a 30 metri di profondità, è su 4 livelli interrati, 5.500 metri quadrati calpestabili, collega la linea C con la linea B e ha un'esposizione permanente dei reperti emersi durante gli scavi, e tra questi pozzi di epoca arcaica, testimonianze dell'abitato e le pendici. Insomma, è una cosa veramente incredibile, è un viaggio nel tempo andare in questa metropolitana. Incrociamo le dita e che possa andare veramente bene. E guarda un po', ora c'è la città degli angeli, anche se ha scritto questa canzone a Los Angeles e quindi non si riferisce a Roma, ma per noi comunque è una città importante. Achille Lauro, la città degli angeli.

0: La città degli angeli, Achille Lauro su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, pasta di semola garofalo da 500 grammi in vari formati a soli 68 centesimi.
2: Famila, tutto un altro sottocosto.
3: Il Tech to School di Expert continua. Acquistando uno degli elettrodomestici Samsung selezionati, per te il regalo: un tablet Galaxy Tab A11.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento su samsung.it.
5: Birra Gaia è rock. Birra Gaia è classica. Birra Gaia è dance. Ogni nostra birra artigianale ha uno stile unico e inconfondibile. Birra Gaia, keep the hope alive.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.

0: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
2: Un altro malessere?
1: No, è tornata la candida.
2: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
3: Dobbiamo sbrigarci, siamo già in ritardo.
4: In ritardo? Lisbona mica scappa e neanche Madeira. E le Azzorre stanno ferme lì in mezzo all'oceano. Al massimo finisce il baccalà.
3: Sì, d'accordo, il Portogallo ci aspetta sicuramente.
5: Ma i biglietti in offerta finiranno presto. Prenotiamo subito.
3: C'è un posto che ti aspetta su un volo TAP Air Portugal. TAP offre oltre 100 voli settimanali da Milano, Roma, Venezia, Firenze, Bologna e Napoli per Lisbona. E ti aspettano tariffe promozionali anche per il resto del Portogallo, per il Brasile e per il Nord America. Prenota ora su flytap.com. TAP, abbraccia il mondo.
6: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Ottimo!
6: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
7: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
6: Capisci perché ti ho sposato.
7: Doppi sconti

0: le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
1: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
3: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
4: Allora, ci siete?
5: Vera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
6: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
8: Sono Gianmarco Tamberi
9: e io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
8: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
9: Sì, Gimmo, facciamo un salto.
7: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Emisfero, Doc, Ottimo, Emi e Mercato.
10: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.
11: Cerca un po' di te nei testi di De André, ci saranno lividi di cui andare fiero, altri meno. Ma la verità uguali a metà, sono solamente un bambino che chiamerai

un cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato.

Flamenco Paranoia, Samurai J su Radio Italia, solo musica italiana. Di sicuro una delle app che utilizziamo per allenarci è Strava. Io ad esempio, che cammino e non corro, uso Komoot, però tanti di quelli che corrono usano Strava. È diventata un'app molto utilizzata, ma a quanto pare viene utilizzata anche per capire dove vivere in una nuova città, non dico di dove prendere casa, però dove spostarsi per trovare gente, perché con questa mappa degli allenamenti ti permette di vedere le zone dove si concentrano le attività degli utenti, magari di trovare altre persone che come te, che corrono, che fanno cose, i quartieri più movimentati, e spesso coincidono anche con aree che hanno parchi, piste ciclabili, spazi verdi, comunità comunque molto attive dedicate allo sport, ma non solo. E quindi per questo motivo tante persone usano Strava anche come una sorta di mappa alternativa della città, per farsi un'idea delle zone che sono più frequentate. E non è ovviamente una vera e propria mappa della qualità della vita, della sicurezza, però può darti un punto di vista curioso per capire come viene vissuta una città da chi la abita. Chi entra, arriva per la prima volta in una città, può essere uno strumento in più di sicuro. Qui però invece adesso sentiamo parlare e cantare soprattutto di due città, Genova e Napoli, Alfa e Gigi D'Alessio.

0: su Radio Italia, solo musica italiana. Ora l'appuntamento è dedicato al cinema e lo dedichiamo esattamente ad un'attrice, proprio il suo anno, Anne Hathaway, perché sarà accanto di Tom Cruise nel nuovo capitolo di Giorni di Tuono, e ovviamente non sarà l'unico impegno. L'uscita è prevista per il 2028, 40 anni dopo l'uscita dell'originale del 1990. Ci sarà Tom Cruise nei panni del pilota e Anne Hathaway dovrebbe interpretare la proprietaria di un team automobilistico, e nel primo capitolo veniva reclutato da una leggenda delle corse in pensione interpretata da Robert Duvall. E comunque quest'anno è stato particolarmente intenso per Anne Hathaway. Nelle sale sono arrivati Mother Mary, Il Diavolo Veste Prada 2, Odissea, La Fine di Oak Street, e poi ha concluso da poco le riprese di Alone Down e sta lavorando al terzo capitolo di Pretty Princess. E per Tom Cruise questo progetto invece segna il ritorno ennesimo dopo la conclusione del ciclo di Mission Impossible, e anche atteso il nuovo Top Gun in digger in uscita quest'anno.
1: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Meglio Board è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Acer Aspire Go 15 con supervalutazione, tuo a 569 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Meglio Board.
2: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
3: Oh mio Dio!
2: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
3: Prendi me, scegli me.
4: Medico!
2: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
3: Ama me.
2: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
5: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
6: Sono Gianmarco Tamberi
7: e io Riccardo Maino, campione di ginnastica
6: anche quest'anno.

0: governo, sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
1: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
2: Scopri di più su tuttincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Siconte, Cadoro, Elite e Il Gigante.
3: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
4: Fabrizio De André, Lucio Dalla, Franco Battiato e in edicola Cantautori, una collezione di libri monografici per riscoprire le origini, lo stile e i grandi successi dei protagonisti della musica d'autore. Primo libro Fabrizio De André, in edicola e su rbaitalia.it.
5: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade martedì.
6: Fotosì. Scarica l'app.
7: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
8: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
9: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
10: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta, è tutto pronto. Tuta nuova attillatissima e proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
11: Puoi provare Meclon Lenex?
12: Conosci Meclon Lenex?
11: Meclon Lenex.
12: Ce l'hai, Meclon Lenex?
13: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
14: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
15: E super appetitose, Antonella!
16: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio di oliva Poseidon a 7,79 euro e 6 confezioni da 1 litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19 euro. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità.
15: Ti aspettiamo!
14: MD, buona spesa Italia.
17: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
18: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
19: Sì, certo.
20: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
21: Da Troni fino al 16 settembre acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tua a soli 399,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Ratatà Mahmood su Radio Italia, solo musica italiana. Luca Ward, lo facciamo tornare qui perché vogliamo riascoltare la frase che questa mattina ha interpretato tirandola fuori da una canzone. Sentiamo.
1: Preziosa sei tu per me.
0: L'emozione non ha voce, la canzone da individuare di Adriano Celentano, e ce l'ha fatta Roberto da San Vito al Tagliamento, dalla provincia di Pordenone. I complimenti per te, Roberto, bravissimo. Roberto ora è in pensione, ma tutte le mattine va a camminare e ci ascolta nelle sue cuffiette. Bravo Roberto, è appassionato di musica italiana, di cantanti storici come i Pooh, Claudio Baglioni, Laura Pausini, ed è per quello che non gli è sfuggito, secondo me, Adriano Celentano. Roberto, molto presto a casa tua un gadget di Radio Italia, solo musica italiana.

0: me.
1: Maledetto me, Fulminacci su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
3: Puoi provare Meclon.
2: Come?
3: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
2: Aspetta, come si chiama?
3: Meclon!
4: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
5: Radio Italia Live, la grande musica italiana veramente dal vivo, è da 25 anni, solo su Radio Italia, solo musica italiana e Radio Italia TV.

Lazza su Radio Italia, solo musica italiana. Adesso posso dire ci sentiamo domani, perché succede spesso quando siamo nei villaggi, come ci troviamo in questo momento, no? Al Bravo a Limini in Puglia, e andiamo avanti, quindi anche il sabato ci sentiremo anche domani mattina. Per me sarà un piacere. Dalle 9 a mezzogiorno Paoletta vi saluta, però vi ricordo anche dell'appuntamento di sabato alle 22, che ritorna dopo la pausa del mese di agosto con Radio Italia Party, e cioè tutta la musica italiana più bella remixata da tanti ascoltatori che lo fanno proprio molto volentieri, lo fanno anche molto bene. Li scegliamo e ve li facciamo ascoltare dalle 22, quindi anche quell'appuntamento. Ora però vi lascio a Mario Volanti e prima alle notizie con Sky TG24 alle 12 e 3 minuti.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Nella notte raid di Kiev sulle raffinerie di Sochi, Putin controlla la Germania dopo le accuse su Lipsia. Tajani rilancia l'allerta per possibili interferenze russe. Gratitudine e responsabilità, scrive Meloni, per il record di longevità del governo. C'è poco da festeggiare, attacca l'opposizione. Per il 53% del paese va nella direzione sbagliata, così il sondaggio YouTrend per Sky TG24. Caro carburanti, domani scade il taglio delle accise sul diesel, l'esecutivo lavora una nuova proroga, resta aperta la discussione sulle misure strutturali. Futuro nazionale, la procura militare avvia accertamenti sulla presenza di appartenenti alle forze armate, per il legale di Vannacci non c'è alcuna fattispecie di reato. Un uomo getta dal cavalcavia dell'autostrada l'ex compagna, si lancia anche lui nel vuoto, il dramma a Barberino del Mugello, la donna aveva cercato invano di dare l'allarme. Finale ligure nel Savonese, trovati morti in casa, padre, madre e figlio, si ipotizza un omicidio-suicidio, l'uomo aveva lasciato un biglietto con le proprie intenzioni. Due persone trovate vive a 9 giorni dalla frana in Nepal, sono due meccanici di una centrale idroelettrica e i tunnel dell'impianto potrebbero esserci altri sopravvissuti. Agli US Open avanzano Cobolli e Darderi, a Monza scattano le libere del Gran Premio di Formula 1. Stasera a Genoa Como è il primo anticipo di Serie A.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. Okay,

Buongiorno amiche e amici all'ascolto, siamo arrivati a venerdì, è il giorno dell'ultimo spaccato, è il giorno delle prime quattro posizioni e come è accaduto in questa estate spessissimo sono a bordo del nostro studio Siren Stivo, galleggiante, un po' ondulante, con Nando Comandante e la ciurma che mi ha seguito qui in Puglia di fronte ad Alimini, e se guardate la televisione potrete vedere tutto quello di cui vi sto parlando adesso. Ma adesso vi voglio invece raccontare lo spaccato e quindi partire dalla posizione numero 4. In questo momento al numero 4 c'è Tommaso Paradiso, la canzone è Agitare Coca-Cola.

primi in questo momento sono andati in vetta alla classifica con un balzo di ben 4 posizioni, Angelina Mango e Marco Mengoni. Al numero 1 c'è Canto d'amore.

è finito qui anche l'ultimo spaccato, il percorso lungo una classifica che domani interamente vi riracconterò. La saluteremo e domani saluteremo anche questo bel mare, saluteremo a Limini, saluteremo la Puglia e col nostro studio, veramente noi torniamo in un'altra maniera, diciamo che tornerà a casa anche il nostro studio esterno estivo galleggiante, un po' ondulante, con Nando Comandante, la ciurma che mi ha seguito qui in Puglia, dato che ha fatto tanto lavoro anche quest'anno. Direi che domani ci saluteremo per benino e per il momento è tutto. Ciao ciao! Okay.

0: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69€.
0: Todis. Buongiorno convenienza.
2: Fabrizio De André, Lucio Dalla, Franco Battiato. È in edicola Cantautori, una collezione di libri monografici per riscoprire le origini, lo stile e i grandi successi dei protagonisti della musica d'autore. Primo libro Fabrizio De André, in edicola e su rbaitalia.it.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
4: Ci sono tanti modi per dare una mano. Noi di Avis lo facciamo donando il plasma, la parte più preziosa del sangue, che ogni giorno diventa terapia, cura, possibilità. Lo facciamo per trasformare una donazione in farmaci per chi combatte malattie rare, per chi ha bisogno di una difesa in più. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro, da sempre, è stendere un braccio. Aiutaci anche tu. Dona il plasma. Scopri come su avis.it.
5: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
6: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
7: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. Rasoio Philips One Blade che rade, regola e rifinisce a €59,90.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
9: Con le promozioni Real Deal Days di KLM e linee aeree olandesi, voli a New York, Las Vegas, Lima, Toronto e Boston. Prenota entro il 17 settembre. Las Vegas da €815 andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi. Con Flying Blue accumuli miglia e vantaggi. Esempio in partenza da Bologna, info su KLM.it.
10: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.

0: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana utensili da 12 volt, scelta tra utensile multifunzione avvitatore a €19,99 e soffiatore elettrico a 3 funzioni a €24,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli €549. Troni, non ci sono paragoni.
2: Se anche tu quando alzi lo sguardo vedi soffici muffin in un cielo di nuvole, se mentre passeggi in un prato non cerchi margherite ma fragranti canestrelli, se davanti alle strisce pedonali ti fermi volentieri perché ti sembrano savoiardi da annaffiare di caffè, se cammini sotto la pioggia a bocca aperta perché sei convinto piovano zuccherini, non ti preoccupare, Bake Off Italia torna con una nuova stagione da venerdì 4 settembre alle 21:30 su Real Time canale 31.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a €9,99. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. TV Samsung 75 pollici Crystal Ultra HD a 599 euro.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
3: Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Ho bisogno adesso di un sogno, in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno.

0: Ma c'è un posto anche per noi?
1: Ma certo che c'è sempre un posto per noi.
0: Quanto tempo abbiamo a disposizione?
1: Abbiamo in che se, adesso?
0: Da adesso in poi.
1: Tre ore.
0: Ah,
1: abbiamo.
0: Ok, allora abbiamo un po' di tempo.
1: Sì, tre ore.
0: Intanto salutiamo il capo con la classifica dalla barchetta, come al solito.
1: Ma torna poi?
0: Certo che torna.
1: Perché io ho un po' di nostalgia, insomma.
0: Penso domani, non lo so, poi lunedì sarà qui, probabilmente.
1: Lunedì sarà qui, certo, speriamo, speriamo.
0: Ritornano tutti.
1: Oh, tutti che ritornano, così riprendiamo
0: vuoi
1: il giro del classico.
0: Vuoi dire che ora sono, per favore, al sindaco di Serenio?
1: Un po'.
0: Dobbiamo andare
1: con
0: il notiziario.
1: Va bene, allora è l'una. Prego.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Ancora un rinnovato cordiale buon venerdì 4 settembre 2026. Multe e multone, occhio alla comunicazione, occhio all'indicazione. Cambiano le multe.

0: €1000 per chi viaggia senza RC auto, più care per i monopattini sui marciapiedi, ma diverse riduzioni, nel complesso si parla di un calo del 7%. Votà in piena libertà, il tema di tutelare il processo elettorale riguarda non solo l'Italia ma tutti i paesi che quest'anno e il prossimo andranno al voto, e su questo sono state messe in campo, sulla stessa indicazione del COPASIR, una serie di misure per tutelare la libertà del processo democratico del voto. Lo dice il direttore Rizzi del DIS, il Dipartimento Informazione per la Sicurezza. Intanto però vuol dire che c'è preoccupazione. La morte di Fabio Mussi, AVS annuncia in una nota la scomparsa dell'esponente della sinistra, fu ministro col governo nel governo Prodi, aveva 78 anni. Putin, il presidente russo, vede la possibilità di negoziati costruttivi con l'Ucraina, ma, precisa, complica tutto la minaccia di Kiev sui voli. Futuro nazionale, accertamenti della procura militare di Roma sui militari nella struttura del partito di Vannacci. A Torino, minacce e insulti sui social al GIP che ha scarcerato l'uomo accusato di abusi su una tredicenne. In Egitto il presidente al-Sisi ha ricevuto al Cairo il ministro degli esteri Tajani, focus su commercio, trasporto e immigrazione. Report, il direttore dell'approfondimento Corsini ha indicato in Claudia Di Pasquale la co-conduttrice del programma di Rai 3. E sempre più intricato, comunque misterioso, il caso che coinvolge il popolare giornalista di Report Ranucci. Indagini in corso, emergono già dei particolari un po' inquietanti, se confermati. I prezzi dei carburanti al top, ci si chiede, ma basterà la proroga del taglio delle accise ancora una volta per tutti? Intanto il governo Meloni ha eguagliato il Berlusconi 2 con un record di longevità, e c'è una festa. Fratelli d'Italia quindi celebra il traguardo con un opuscolo e un video, più di 1,3 milioni di occupati in 1413 giorni, rivendica l'esecutivo della Meloni. Dice Federica Pellegrini: mia figlia Rachele è tostissima. Lo sport, la pallavolo, europei femminili, l'Italia invincibile, batte la Svezia ed è in semifinale domani contro la Polonia. Il basket femminile a Berlino via il mondiale con l'Italia che affronta la Cecchia. Il calcio, terza giornata del massimo campionato. In Serie A oggi c'è l'anticipo degli anticipi, di fronte il Genoa al Como. Nel weekend spiccano Inter-Napoli, Roma-Atalanta, Juventus-Milan, sono tutti partitoni. In classifica Roma, Juventus, Inter, Atalanta, Milan, Lazio a punteggio pieno, dunque 6 punti, l'Udinese e il Como ne hanno 4. Ai giochi del Mediterraneo di Taranto, ancora successi, ancora medaglie per la bravissima rappresentativa azzurra. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 24.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ancora una giornata dominata dall'alta pressione sul nostro paese, con sole e caldo ovunque. Non sono attese particolari variazioni. I cieli si presenteranno sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. Qualche nube sparsa sul versante occidentale e sulla Sicilia. In serata e nella prossima notte bel tempo da nord a sud, con cieli decisamente limpidi su tutte le regioni. Queste sono le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Un saluto da Alberto Alfano. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Mamma non mamma è un gioco, è mamma un non gioco. Mamma non mamma. E va bene, senti che bella musichetta che abbiamo, la, questo la, vuol la, dire la, che la, di là la, abbiamo quel bel uomo, quel
1: malandrino.
2: Stusi, buongiorno.
0: Ciao Stusi, ben trovato, vedi, non ci molla più, se n'è andato, l'altro giorno siamo lamentati che non ci ha filato da dei mesi e oggi è con noi di nuovo.
2: Si sta facendo
0: bene.
2: Perdonare.
1: Dai! Vedi?
0: Volevo salutare anche Billo che è in tinta con Stussi oggi, vedi?
2: È vero,
0: hanno
2: vi
0: stesso
2: siete messi
0: colore,
2: d'accordo?
0: Stesso, i Pink Brothers, sì è vero, i Pink Brothers.
2: State bene così.
0: Ieri Billo ti ha battuta, te lo devo
2: cosa
0: dire.
2: Cosa ha fatto Billo ieri?
0: Ha fatto
2: ieri?
0: Billo Licious.
2: Billo Licious mi piace
0: dolce
2: già
0: molto,
2: dal nome.
0: Molto buono, che ricordava
2: sì.
0: un po' la pastiera, il sapore
2: sì,
0: con la ricotta.
2: Sì.
0: Mi è rimasto qua fino alle 6, però era buono, Billo, anche a te, anche, però okay. era buono,
2: E io non l'ho neanche visto però.
0: Allora Franci devi fare la versione.
2: Va bene, allora sfidola con la mia versione fit della pastiera.
0: Perfetto,
2: fit giovedì prossimo.
0: Abbiamo
2: va bene,
0: detto
2: va
0: tutto?
2: Bene.
0: No, c'è il numero. C'è il numero,
2: il 331-995-0095, anche chi siamo noi,
0: già,
2: perché non l'abbiamo detto.
0: Chi siamo?
1: Mauro Marino. Mauro Marino.
0: Signor che sbaglio.
1: Francesca. Scaletto.
0: Oggi siamo un po' così, va bene. Faremo tutto il giorno
2: No, dai.
0: Oggi è venerdì. Ritorna il ciuffolo, tornato anche lui dalle vacanze.
2: Caro, abbronzato.
0: Con l'indovinello,
2: hai
0: abbronzatissimo.
2: Ecco.
0: È ancora in tanga, per il zoma.
2: È tanga? No,
0: tangato,
2: dai, basta,
0: sì,
2: bisogna
0: sì.
2: mettere i pantaloncini adesso.
0: Ancora c'è la versione estiva. Non lo so, non mi fa queste domande che non posso risponderti, per favore.
2: Certo.
0: Scusate,
2: che è depilato, però col
0: depilato.
2: Tanga come si fa?
0: Vabbè.
2: Scusa.
0: Ma esce la siepe,
2: no,
0: è carino.
2: No, non è carino, no.
0: Vabbè, niente. No. Allora, nel frattempo chiamiamo i giardinieri, ma andiamo al cinema per 40 secondi, via.
3: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
4: Ehi, Bugs!
5: Che succede, amico?
4: Parla del film!
5: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
4: E adesso?
5: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
4: 2 biglietti e 8 popcorn!
5: Esagerato come sempre.
6: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
7: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Secondo te siamo maledette?
6: No.
7: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
10: Sempre al tuo fianco.
3: Radio Italia Solo Musica Italiana. Sempre al tuo fianco.

0: sapere se voi mi sentite, come sì, devo fare per mandare i messaggi.
1: E così devi fare, come hai fatto?
2: No, allora, intanto se ci sente lei sì, ci sente, no, perché ci sente.
1: Sì, sì, noi la sentiamo.
2: Noi l'abbiamo sentita, quindi il numero era quello giusto, lì, quindi puoi
1: così,
2: scrivere qui.
1: Come hai fatto, così. Va benissimo.
2: Va benissimo,
1: come hai fatto.
2: Sì,
1: ecco,
2: sì,
1: fai
2: sì,
1: pure,
2: sì,
1: vai,
2: sì,
1: vai,
3: ciao!
1: Vai.
3: Ciao!
4: Traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
5: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
6: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
7: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
8: Vedrai che qualità, Antonella.
9: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti con due velocità e due livelli di temperatura a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
8: Ti aspettiamo.
7: MD, buona spesa Italia.
10: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade martedì.
11: Fotosì, scarica l'app.
12: Umano, andiamo fuori, dai fuori!
13: Dark Planet, c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro. Trovi Natural Trainer, crocchette cane 800 grammi, tutti i gusti, a 5 euro anziché 6,69 euro. Shazir, crocchette gatto 1,5 kg, tutti i gusti, con sconto del 25%.
12: Fuori tutto? Fuori subito!
13: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon, solo Dark Planet.
14: Dark Planet, convenienza nostra!
15: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
16: Fabrizio De André, Lucio Dalla, Franco Battiato e in edicola Cantautori, una collezione di libri monografici per riscoprire le origini, lo stile e i grandi successi dei protagonisti della musica d'autore. Primo libro Fabrizio De André, in edicola e su rbaitalia.it.
17: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le creme giorni, seri viso, i trattamenti per effetto glass skin e i trattamenti anti-età, laser e filler di L'Oréal Paris sono a 13,90 euro. E con un prodotto viso Revitalift, in omaggio un guanto esfoliante. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
18: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 6 settembre alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Lucio Corsi. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

0: Chi è?
1: Buon primo pomeriggio da Alberto Alfano. Non superare i limiti, giusto, perché adesso con il tutor ti beccano.
0: È meglio ricordarlo.
2: Attenzione, attenzione. Sì. I Negramaro, indovina un po' qual è la radio ufficiale del tour di Negramaro, che si chiama Una storia ancora semplice, Live 2026.
0: Ce l'ho qui sulla punta della lingua. Sarà mica Radio Italia solo musica italiana.
2: Ma le sa tutte, le sa tutte. Allora, certo, questo è il tour, certo, con cui i Negramaro stanno portando la loro musica nei principali festival italiani da tutta l'estate. Sono venuti a raccontarci il tutto anche qui, tra l'altro, in diretta.
0: Esatto, ci sono degli appuntamenti questa sera a Caserta, il 6 settembre a Trento, l'8 settembre qui a Milano e il gran finale il 20 settembre all'Arena di Verona. Ci sono ancora pochi biglietti disponibili su ticketone.it.
1: Fai in fretta, Negramaro ti aspetta. Aspetta.
2: Vado con la sigla del primo giro ufficiale dei saluti a caso.
0: Hai sentito che sentito. Che scioltezza,
2: bravo Manolesta di là. Manolesta, va bene,
0: Lesta, anche la nostra base abaiana, sì, che veramente stai archiviando?
2: Ho archiviato una pratica, prego.
0: Ciao, potreste fare gli auguri alla mia ragazza? Si chiama Jenny e oggi compie 31 anni. Auguri Jenny!
2: Auguri, auguri. Buon pomeriggio da Palermo, da Nando.
0: Ciao,
2: vedi
0: Nando.
2: Come balla Nando?
0: Nando, che bella la tua città, io
2: bello.
0: Adoro Palermo.
2: Poi.
0: Ciao FM, oggi torna Lin Jovin. Allora, ma certo.
2: Ciao,
0: sì. Stefano.
2: Ciao Stefano, un
0: resta
2: abbraccio.
0: Con noi.
2: Ciao Mauro, ciao Francesca, Anna, augurandovi una buona giornata, un buon fine settimana, vi abbraccio con affetto, a risentirci a lunedì. Nel frattempo resta in ascolto. Brava,
0: ha detto,
2: bravissima.
0: Ci sembrava che ci stesse salutando,
2: no,
0: rimani lì, Anna.
2: Rimani. Poi.
0: Salutiamo anche Ignazio. Ciao Ignazio.
2: E adesso abbiamo una dedica.
0: Una bella dedica.
2: Una bella dedica. La canzone nuova di Ernia.
0: Come?
2: Ernia. Va bene.
0: Nuova, nuova.
2: E allora ce l'ascoltiamo qui. Dedica.
3: Che nome dai d'un sogno?

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è?

0: Andromeda.
1: Allora,
0: Elodie, va bene, vedi che stanno andando al concerto,
1: sì,
0: di Negramaro.
1: Sì,
0: qui.
1: Michele e Babsi, che sono italo-tedeschi, stanno andando alla Reggia di Caserta per il concerto dei Negramaro. Dicono che i bagni nel Salento sono finiti e chiudono con un bel concerto.
0: Bravissimi,
1: che è un bel modo.
0: Bravissimi, ragazzi.
1: Bravi.
0: Chi è?
2: Ciao ragazzi,
0: ciao.
2: Da Ferrara, Irene da Ferrara. Ciao,
0: ciao, Irene, ciao. Da Ferrara, grazie Irene. Ciao. Da Ferrara, va bene, che è la città delle biciclette, mi pare.
1: Sì, sì, sì, sì, sì, sì.
0: Bella Ferrara, molto,
1: molto
0: bella.
1: Molto, molto, molto.
3: Voglio giocare a tennis, anzi voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
5: Se anche tu quando alzi lo sguardo vedi soffici muffini in un cielo di nuvole, se mentre passeggi in un prato non cerchi margherite ma fragranti canestrelli, se davanti alle strisce pedonali ti fermi volentieri perché ti sembrano savoiardi da annaffiare di caffè, se cammini sotto la pioggia a bocca aperta perché sei convinto piovano zuccherini, non ti preoccupare, Bake Off Italia torna con una nuova stagione da venerdì 4 settembre alle 21.30 su Real Time, canale 31.
6: Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
7: La spesa intelligente.
8: Dobbiamo sbrigarci, siamo già in ritardo.
9: In ritardo? Lisbona mica scappa e neanche Madeira. E le Azzorre stanno ferme lì in mezzo all'oceano. Al massimo finisce il baccalà.
8: Sì, d'accordo, il Portogallo ci aspetta sicuramente. Ma i biglietti in offerta finiranno presto. Prenotiamo subito, c'è un posto che ti aspetta su un volo TAP Air Portugal. TAP offre oltre 100 voli settimanali da Milano, Roma, Venezia, Firenze, Bologna e Napoli per Lisbona. E ti aspettano tariffe promozionali anche per il resto del Portogallo, per il Brasile e per il Nord America. Prenota ora su flytap.com. TAP, abbraccia il mondo.
10: Rientrare ti conviene, il Tech to School di Expert continua. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Operazione valida dal 3 al 16 settembre, regolamento in negozio.
12: Birra Gaia è rock. Birra Gaia è classica. Birra Gaia è dance. Ogni nostra birra artigianale ha uno stile unico e inconfondibile. Birra Gaia, keep the hope alive.
13: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
14: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
15: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
16: Questa è la storia dei supermercati Sigma. È una storia di valori, di qualità, di vicinanza. Supermercati Sigma, nella tua storia da sempre, nella tua spesa da sempre.
17: Fino al 20 ottobre ritorna a Sconti Più. Cerca nel tuo Sigma i prodotti delle grandi marche e solo con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti.

0: strano per qui sta sotto di te.
1: Dove che sta il treno?
2: Sotto di te.
1: C'è un treno sotto di noi.
2: Sta sotto il treno.
1: La metropolitana, sta il treno, sta. Va bene, allora al volo salutiamo. Dedicare al mio amore Stefania la canzone. Ci chiede una canzone felice. Vedremo di accontentarti, caro Felice.
2: Intanto, caro Felice.
1: Salutiamo Stefania. Poi.
2: Ione Beni, boy, auguri per il compleanno per mia mamma. Mamaie, da Giuseppe Ion, dalla Sicilia, per te alla Romania, ti amiamo.
1: Un saluto a voi e tanti auguri. Poi Marco, Giorgia e Stefania, oggi in vacanza totale. Buon fine settimana, bravi ragazzi.
2: Ciao ragazzi, oggi è il mio onomastico. Mi godo la vostra piacevole compagnia. Un saluto affettuoso da Rosalia, da Torre del Greco. Auguri,
1: auguri
2: Rosalia.
1: Ma Rosalia non è la santa di Palermo?
2: Io non so.
1: Mi pare di sì.
2: Non
1: Poi ciao amici, buon weekend a tutti. Rosa, Giulia, Fatu e Agi, ciao ragazzi. Allora, oggi c'è il nuovo singolo di J-Ax, che dà il titolo anche al nuovo album, è uscito proprio anche lui oggi. Si chiama Vita, Morte, Miracoli.
2: Esatto, con le sue sonorità ormai così country, perché ha preso questa via, rap e country. La nuova canzone e il nuovo disco saranno portati in giro in un in-store tour che inizia proprio oggi da Milano.
1: E allora l'ascoltiamo per la prima volta insieme qui, J-Ax, Vita, Morte, Miracoli. Morire.

0: Cavana, Cavana, Cavana di Rama. Cristian, lo vedo di là, lo vedi Cristian?
1: Ciao Cristian.
0: È venuto a controllare se va programmato bene la musica,
1: Christian. Certo, io sono
0: là,
1: contentissima, sono super contenta di
2: questa
1: scaletta.
2: Ciao belle gioiette.
0: Ciao bella gioietta anche a te. Allora finiamo il giro che poi abbiamo da concentrarci sull'indovinello e l'emerito ciufolo.
1: Esatto,
0: via.
1: Ciao, sono Adriano da Palermo. Stiamo andando dai nostri amici dell'FM Group a Giardini Naxos per passare un weekend bellissimo.
0: Vai ragazzi,
1: che bello.
0: Divertitevi. Saluti, siamo in viaggio per Pescara, Nathan, Samantha e Luca.
1: Chi è?
3: Buon secondo pomeriggio da Alberto Alfano, buon viaggio e guidate con prudenza.
1: Sempre, sempre.
0: Poi?
1: Amici, siamo noi.
0: Ah, siamo noi, sì. Siamo noi, ciao.
1: Amici, vorrei approfittare della vostra cortesia. A sì. Pompiano, provincia di Brescia, da stasera in oratorio ci sarà la festa di fine estate.
0: Bello.
1: E domani sera, terza edizione, Bim Bum Bam, le sigle
0: bello.
1: Dei cartoni animati cantate da adulti vestiti a tema.
0: Evviva,
1: che bello,
0: evviva.
1: Noi l'abbiamo
0: tutti
1: detto volentieri, Elena.
0: Ciao
1: Elena, ciao.
0: Elena, scusa. Ciao Mario e Francesca, come state?
1: Bene,
0: bene, tutto
1: bene.
0: A posto. Ce lo chiede Federica da Marsala.
1: Oh.
0: Federica da Marsala, come stai tu?
1: Secondo me ha detto bene.
0: Secondo me anche.
1: Sta bene.
0: Abbiamo
1: bene.
0: Salutato tutti?
1: Abbiamo salutato
0: bene.
1: Tutti.
2: È venerdì!
0: È venerdì, confermo.
1: Evviva!
0: Che ore sono?
1: Adesso le 14.
0: Okay.

0: Il dondolo dondola, il ciondolo ciondola.
1: Il pendolo pendola.
0: Pendola. Amendola, che salutiamo.
1: Eccola. Ciao.
0: Francesca, che ascolterete da domani nel weekend. Allora, niente, salutiamo velocemente Rita da Bruxelles. Siamo la radio più ascoltata da Bruxelles perché un paio
1: anche
0: di giorni.
1: Anche ieri ci scrivono da Bruxelles.
0: Da là. Poi?
1: Sì, sì. E poi salutiamo anche Armida e Leo che ci augurano un buon weekend e noi lo auguriamo anche a voi, cari
0: Molto
1: ragazzi.
0: Molto bene. Sta scalpitando perché ha fatto 15 giorni di vacanza, vuole uscire a tutti i costi, ha già messo la testa fuori, stiamo parlando del ciufolone che è pronto.
1: Carino.
0: Per il nostro indovinello che torna oggi, perché il venerdì è sempre bello quando c'è
1: l'indovinello.
2: Anche questa settimana.

0: voilà, l'indovinello di oggi è abbastanza facile, me lo conferma il fatto che Francesca l'ha indovinato quasi al primo colpo.
1: Sì, al secondo colpo, che c'entra anche appunto con l'indovinello.
0: C'entra. Allora andiamo.
1: Esatto, attenzione, l'indovinello di oggi è il seguente. Serve solo per dare botte. Attenzione, ripeto. Serve solo per dare botte.
0: Che cosa sarà mai? Dovete dircelo voi al 331-995-0095 se volete aggiudicarvi l'emerito ciufolone che è già qui bello pronto.
1: Caro, sì, è prontissimo.
0: No, non è quello, non è quello. No, rispondevo astuti.
1: No, non è
0: il sacco del pugile. No.
1: Vabbè, abbiamo già escluso una cosa, adesso scatenatevi 331-995-0095.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.

0: volta.
1: È la prima volta. Allora abbiamo lanciato l'indovinello che è il seguente.
0: Sì, serve solo per dare botte.
1: Qualcuno ha risposto la mazza. Beh, la risposta, ma non è quella. Non è
0: no,
1: quella.
0: Questa mi è piaciuta tanto. Allora, Felice ci scrive da Lidl di Camaiore.
1: Sì.
0: Scrive: troppo semplice l'indovinello. È lo zoccolo.
1: No. Sì,
0: però
1: poteva
0: mi è piaciuto.
1: Essere, ci poteva
0: ma
1: stare.
0: Ma non è.
1: Dai, cos'è che serve solo per dar botte? Ditelo al 331-995-0095.
0: Ecco.
1: Che il ciuffolo vi aspetta.
0: Sì.
1: Prego, Stussi.
2: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
3: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
4: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano. Un'emozione italiana.
6: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto, come tonno in olio di oliva Riomare 780 grammi a 9,99 € e passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
8: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
9: Oh mio Dio!
8: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
9: Prendi me, scegli me.
8: Medico! Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
9: Amami.
8: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
10: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
11: Un altro malessere?
10: No, è tornata la candida.
11: Ma puoi provare Neclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Neclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
12: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live la puoi vedere gratuitamente anche tramite Smart TV su Samsung TV e Rakuten TV.

0: Mi era venuta un po' d'ansia con sto ticchettio, se devo dire la verità.
1: Infatti, per quello che ho snaccherato un pochino. In modà sono già solo, c'è l'indovinello. Bravi, qualcuno ormai si sta avvicinando. Volevamo specificare che botte non nel senso di botte da menare.
0: Per no percussioni, no.
1: Diciamo che l'unica funzione che ha questo oggetto è quella lì, non ne ha altre.
0: Allora andiamo ad eliminare qualche risposta che è inesatta. C'è Pietro dalla Germania, ci ascolta tutti i giorni. Per lui è la mazza da baseball, ma non è la mazza da baseball.
1: Non è quello, perché quella serve anche per giocare a baseball.
0: Esatto, esatto. Poi Maria e Daniele da San Benigno Canavese, provincia di Torino, dicono il battipanni.
1: Quello potrebbe essere, ma non è, ma non è.
0: Qualcuno scrive il tamburo, ma non è il tamburo.
1: Non è neanche il tamburo.
0: Poi ci sono risposte fantasiose. La soluzione è la risposta, dice Andrea da Carnago.
1: No, non ho capito.
0: Divertimento, segnala, per dare una botta di vita, dice Cinzia da Pioltello. E infine Lina e Rosella ci provano con il cerchio.
1: Non è neanche quello, serve solo per dare botte. Che cosa sarà mai? 331-995-0095. Rispondete, per il merito ciuffolo vi aspetta.
0: Sì, sì, vi aspetta, è qui, veloce, veloce.
1: Quanti secondi andiamo al cinema?
0: 40 secondi,
1: perfetto,
0: veloci veloci.
1: Perfetto.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No.
4: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana. Sempre al tuo fianco.

0: lo sfogo, vai! Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ari, sfogati! Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Dai, che arriva il weekend! Oh, oh, oh, oh. Molto bene, basta.
1: Sta proprio bene lo sfogo in qualsiasi
0: Serena,
1: momento.
0: Non ride,
1: della
0: la prossima
1: giornata
0: volta verrai a cantare anche tu qui con noi. A cantare,
1: ma non ti sei sfogata, però.
0: Chi è? No, il cane della Sabrina, no, abbaia. Ah, è la Sabrina, ma che il cane della Sabrina è piccolino.
1: Io, infatti,
0: fa
1: prima l'ho sentito e ho chiesto a Mauro: ma non sarà mica quel cagnolino piccolo lì?
0: Sabrina è piccolino.
1: È un amorino.
0: Esatto.
1: Sì.
0: Allora, c'è l'indovinello: serve solo per dare botte.
1: Allora, che cos'è? 3319950095.
0: Dai, dai, che
1: attenzione.
0: Il ciuffolo vi aspetta. Laura Pausini è tornata con un nuovo singolo che si intitola Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Già sentito?
1: Certo che l'avete già sentita, perché la sua è una reinterpretazione di una canzone di rap del 1991. Lei nel suo album Io canto 2 ricanta delle canzoni che ha scelto.
0: Sì.
1: E tra l'altro questo singolo arriva poche settimane dall'inizio della parte italiana ed europea del suo Io canto World Tour,
0: certo,
1: 2026-27, previsto proprio a partire di ottobre. Da
0: e allora,
1: ottobre.
0: Ascoltiamola subito, Laura Pausini, Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.
2: Dove ti sei cacciato? Fuffi!
0: Ah, Fuffi! Fuffi! Ah, il cane della Cerioli.
1: Però è più carino il cane della Cerioli, scusa. Sì.

0: c'è.
1: Mi piace questo ritmo di questa canzone reinterpretata da Laura Pausini, da Io Canto 2, brava Laura. E allora qualcuno risponde: stacco dei pugili, lo dicono in tanti, non è quello,
0: no,
1: anche se in effetti serve solo per quello.
0: E non, ecco, è neanche il guantone da box, guardandola dall'altra,
1: dai,
0: parte.
1: Non è solo per dare botte. Ricordiamo il numero.
0: Che cos'è? 331-995-0095.
2: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Asus VivoBook con Windows 11 e supervalutazione tuo a 699 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
4: Con le promozioni Real Deal Days di KLM linee aeree olandesi, voli a New York, Las Vegas, Lima, Toronto e Boston. Prenota entro il 17 settembre. New York da 537 euro.

0: Tante imperdibili offerte! Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
1: La spesa intelligente!
2: Ci sono tanti modi per dare una mano. Noi di Avis lo facciamo donando il plasma, la parte più preziosa del sangue, che ogni giorno diventa terapia, cura, possibilità. Lo facciamo per trasformare una donazione in farmaci per chi combatte malattie rare, per chi ha bisogno di una difesa in più. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro, da sempre, è stendere un braccio. Aiutaci anche tu. Dona il plasma. Scopri come su avis.it.
3: Il Tech to School di Expert continua. Acquistando uno degli elettrodomestici Samsung selezionati, per te in regalo un tablet Galaxy Tab A11.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento su samsung.it.
5: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
5: Todis. Buongiorno convenienza.

0: capoeira.
1: Allora, amore caffettiera, cercavo un maresciallo. La canzone qua di Tagagi Ketra, Giusy Ferreri, che salutiamo, appunto, amore capoeira. Attenzione, perché questo è l'ultimo lancio per l'indovinello di oggi.
2: Dai, dai, serve solo per dare botte. Di che cosa stiamo parlando? È un oggetto.
1: Ci avevamo fatto anche una canzone qualche anno fa.
2: Ah, sì, qua parecchi anni fa.
1: Dai che ci arrivate, sì, forza, sì, qualcuno ci è già arrivato, devo dire.
2: Sì, devo dire.
1: Ma
2: di
1: noi scegliamo rigorosamente a caso. Ripetiamo per l'ultima volta l'indovinello di oggi.
2: Serve solo per dare le botte, avete ancora una decina di minuti.
1: Dai,
2: il ciufolo non ce la fa più a rimanere qui, non vede l'ora di partire.
1: E poi tra l'altro serve solo per fare quella roba lì.
2: Sì, non ha altre funzioni.
1: Quindi dateci dentro, noi andiamo avanti, lo facciamo serenamente.
2: Sì, con tranquillità.
1: Con tranquillità,
2: pace.
1: Serenamente, sì, perché sì, la serenità è importante.
2: Importante, sì.
1: Tant'è che Giulia e Bresh
2: ci hanno fatto una canzone
1: che noi adesso ascoltiamo.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Abbiamo fatto il duetto Blanco sì. e Mina, tu hai fatto Blanco, io ho fatto Mina.
1: Sì, sì, sì, sì, certo.
0: Quindi il ratatatatà finale toccava a me.
1: Toccava a te, certo, toccava certo, a te, certo. Tra l'altro queste due voci insieme stanno proprio benissimo.
0: Sì,
1: benissimo.
0: Ci è piaciuta. Allora, è arrivato il momento di dare la soluzione all'indovinello di oggi, che era abbastanza semplice, l'abbiamo lanciato alle 2:10 circa, quindi avete avuto tempo per ragionare, per riflettere. Noi scegliamo sempre rigorosamente a caso a chi inviare l'emerito ciuffolone.
1: Esatto. Allora, attenzione, l'indovinello di oggi era: serve solo per dare botte, e la soluzione è:
0: datemi un martello.
1: Il
0: che
1: martello.
0: Cosa ne vuoi fare? Era il martello, sì, che serve, sì, solo, sì, a quello. C'è il martello che serve a quello, non
1: è di dare le botte sul chiodo per piantarlo.
0: Le botte, come molte altre cose, ma in questo caso la risposta corretta era questa.
1: Esatto, esatto. Allora, attenzione, grazie, avete giocato in tantissimi, avete risposto in tanti in modo esatto, ma a caso, rigorosamente a caso, il ciuffolo è già partito per Canicattì, in provincia di Agrigento. Concetta, attenzione, perché arriva da un momento all'altro.
0: Concetta,
1: eh,
0: Cettina, se ti giri, forse sarà già lì.
1: Sì, è già lì.
0: Vai
1: che ti guarda
0: fuori,
1: sì,
0: dalla,
1: sì,
0: porta,
1: sì, sì,
0: che
1: sì,
0: lui,
1: sì,
0: non suona quando arriva.
1: No, no, lui sta,
0: senti,
1: lì, aspetta,
0: lo senti quando arriva. E tornerà puntuale venerdì prossimo con un altro indovinello, appunto l'indovinello e l'emerito ciuffolo.
1: Esatto.
0: Va bene?
1: Perché lui va e poi torna,
0: vai,
1: torna qua da noi,
0: sì,
1: certo,
0: sì, sì. Rimane un po' lì e poi torna a casa. Perché
1: torna
0: lui,
1: a casa, ciuffolo.
0: Lui vuole tornare a casa.
1: Certo.
0: Va bene, siamo pronti per dirvi anche che ore sono e introdurre la ultima oretta che abbiamo a disposizione.
1: Esatto,
0: oggi,
1: perché sono le 3.
2: Ma questi indovinelli li fate voi?
0: Sì, sì.
2: Fanno veramente
0: oggi sono d'accordo.
1: No, non è vero, ma non

0: Luca Carboni, Luca lo stesso, prima Tommaso Paradiso, i romantici. Allora, se questo weekend andate in montagna, mi raccomando, non fate la pipì.
1: Soprattutto in alta montagna.
0: Soprattutto in alta montagna, perché sull'Everest, ne hanno parlato ieri anche Daniele De Emiliano, probabilmente, o l'altro ieri, c'è un problema.
1: Sono tantissimi turisti che vanno sull'Everest e vanno a esplorare. Chiaramente quando sei lì non è che è attrezzato, che ci sono i bagni,
0: non è che
1: eccetera,
0: c'è il bagno
1: eccetera.
0: Pubblico, non è che ci sono quelle robe di plastica dove la fai e poi vengono a raccoglierla.
1: Esatto, cosa succede? Che scappa. E gli escursionisti la fanno lì.
0: E questo, oltre al riscaldamento globale che tutti quanti noi conosciamo già, a contribuire allo scioglimento dei ghiacci, oltre a quello ci sarebbe anche la pipì degli scalatori.
1: Esatto, praticamente fa la pipì uno, fa la pipì due, lo fanno in 3000 e si sono sciolti così facendo 154 tonnellate di ghiaccio, in particolare su un ghiacciaio che si chiama ghiacciaio Kumbu, che si vede che c'ha una postazione che quando passano di lì dicono
0: c'è una parte lì un po' nascosta e uno la fa. Chi la fa in piedi, chi la fa seduto,
1: comunque
0: però
1: la fanno sul ghiacciaio Kumbu,
0: e quando la pipì calda fa sciogliere il ghiaccio, giustamente.
1: E così 154 tonnellate si sono sciolte.
0: Quindi ecco, se andate in montagna riportatevela a casa, per favore, va
1: mettetela
0: bene?
1: Nella bottiglietta,
0: fatela nella bottiglia, ma bisogna centrare il buco, è mica facile. Come fai?
1: Magari ci sono dei contenitori apposta,
0: probabilmente sì. Va bene, l'abbiamo fatta. Chi è Heidi?
1: Ecco,
0: Heidi.
1: Per esempio.
0: Non ti sorridono i monti.
1: No, se in fai questo la caso no.
0: Heidi, è così. Va bene, niente. Possiamo andare con la prossima?
1: Sì, andiamo.
0: Quindi se andate in montagna, anche al mare magari, non fatela. Va.
1: Grazie, perché non è bello. Non ci voglio neanche pensare.
0: Vanno tutti al mare per fare pipì.
1: Ma senti che corrente calda che sta arrivando.

0: voglio.
1: Beh, farebbe la gioia di tante ascoltatrici vedere Marco Mengoni che balla nudo, come dice nella canzone qui.
2: Ecco. Senti, torniamo all'argomento del surriscaldamento per colpa di chi fa la pipì, sì, sull'Everest, ne abbiamo parlato poco fa.
1: Sì.
2: Ecco, avevamo parlato anche del mare,
1: del
2: no?
1: Mare,
2: ecco,
1: certo.
2: Pregavamo di non fare la pipì nel mare. Qualcuno ci scrive: sta a vedere che il surriscaldamento dei mari è dovuto alla pipì dei bagnanti.
1: Guarda,
2: scrive Stefano.
1: Se tutti vanno a farla al mare potrebbe anche contribuire. Poi qualcun altro con le faccine che ridono cosa scrive?
2: Quest'anno l'acqua era caldissima in Sicilia.
1: No, chissà come mai, chissà come mai. Va bene, poi abbiamo suonato Luca Carboni. Sì. Barbara da Benevento dice: il mio Luca lo stesso, lo adoro da quando avevo 11 anni, ora ne ho qualcuno in più. Vedi? E ci ha mandato anche la foto con
2: bello,
1: Luca Carboni.
2: Ciao Barbara, ciao Luca.
1: E ciao anche a Luca Carboni che amiamo molto.
2: Hai visto chi è tornata?
1: È tornata Angelina Mango, questa volta insieme ad Ariete. Sono contento che abbia fatto una canzone con Angelina Mango. Ariete, che mi piace molto. Che bella vita. E
2: si
1: l'ascoltiamo.
2: Chiama così.

0: Che bella vita, bella canzone di Ariete con Angelina Mango, ascoltata qui per la prima volta nel pomeriggio. Ma domanda, ma fino a quando saremo in onda dal Bravo a Limini in Puglia?
1: Allora, noi no, ma i nostri colleghi saranno là fino a domani.
0: Benissimo, esatto. Benissimo. Con le dirette, l'animazione Bravo e Radio Italia, e DJ set, ovviamente la nostra grande musica.
1: Certo, c'è stata Risa come ospite. Bene. E questa sera alle 21 potete ascoltare Radio Italia Live Estate qui su Radio Italia.
0: Da non perdere, tutte le info le trovate sul nostro sito radioitalia.it. lasciati travolgere dall'energia che è solo di chi è bravo.
1: Scopri tutti i villaggi bravo nel mondo nelle migliori agenzie di viaggio su alpitour.it.
0: chi è bravo si vede.
2: Questa è la storia dei supermercati Sigma. È una storia di valori, di qualità, di vicinanza. Supermercati Sigma, nella tua storia da sempre, nella tua spesa da sempre.
3: Fino al 20 ottobre ritorna a Sconti Più. Cerca nel tuo Sigma i prodotti delle grandi marche e solo con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti.
4: Se anche tu quando alzi lo sguardo vedi soffici muffin in un cielo di nuvole, se mentre passeggi in un prato non cerchi margherite ma fragranti canestrelli, se davanti alle strisce pedonali ti fermi volentieri perché ti sembrano savoiardi da annaffiare di caffè, se cammini sotto la pioggia a bocca aperta perché sei convinto piovano zuccherini, non ti preoccupare, Bake Off Italia torna con una nuova stagione da venerdì 4 settembre alle 21.30 su Real Time canale 31.
5: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
6: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
7: Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
8: Dobbiamo sbrigarci, siamo già in ritardo.
9: In ritardo? Lisbona mica scappa e neanche Madeira. E le Azzorre stanno ferme lì, in mezzo all'oceano. Al massimo finisce il baccalà.
8: Sì, d'accordo, il Portogallo ci aspetta sicuramente.
10: Ma i biglietti in offerta finiranno presto. Prenotiamo subito, c'è un posto che ti aspetta su un volo TAP Air Portugal. TAP offre oltre 100 voli settimanali da Milano, Roma, Venezia, Firenze, Bologna e Napoli per Lisbona. E ti aspettano tariffe promozionali anche per il resto del Portogallo, per il Brasile e per il Nord America. Prenota ora su flytap.com. TAP, abbraccia il mondo.
11: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salumi Raghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
12: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
13: Dark Planet, c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da 1 euro.
12: Fuori tutto? Fuori subito!
13: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo Dark Planet.
14: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
15: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
16: Oh mio Dio!
15: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
16: Prendi me, scegli me.
12: Medico!
15: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
16: Ama me.
15: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
17: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.

0: Allora parlavo prima del problema della pipì che scioglie i ghiacciai sull'Everest, perché tutti la fanno e quindi si sciolgono i ghiacci e molti continuano a scriverci su questo argomento.
1: Sì,
0: no?
1: C'è Giuseppe, ecco, da Mirandola per esempio, che ci ha mandato questa foto di questo attrezzino che servirebbe proprio, siccome dicevamo non fatela lì sul ghiacciaio,
0: portatevela a casa,
1: portatevela dietro, esatto, da qualche parte, e non sapevo che c'era questo attrezzino,
0: c'è un attrezzo,
1: apposta,
0: sì,
1: ci ha mandato,
0: sì,
1: la foto,
0: la
1: Giuseppe,
0: lì,
1: grazie,
0: eccetera,
1: una specie di tubo,
0: sì, sì, sì.
1: Quindi si mette lì e si fa la pipì.
0: Esattamente. Okay. Poi ciao Gianni e Giusi. No, aspetta, dov'è? Qua. Ernesto dice: mi avete dato una buona idea. Io abito in collina,
1: sì,
0: strada stretta e ripida. Quando nevica devo prendere il trattore e pulire,
1: sì,
0: la strada. Quest'anno proverò con la pipì, dice.
1: Ecco, però.
0: Però ci vorrebbe una squadra di calcio, ci dice anche, perché.
1: Sì.
0: Non basta uno. Vabbè,
1: esatto,
0: se siete tanti,
1: esatto,
0: tanti in famiglia potete farla lì. Chi è? Ciao
2: Gianni,
3: Christian, Sardina
4: e Giussi.
0: Evviva! Ciao,
1: ciao
0: ragazzi!
1: Un viaggio,
0: grazie,
1: in viaggio, macchina, in macchina, bravi.
0: E salutiamoli. Vieni. Però anche Alessio dice: a me mi pare una strunzata, proprio, se vogliamo.
1: Ha detto
0: dirla,
1: lui,
0: no?
1: L'ha detto.
0: L'ha detto lui.
1: L'ha detto lui, abbiamo il suo nome.
0: Strunzata non si può dire, vero?
1: No, non si può dire.
0: Non
1: però l'ha detto lui.
0: Non l'abbiamo detto, non l'abbiamo detto.
1: Bene.
0: Va bene, abbiamo detto tutto?
1: Per
0: poi
1: adesso sì.
0: Gli altri leggeremo dopo, possiamo andare con la prossima. Ah, questa so già che la canterà.
1: Certo, è ultimo.
0: È romantica.
5: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: Ma è?
1: Bario! Non era Mario, era Bario.
0: No, infatti, infatti.
1: Va bene, c'è Mahmood e tra poco faremo anche l'ultimo. Chi è?
0: Chi è?
1: Chi è? Ah, il messaggio? Ah, vuoi mandare il messaggio? No, mandiamolo dopo, facciamo
0: dopo
1: l'ultimo,
0: che facciamo l'ultimo giro
1: dei saluti.
0: Anzi, approfittate perché è chi è?
1: Chi è? Ah, ciao, ok.
0: Ah, va bene, allora tra poco.
1: Andiamo a mandare.
2: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
3: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
4: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre. Prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
10: La spesa intelligente.
11: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
12: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
13: Ottimo!
12: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
13: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
12: Capisci perché ti ho sposato.
13: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
14: Iperceramica.
15: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
16: Fabrizio De André, Lucio Dalla, Franco Battiato e in edicola Cantautori, una collezione di libri monografici per riscoprire le origini, lo stile e i grandi successi dei protagonisti della musica d'autore. Primo libro Fabrizio De André, in edicola e su rbaitalia.it.
17: Allora, ci siete?
18: Vera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
19: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. iPhone 17 Pro 256 giga a 1169,90 euro.
0: Expert, gli esperti sempre con voi.
19: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
8: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.

0: prima di te, guarda, è meglio che sto zitto, è meglio che sto zitto. Chi è?
1: Ah, per cortesia, mi potete dare la soluzione dell'indovinello? Ma sono stata fino all'ultimo, poi gli ultimi 5 minuti me ne sono dovuta andare, che mi hanno chiamato e non ho sentito la risposta. Grazie.
0: Miseria.
2: Allora, per te e anche per Nicoletta, che ha scritto, anche lei se l'è perché è sempre così, stai lì, all'ultimo 5 minuti ti chiamano.
0: Se perdi l'attimo sei fregato.
2: Era il martello.
0: Martello.
2: La risposta,
0: molto bene.
2: Sì,
0: ciao
2: sì.
0: Raga, potete dire a mio figlio Michele che è l'amore della mia vita. Grazie Greg da Siracusa.
2: Ecco fatto.
0: Poi.
2: Ciao amici, mi mancherete una settimana perché da domani sono in ferie. Siete la mia radio preferita, un caloroso abbraccio dalla Sicilia, Calogero. Puoi ascoltarci
0: anche
2: con l'app se vuoi.
0: Sì, hai l'app gratis, ti ascolti dappertutto.
2: Esatto.
0: Non sapete quanto siete, eccetera. Voi due, grazie, non si firma,
2: grazie,
0: ma lo salutiamo. Poi.
2: Ciao, siamo Gianni, Giusi con i nostri figli Cristian e Sabrina. Di ritorno da Mirabilandia.
0: Bene.
2: Ci salutate, ecco
0: certo,
2: fatto.
0: Ciao ragazzi, poi è arrivata la fredurina di Antonio da Margherita di Savoia.
2: Aspetta, che la devo rimettere.
0: La devi riprendere.
2: Aspetta, eccola. Allora, eccola. Lei e lui.
0: Ok, allora lei.
2: Mauro. Oggi non hai calcetto e non c'è sport in TV, mi porti fuori a cena?
0: Io non esco con donne sposate.
2: Mauro, ma io sono tua moglie.
0: Non faccio eccezioni.
2: Grazie Antonio, grazie.
0: Abbiamo detto tutto?
2: Sì.
0: Possiamo fare un salto nella città degli angeli?
2: Volentieri.
0: E andiamo a Los Angeles dove c'è Achille Lauro.
2: Molto bene, vengo volentieri.
0: Poi ci collegheremo con la Puglia.
2: Vengo anche lì.
0: Andiamo in tutto.

0: esplendo.
1: Così sto.
0: Devo dire una cosa a Sofia che ci ha mandato un messaggio vocale. Sofia da Robbio, che sta andando in Trentino con la sua famiglia, hanno 3 ore e 7 minuti di coda in macchina.
1: Miseria.
0: Avete tante belle canzoni da cantare, con noi. Ciao Sofia, buon viaggio.
1: Dai, c'è anche Beatrice da Vigevano, la salutiamo. E poi Lisa da Monticello dice che la figlia e gli amici stanno partendo per Santiago, fanno il cammino, hai capito? Bravi
0: ragazzi.
1: Invece come sarà la situazione lì in Puglia?
0: Sentiamo
1: Puglia.
0: Subito.
2: Signori, noi non facciamo il cammino.
1: No.
2: Vi posso assicurare che non facciamo il cammino.
1: Voi fate
2: qua.
1: Il bagnetto,
3: facciamo il cammino degli antipasti, dei primi e dei secondi. Questo è il cammino che facciamo.
1: Lì si mangia bene, lì si mangia molto bene.
3: Si mangia bene, sì ragazzi. Tutto a posto?
1: Sì,
0: tutto
1: okay. Non abbiamo mangiato come voi, però tutto bene.
0: No, è vero, però
1: il bagno l'abbiamo
2: se
1: fatto.
2: Volete però.
1: Sì,
2: avete fatto il bagno, ragazzi?
1: Sì, sì, l'acqua era tiepida, sì, tutto
0: ma
1: a posto.
0: Scusa, hai fatto
1: io ho fatto il bagno a casa mia, no?
0: Allora.
2: Senti, volevo dire a Sofia che vi ha scritto che le 3 ore e 7 minuti non so, ma le prossime 2 se vuole con noi.
0: Certo.
1: Va bene ragazzi, noi vi salutiamo e tornate presto. Questo, va bene?
0: Vi aspettiamo.
3: Sì, torniamo domenica. Sì,
0: hanno avuto un'esitazione, come
1: volete
0: dire,
1: rimanere lì?
0: Un attimo di silenzio.
1: Se volete parlo col capo, lo conosco.
2: Vediamo che succede.
1: Va bene ragazzi, dai, buon proseguimento. Grazie a tutti.
0: Buon weekend.
1: Ciao, buon
0: ragazzi.
1: Lavoro. Ciao Stussi,
4: ciao,
1: buon weekend a tutti.
4: Gioiette.
1: Ciao bella gioietta.
0: Ciao,
1: a tutti.
0: Ciao,
1: a lunedì,
0: tutti.
1: Grazie.
0: A lunedì, sono le 4.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Ben ritrovati da Alberto Alfano e questo è il notiziario viabilità ANAS valido per il fine settimana. Tra le limitazioni al traffico da segnalare, nelle Marche sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Acqua Santa Terme in provincia di Ascoli Piceno. In Umbria sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza di Ponte Sanguinaro in provincia di Terni. Nel Lazio sulla strada statale 7 via Appia è attiva una chiusura di circa 300 metri tra lo svincolo per Marina di Minturno e lo svincolo per Ponte sul Garigliano. In entrambe le direzioni nella provincia di Latina, deviazioni su percorso alternativo. In Puglia sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa in località Sprecacenere in direzione Foggia Sud. ANAS ricorda le campagne sulla sicurezza stradale. Guida e basta. Quando sei alla guida tutto può aspettare. E la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale è sempre disponibile il servizio ANAS di viabilità H24 al numero verde 800 841 148.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Grazie mille a Enegramaro per avermi fatto suonare la mia batteria immaginaria anche oggi. Via le mani dagli occhi, la prima di questa parte di pomeriggio insieme, ben ritrovati dall'Usaliendu, da il Voia Limini, dove siamo insieme, bravo Limini. Dove stiamo accompagnandovi in questi giorni senza imparare i nomi, tra l'altro
1: una settimana. Vabbè, via le mani dagli occhi anche perché sono sporche, non sai cosa hai toccato con quelle
0: mani.
1: No,
0: io me le lavo
1: ma
0: sempre.
1: Ma non è detto, poi tocchi qua
0: io
1: il
0: ricordo
1: balcone,
0: quando Barbara ci ha insegnato a lavarci le mani.
1: D'Urso. Durante
0: lo ricordo
1: il COVID,
0: perfettamente,
1: ci ha insegnato a lavarci le mani nella maniera corretta, perché fino a lì e fino a quell'epoca
0: sbagliavamo. Per fortuna siamo stati corretti. Buon pomeriggio a tutti da parte di Daniela Cappelletti,
1: da parte anche di Emiliano Nino Picardi, da parte di
0: Ambro.
1: E poi a Cologno c'è Antonino Nino.
0: Ciao protocollo.
1: Protocollo Larizza. Invece alla parte tecnica anche Daniele Verderio in redazione qua con noi ad Alimini, e ci siamo per le prossime due ore. Si sta insieme. 331 995 0095, il contatto per scriverci su WhatsApp. Sì. Chiacchiera, abbiamo un bel po' di cose da raccontarvi.
0: Sì. Che giorno è?
1: È venerdì.
0: Sì, ma che giorno è?
1: Il 4
0: di
1: settembre.
0: Oh, vedi, sei informata sulle cose.
1: Oggi sai cosa succede il 4
0: di
1: settembre?
0: Lo so perfettamente. Oggi è l'ultimo giorno in cui il sole tramonterà, almeno in Italia, dopo le 20, perché da domani in poi saranno 19.59, 19.58.
1: Sì. Però non dipende anche in che posto d'Italia sei, no?
0: Beh, il posto dove tramonterà più tardi sarà dopo le 20, solo stasera, perché
1: sì. Poi ad aprile si ricomincia. Vi piace questa buona notizia?
0: Si accorciano le giornate. Per qualcuno è un plus, per noi invece un po' un contro.
1: Comunque, se volete altre cose positive, seguiteci.
0: Certo,
1: per altre due ore noi solo cose simpatiche.
2: Disco Italia. Disco Italia è Meraviglioso Errore di Gianna Nannini.

0: abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Radioitalia.it, il sito della grande musica italiana. Scusa se

0: Bacci piano, ci sono Emma Arcomi su Radio Italia, solo musica italiana. Poco fa vi abbiamo dato una brutta notizia, perché oggi 4 di settembre è l'ultimo giorno in cui in Italia, in qualunque punto d'Italia, il sole tramonterà dopo le 20. Da domani si inizia a ritroso.
1: Si accorciano le giornate.
0: Fino ad aprile.
1: Scrive Gabri da Iglesias, per me è una disperazione, faccio il conto alla rovescia per il 22 dicembre, quando ricominceranno ad allungarsi le giornate.
0: Intendo il 22, lui dice 22 dicembre perché le giornate lì cominciano, non decrescono ma crescono.
1: Scenderemo indietro fino al sole che tramonta alle 17 e poi
0: mentre ad aprile sarà la prima volta che di nuovo dopo le 20 potrà tramontare il sole.
1: Facciamo un saluto anche ad Anastasia di Avellino. No, quanto è difficile. Anastasia di Avellino.
0: Sciogli lingua.
1: Che sta aspettando l'arrivo del suo bimbo o della sua bimba, che arriverà a gennaio, e per ora si gode ancora un po' di mare, un po' di sole a Pestum, che è un posto
0: straordinario.
1: Meraviglioso.
2: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
3: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, per il gel lavastoviglie Excellence tutto in uno a soli 2,99€.
4: Famila, tutto un altro sottocosto.
5: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco.
6: Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade martedì.
7: Fotosì. Scarica l'app.
8: Con le promozioni Real Deal Days di KLM linee aeree olandesi, voli a New York, Las Vegas, Lima, Toronto e Boston. Prenota entro il 17 settembre. Las Vegas da €815 andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi. Con Flying Blue accumuli miglia e vantaggi. Esempio in partenza da Bologna, info su KLM.it.
9: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
10: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli €21,99. In store, app e su decathlon.it.
11: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
12: Puoi provare Meclon Lenex.
13: Conosci Meclon Lenex?
12: Meclon Lenex.
13: Ce l'hai, Meclon Lenex?
14: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
15: Se anche tu quando alzi lo sguardo vedi soffici muffini in un cielo di nuvole, se mentre passeggi in un prato non cerchi margherite ma fragranti canestrelli, se davanti alle strisce pedonali ti fermi volentieri perché ti sembrano savoiardi da annaffiare di caffè, se cammini sotto la pioggia a bocca aperta perché sei convinto piovano zuccherini, non ti preoccupare, Bake Off Italia torna con una nuova stagione da venerdì 4 settembre alle 21:30 su Real Time canale 31.
16: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
17: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
18: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi pomodori datterini in succo di pomodoro da 400 grammi a soli 79 centesimi e spaghetti da un chilo a soli 85 centesimi. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
19: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
20: Sei invitato a Radio Italia Party, la musica italiana che si balla mixata. Le canzoni che ascoltate tutti i giorni su Radio Italia solo musica italiana, remixate e mashupate dai migliori producer italiani. Ve le facciamo ascoltare noi,
21: Paoletta
20: e Luca Camorcia. Radio Italia Party, ogni sabato alle 22 su Radio Italia solo musica italiana.
0: restare zero, ma già che c'ero,

0: il comandante, anche Vasco Rossi su Radio Italia, solo musica italiana. Rewind appena ascoltata, chissà quanti di voi vorrebbero fare rewind, tornare indietro nel tempo e rivivere queste vacanze, questa estate 26 appena conclusa. Immagino che molti siano già tornati ai lavori, agli impegni quotidiani, ma più ancora chissà quanti di voi vorrebbero rivivere quel momento in cui si programmano le vacanze prima ancora di farle.
1: Sì, perché a volte proprio la parte più bella di una vacanza, di un viaggio, inizia prima di partire, perché l'attesa può farci stare molto meglio. Mm-hmm. Scegliere la destinazione, immaginare l'hotel, organizzare cosa portare in valigia, contare i giorni, ma ti dirò di più, organizzare le escursioni,
0: sì,
1: le visite, i musei,
0: vedere, certo,
1: insomma,
0: eccetera.
1: E quindi questa è una crea una sorta di piccola sensazione di felicità già ben prima della data di partenza.
0: Già, è come se la nostra mente iniziasse a vivere la nostra vacanza un po' in anticipo, e una volta tornati a casa questa sensazione, ahi noi, svanisce abbastanza velocemente. Devo dire, per quanto mi riguarda, sono uno di quelli che invece vorrebbe avere la vacanza totalmente programmata, cioè non voglio decidere niente.
1: Ma non ti piace stare lì a controllare, scegliere l'hotel
0: no,
1: che vuoi, prenotare i biglietti per delle attrazioni
0: no,
1: che ti piace? A me piace tantissimo.
0: Se lo facesse qualcun altro al posto mio sarei
1: no,
0: molto contento.
1: Ma perché io forse devo controllare, cioè devo avere il polso della situazione. Tu magari
0: maniaca
1: ti lasci
0: del controllo.
1: Vabbè, adesso non esageriamo, però insomma mi piace avere il polso, diciamo. Quindi qual è la soluzione? In questo momento dell'anno magari prenotarsi un weekend più avanti potrebbe essere.
0: Innanzitutto cercare di trovarlo, un weekend libero più avanti, perché immagino che per molti sia difficile, però provare a guardare il calendario per vedere quando c'è uno spazio libero per potersi organizzare,
1: fosse anche fra sei mesi,
0: ma fosse anche solo sognarlo, cioè
1: esatto,
0: cominciare a programmarlo, poi magari non si realizza, però secondo me quello fa bene al
1: se
0: nostro
1: non si
0: cervello.
1: Realizza è una delusione.
0: Vabbè, però intanto te lo immagini, pensi a dove potresti andare, a cosa potresti fare,
1: e prima o poi lo fai, dai,
0: e prima o poi lo fai, mi sembra giusto così.
1: Questa intanto è la nuova di Sal da Vinci, invece a Radio Italia è Fuga d'amore.

0: capito perché dice sempre quel quartiere di Genova. Pra!
1: Ah, tu dici che si riferisce
0: perché
1: a quello?
0: Mi fa sempre così.
1: Non lo so, forse passava da quello svincolo mentre scriveva
0: c'è
1: questa
0: il
1: canzone.
0: Pesto, Rama. Tra buonissimo.
1: Buono, sì, sì.
0: Comunque, Nera di Rama su Radio Italia, solo musica italiana. Salutiamo questo amico che scrive: domani pomeriggio parto per Porto Recanati. Vado a prendere mia figlia dopo 3 mesi perché ha fatto l'animatrice in un villaggio. Sono Piero dalla Valle Camonica. Secondo voi trovo traffico o andrà liscio?
1: Non lo so, chiediamo ad Alberto Alfano, Piero, e te lo facciamo sapere il prima possibile. Salutiamo anche Roberta che ha colto il nostro suggerimento al volo nel modo migliore possibile. Abbiamo detto immaginiamoci delle vacanze, cerchiamo di ricreare degli spazi di serenità. Scrive: ciao, potete dire alla mia collega Elvira che manca 1 ora e mezza al weekend? È molto pratica come
0: sì,
1: cosa.
0: Sì, sì, bello, ma poco, 1 ora e mezza inizia a vedere veramente la luce.
1: 90 minuti, puoi fare anche il countdown se vuoi. Cosa so?

0: bentornate e bentornati nel pomeriggio di Radio Italia, solo musica italiana, e siamo noi due, Emiliano Picardi, Nino e Daniela Cappelletti.
1: Da 14 anni siamo al fianco di Bake Off Italia, dolci in forno. Sta per cominciare, per l'appunto, la 14esima edizione del cooking show più atteso della televisione. Tornano Ernest Knam, Damiano Carrara, Tommaso Foglia, i giudici accompagnati dal super ospite della prova tecnica, il maestro Iginio Massari, ma soprattutto coordinati da Brenda Lodigiani. Benvenuta in Puglia, Brenda.
2: Ciao, ma che piacere. Quindi anche per noi. Sono 14 anni.
0: Sono 14 anni, sono tanti anni, siamo sempre felici, no, di essere con voi in questo mondo dolcissimo. Senti, sì, che effetto fa tornare sotto il tendone di Bake Off?
2: Beh, ormai posso dirti che è casa. E vorrei tornare su questa cosa dei 14 anni. Quest'anno ci sono concorrenti, ce ne sono almeno un paio che erano veramente in fasce quando è iniziato, quasi. E quindi è bellissimo vedere e ritrovare intanto nuovi concorrenti con le nuove storie e l'emozione che comunque coinvolge tutti, anche i giudici.
1: E allora cosa dobbiamo aspettarci da questa nuova edizione di Bake Off?
2: Tantissime sorprese e graditissimi ritorni. Attenzione.
0: Vabbè, però se lo dici così ci bisogna anche
2: ma
0: uno
2: non
0: spoiler.
2: non subito stasera, fra un pochino. Poi la cosa più importante è sapere se questa crush che io ho per Iginio Massari è corrisposta.
0: Tu che sensazione hai avuto così?
2: Com'è che si dice? Mi gosta.
1: E allora vedremo anche come va questa love story. Intanto questa sera, venerdì 4 settembre, in prima serata su Real Time al canale 31, torna finalmente Bake Off Italia dolci in forno.
0: Grazie a Brenda Lodigiani, conduttrice del programma.
2: Grazie a voi, vi vogliamo bene anche noi.
0: Tantissimo.
2: Un abbraccio.
0: Un bacio.
1: A prestissimo.
0: Ciao.
3: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
4: E super appetitose, Antonella! Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio di oliva Poseidon a 7,79 euro e 6 confezioni da 1 litro di latte UHT Malga Paradiso

0: a 4,19€. Perché da MD, oltre il risparmio e maxi anche la qualità, ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
2: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
3: Oh mio Dio!
2: E le storie di Hulu come FX Alien e Pianeta Terra, i Simpson e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
3: Prendi me, scegli me.
4: Medico!
2: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
3: Ama me.
2: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
5: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. Rasoio Philips One Blade che rade, regola e rifinisce a €59,90.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
3: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
4: Puoi provare Meclon.
3: Come?
4: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
3: Aspetta, come si chiama?
4: Meclon.
1: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
5: Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel. Non solo pronto, pronto a tutto.
6: Dobbiamo sbrigarci, siamo già in ritardo.
7: In ritardo? Lisbona mica scappa e neanche Madeira. E le Azzorre stanno ferme lì, in mezzo all'oceano. Al massimo finisce il baccalà.
6: Sì, d'accordo, il Portogallo ci aspetta sicuramente. Ma i biglietti in offerta finiranno presto. Prenotiamo subito. C'è un posto che ti aspetta su un volo TAP Air Portugal. TAP offre oltre 100 voli settimanali da Milano, Roma, Venezia, Firenze, Bologna e Napoli per Lisbona. E ti aspettano tariffe promozionali anche per il resto del Portogallo, per il Brasile e per il Nord America. Prenota ora su flytap.com. TAP, abbraccia il mondo.
8: Ecco al servizio Todis, volet potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a €1,69.
8: Todis, buongiorno convenienza.

0: Questa è la mia vita, Luciano Ligabue su Radio Italia, solo musica italiana, sottotitolo Se ho bisogno te lo dico.
1: Sì, fa così, così fa così, esattamente così, così. Bella, tra l'altro, una bella filosofia di vita. Questa è la mia vita, faccio le mie scelte, se ho bisogno
0: così
1: te lo chiedo.
0: Così non ne voglio.
1: Giusto.
0: La smeste, si dice in piemontese.
1: Aveva ragione, sono più di 20, no, quasi 25 anni che cantavo questa canzone, che se non
0: 2002,
1: sbaglio.
0: Sbaglio.
1: Ok, sì, allora ci stiamo.
0: Novità musicali, perché oggi è venerdì e quindi esce musica nuova, soprattutto poi all'inizio di settembre, sappiamo che gli artisti tornano molto in forma. E parliamo di Ernia, perché dopo la canzone che ha dedicato alla sorella,
1: Berlino,
0: adesso sì, c'è un nuovo singolo per la sua città, Milano, che si intitola Dedica.
1: È un brano, una canzone che ha scritto, tra l'altro la prima che ha scritto insieme a Charlie Charles, che è uno dei più forti produttori, da sempre la spalla di Sfera,
0: sì,
1: per dirne uno, insomma uno veramente grande, importante per quanto riguarda la produzione musicale. L'ha scritta nel 2023 e dopo l'ha scritta dopo la sua prima volta in un palazzetto. Per più di 3 anni però ha conservato Dedica in una cartella nel PC, classico cassetto, dai, dove metti le cose
0: cassetto
1: che ancora
0: virtuale,
1: sì, non ti convincono. E adesso la scelta per chiudere il cerchio dell'ultimo album, Per soldi e per amore.
0: Sì, diciamo che poi hanno parlato anche con Charlie Charles e ha detto che con l'uscita di Dedica tutto prende un senso.
1: Mi piace.
0: Cosa significherà questa cosa? È un po' criptica, però
1: lo scopriremo ascoltandola qui su Radio Italia, solo musica italiana, dopo l'estate che ha passato in giro, sì, con la sua famiglia. Il ritorno di Ernia, la canzone dedicata alla sua Milano, perché in qualche modo è la sua città, si chiama Dedica.
2: Che nome dai d'un sogno, sono le

0: stupide.
1: Cose stupide, canta Sandrina. Sandrina, Sandra Amoroso, appena ascoltata su Radio Italia Solo Musica Italiana. Devo dire la verità, qui in Salento, al Bravo Alimini, la sera facciamo dei giochi, facciamo ascoltare la musica di Radio Italia, sì, facciamo indovinare a tutti gli ospiti del villaggio dove ci troviamo i nostri artisti del cuore. E quando suoniamo le canzoni di Alessandra Amoroso,
2: subito,
1: oh, le riconoscono subito.
2: Beh, c'hai una voce particolarissima.
1: No, ma soprattutto c'hai un sacco di fan.
2: Tantissimi fan, una voce molto riconoscibile, insomma tante qualità, direi. Facciamo al volo un saluto
1: a chi?
2: A questo amico che dice: sono Giovanni da Berna. Voglio
1: Giovanni
2: dirvi...
1: da Berna?
2: Da Berna, Svizzera, credo.
1: Bravo.
2: No? Voglio dirvi che per le ferie sono fortunato. Quella che comanda è mia moglie. Quest'anno siamo stati 2 settimane ad Alba Adriatica e poi siamo andati 10 giorni in Basilicata a Policoro. E che posso dire? Grazie moglie, mare stupendo.
1: Si vede che a Berna sono abituati al fatto che in famiglia forse non comandano sempre le mogli. In Italia comandano sempre le mogli. Sempre le mogli.
2: Ma giusto.
1: Per noi non è una sorpresa, però ha imparato che hanno sempre ragione.
2: Hai capito, quella è la base.
1: Ecco,
2: comunque, stiamo insieme un'altra oretta, sono le 17:01. Sono

0: quando ci fa sentire bene. E amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Il governo Meloni è il più longevo della storia della Repubblica. La Premier stasera celebra il record sul palco di Bari. L'opposizione attacca e lei festeggia, gli italiani no. Nel sondaggio YouTrend per Sky TG24, per il 53% del paese l'esecutivo va nella direzione sbagliata. Nell'intenzione di voto Futuro Nazionale sorpassa Forza Italia. Caro carburanti, domani scade il taglio delle accise sul diesel. È pronto il nuovo decreto del governo con una nuova mini proroga che durerà fino al prossimo 10 settembre. Da Cernobbio arriva il messaggio di Mattarella: si riaffaccia all'uso della forza per le proprie pretese internazionali, dice il presidente, che poi aggiunge: l'Unione Europea è invidiata e osteggiata nel mondo. Europa in allarme per la guerra ibrida russa. Nella notte raid ucraini sulle raffinerie di Sochi, Kushner, Witkoff, attesi a Mosca e poi a Kiev nei prossimi giorni. Omicidio sulla 1, la donna gettata da un cavalcavia dall'ex, aveva fatto delle telefonate per chiedere aiuto. Aveva paura ma non ha denunciato, dice la madre della vittima. L'Italia alle prese con la sesta ondata di calore. Nel weekend è previsto un rialzo delle temperature fino a 38 gradi. Domani tornano i bollini arancioni nelle città del centro-sud. Formula 1 su Sky a Monza. Le Ferrari sono state le più veloci nelle prime prove libere. Agli US Open avanti Cobolli e Darderi. Stasera torna la Serie A con l'anticipo tra Genoa e Como.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buonasera, in Liguria, sulla 7 a Saravalle, Genova, c'è una coda di circa un chilometro tra Busalla e Roncoscrivia, lavori in corso, direzione Milano. In Toscana, sulla 1 Milano-Napoli, code tra Valdarno-Firenze Sud, traffico intenso, direzione Milano. Sempre in direzione Milano, code a tratti tra Firenze Sud e Firenze Scandicci. Sulla statale 42 del Tonale della Mendola in Lombardia, veicolo in avaria presso l'incrocio Breno, direzione incrocio Bolzano, strada statale 38 dello Stelvio. In Puglia, sulla statale 16 Adriatica, ci sarà riduzione carreggiata per lavori in corso dalle 7 del 9 settembre alle 16 del 16 di ottobre, tra l'incrocio variante Palmarigge e l'incrocio Otranto, strada statale 611 di Otranto, in direzione incrocio Otranto, statale 611. In Liguria, sulla statale 20 del Colle di Tenda Varroia, tratto chiuso dopo l'incrocio di Limone e prima dell'incrocio Fanghetto, confine con la Francia. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Quando viaggi con dei bambini, assicurati che siano sempre seduti negli appositi seggiolini.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: La chitarra e la voce di Alex Britti, solo una volta o tutta la vita, qui su Radio Italia Solo Musica Italiana. Se anche voi al mondiale qualche settimana fa, qualche mese fa, avete sfegatatamente fatto il tifo per Capoverde
1: o Curaçao,
0: o per Curaçao,
1: ricordate,
0: c'è una motivazione ben precisa. Se tutti tifiamo per Willy il Coyote contro Bip Bip, si chiama underdog effect.
1: In pratica questo termine inglese descrive la tendenza a simpatizzare con chi parte da una posizione inferiore, di svantaggio, cioè l'underdog,
0: sì, che quello che non è quotato, insomma, sì, quello che tendenzialmente perderà.
1: Non significa che preferiamo automaticamente chi perde, però è concettuale, diciamo che tendiamo a sostenere chi percepiamo come sfavorito, con meno risorse o costretto ad affrontare qualcosa di più difficile, ci immedesimiamo di più.
0: Sì, in chi è più alla nostra portata forse, no? Per esempio, per tornare all'esempio del calcio, se il Brasile, che è fortissimo, gioca contro una squadra che è molto meno forte,
1: per simpatia
0: tendiamo a simpatizzare per quella meno forte.
1: Sì,
0: sappiamo,
1: dai,
0: che perderà, però almeno stiamo dalla loro parte.
1: Tifiamo. Quando qualcuno parte più indietro, immaginiamo anche che poi ci sia uno sforzo diverso, no? Debba impegnarsi di più per ottenere lo stesso risultato di chi parte con dei vantaggi. Mm-hmm. Quello sforzo allora diventa un segnale di merito.
0: Sì.
1: E ci piace.
0: Giusto, la trovo una cosa giusta. Ecco perché, per esempio, per citare Willy Coyote che citavamo poco fa, quando guardiamo quel cartone ci piacerebbe che prima o poi riuscisse a prendere quel coso.
1: Ma succede, no? Io mi ricordo che avevo guardato da bambina con ansia a un certo punto alla fine di una stagione, e succedeva che riusciva a prendere, ma poi forse era tutto finto, era un sogno.
0: Probabilmente si svegliava, sì, perché

0: Non è mai successo, credo, nella realtà, e forse questo è anche il motivo per cui, adesso parlo a nome di tutti, ma credo di non sbagliarmi, diciamo almeno il 99% di noi odia Topolino.
1: Cioè, Topolino, ma no, a me piace Topolino.
0: Ma come ti piace Topolino?
1: Preferisco Paperino.
0: Paperino è più simpatico, perché simpatico. È un po' sfortunello. Gli
1: tu sai imitarlo, Topolino?
0: No, non lo so imitare.
1: E Paperino?
0: Paperino?
1: È uguale.
0: Paperino mi riesce meglio, perché mi immedesimo di più in Paperino. Ci piacciono
1: Sai
0: quelli che perdono.
1: Imitare Alfa anche?
0: No, purtroppo no.
1: E Gigi D'Alessio?
0: Neanche, però abbiamo la fortuna di ascoltarli insieme nella nuova, che si chiama

0: Marrakesh, King Marra con Bravi a cadere su Radio Italia, solo musica italiana, come il nostro Ambro, il nostro regista che l'abbiamo portato in palestra l'altro giorno qua vicino al bravo Alimini, e oggi non sta in piedi, cade.
1: È stato bravo a cadere anche lui. Fammi salutare al volo Ale e Gio, sono in giro per la Liguria, si stanno godendo un po' ancora di questa estate e di questo sole, chiedono una canzone di Fred De Palma, La testa gira,
0: sì,
1: che non vi faremo ascoltare,
0: ecco.
1: Ma come dicevi Daniela giustamente tu prima, siccome è venerdì e c'è musica nuova è tornato pure Fred De Palma. E magari più tardi l'ascoltiamo.
2: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento in negozio.
4: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
5: La spesa intelligente.
6: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Ho fatto un incubo, il materasso era bollente e poi glaciale.
8: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
9: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
10: Da Arcaplanet c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro. Trovi Royal Canin Busta Cane 85 grammi, Adult Mini, Extra Small, Aging Mini, Pappi Mini a solo un euro. Viscas Busta Gatto Multipack 85 grammi, 84 pezzi, gusti vari, paghi solo 39 centesimi a busta.
9: Fuori tutto? Fuori subito!
10: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo da Arcaplanet.
11: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
12: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
13: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
14: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
15: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: Alla ricerca della qualità.
17: La sentite? È Carlotta, la mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
16: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il latte Selex UHT parzialmente scremato da un litro per tutto settembre con spesa difesa a soli 69 centesimi nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
17: Porca vacca, non sul tappeto!
18: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax? C'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
19: Oggi alle 18 non perdetevi a Tu per Tu con Arisa, la rubrica che vi racconta tutto, ma proprio tutto, sugli ospiti di Radio Italia. Solo musica italiana. A Tu per Tu con Arisa. Solo su Radio Italia TV.

0: Che hai cantata tutta.
1: Zucchero, partigiano reggiano, c'è una bella notizia che riguarda noi fan di Sugar. Su radioitalia.it, sul nostro sito, la potete leggere tutta. Il 2 di ottobre, tra meno di un mese, esce la riedizione di uno degli album più belli, fondamentali della carriera di Sugar, e cioè Rispetto.
0: Non c'è più rispetto. Esatto, basta, smetto. Sì. Il disco, che è stato pubblicato per la prima volta nell'86, torna quindi a 40 anni della sua uscita in una nuova edizione in vinile e anche a tiratura limitata, e rappresenta, lo sappiamo molto bene, questo disco, una tappa decisiva nell'evoluzione artistica di Sugar.
1: Oltre alla canzone che dava il titolo a quell'album, che hai cantato egregiamente, devo dire, un istante
0: quando
1: fa,
0: volete,
1: Rispetto,
0: chiedetemi pure.
1: C'era dentro anche Come il sole all'improvviso, scritta tra l'altro da Gino Paoli, c'era Una ragione per vivere, Canzone triste, cioè
0: un
1: disco clamoroso.
0: Che poi fondeva un po' blues, soul, R&B e pop, dando proprio forma a quel suono là, no? Personale, subito riconoscibile, che ha portato Zucchero ad essere veramente enorme in tutto il mondo.
1: Bellissimo, aspetteremo con ansia il 2 di ottobre per riascoltare Rispetto. Questa invece è una bella novità, dicevamo, ritornato Fred De Palma, la sua nuova su Radio Italia, solo musica italiana, Il ragazzino.

0: Elisa, anche se non trovi le parole nel pomeriggio di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Le troviamo noi per voi.
0: Esatto,
1: tranquilli,
0: non c'è problema.
1: Non c'è problema. Per un'altra ventina di minuti, grosso modo, vi accompagniamo qui dal Bravo Alimini nel meraviglioso Salento in Puglia. Poi torneremo a Cologno Monzese, lì c'è Giuditta. Ma sì, tutta questa è tutta un'altra storia.
2: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Samsung Galaxy Book 4 Edge con Windows 11 e supervalutazione, tua a 799 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
4: Se anche tu quando alzi lo sguardo vedi soffici muffin in un cielo di nuvole, se mentre passeggi in un prato non cerchi margherite ma fragranti canestrelli, se davanti alle strisce pedonali ti fermi volentieri perché ti sembrano savoiardi da annaffiare di caffè, se cammini sotto la pioggia a bocca aperta perché sei convinto piovano zuccherini, non ti preoccupare, Bake Off Italia torna con una nuova stagione da venerdì 4 settembre alle 21.30 su Real Time, canale 31.
5: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
6: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
7: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
8: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
9: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
10: Sono Gianmarco Tamberi
11: e io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
10: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
11: Sì Gimmo, facciamo un salto.
9: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Maxi, Il Centesimo, Oasi, Tigre, Galassia e Gross.
12: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I Seri Viso Garnier Vitamina C e Pure Active Salicilica e le Wonder Tint Vitamina C sono a 10,90 euro. E con due prodotti Garnier Vitamina C e O Pure Active, in omaggio un set di mugliettine per capelli. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
13: Veloce come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
14: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
15: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax? C'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
16: Questa settimana da Aldi tante offerte, come ali di pollo cotte speziate da 500 grammi, 100% carne italiana a 2,49 euro e peperone corno dolce da 500 grammi coltivato in Italia a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
17: Il Tech to School di Expert continua. Acquistando uno degli elettrodomestici Samsung selezionati, per te il regalo: un tablet Galaxy Tab A11.
18: Expert, gli esperti sempre con voi.
17: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento su samsung.it.

0: L'uomo volante, c'è anche Marco Masini qui su Radio Italia Solo Musica Italiana, ancora in diretta dal Bravo Alimini in Salento. Entriamo in casa vostra non essendoci materialmente mai stati, ma sappiamo per certo che da qualche parte nelle vostre abitazioni c'è un cassetto pieno di tutte quelle cose inutili ed inutilizzate. Che però, secondo me prima o poi serve.
1: Almeno un cassetto di questo tipo. Stiamo parlando del famoso cassetto pieno di, per esempio, caricabatterie, di telefoni. Ma no, di telefoni che non esistono
0: vero,
1: più.
0: Vero, certo.
1: Chiavi di cui abbiamo dimenticato la serratura e l'esistenza, batterie scariche, oggetti di cui non ricordiamo nemmeno la funzione. Cioè, in poche parole, è il cassetto.
0: Cassetto.
1: Il cassetto pieno di cose che potrebbero servire, che ci rifiutiamo di buttare, ma in realtà non ci servono.
0: Non ci servono, ma siamo legati per due fattori. In questo caso intervengono la psicologia e l'economia comportamentale. Studiano da decenni questo fattore. Psicologicamente tendiamo ad attribuire un valore agli oggetti perché ci appartengono, perché hanno fatto parte delle nostre vite, perché in qualche modo ci ricordano qualcosa e pensiamo allora che prima o poi possano essere utili. Per motivi economici invece diciamo vabbè, oh, però metti caso che un giorno dovessi aver bisogno di quella cosa,
1: Non lo ricompri, ce l'ho già. Ecco, per questi motivi il cassetto delle cose che potrebbero servire smette di essere in realtà un semplice problema di organizzazione domestica, diventa piuttosto un piccolo archivio delle nostre aspettative e anche della nostra vita.
0: Sì, in qualche modo ci ricorda chi siamo stati. A me piace, io l'ho.
1: Ma io ho un mobile. C'ho quattro ante. Tra l'altro apro e cade la roba e funziona così.
0: Questa è una di quelle cose che fa parte del nostro DNA. Ecco. L'abbiamo dentro, nei geni.
1: Sì, come Gabri Ponte e Jovanotti cantano qua su Radio Italia.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, su

0: Che mi prende a volte, che ti devo dire, Tana.
1: Che devi dire?
0: Che mi prende, booster su Radio Italia solo musica. Ma che mi prende?
1: Non lo so,
0: prende.
1: Ti prende la radio, c'hai le antenne.
2: Stare.
1: Meno male.
3: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna. Un altro malessere? No, è tornata la candida.
4: Ma puoi provare Neclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Neclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi sconti, solo a settembre.

0: Che forte che è Blanchito, Blanco su Radio Italia, solo musica italiana, anche a 20 anni si muore, l'ultima per questa parte di pomeriggio con noi due.
1: Con Emiliano Nino Picardi, Daniela Cappelletti, si va a Cologno, ciao Giuditta.
2: Ciao, ciao ragazzi, ciao.
1: E allora come va?
3: Tutto bene, qui tutto bene.
0: Qui a posto, stai presidiando il fortino, Giudi?
2: Assolutamente, assolutamente. Brava. Armata e pericolosa proprio.
0: Lo sappiamo, lo sappiamo benissimo.
1: Giusto, tutto giusto. E noi torniamo domani in realtà, sempre tra le 16 e le 18, perché facciamo l'ultima diretta dal Bravo a Limini e poi torneremo anche noi a Milano al fortino.
2: Noi vi aspettiamo.
1: Senti, ma che clima c'è lassù?
2: Credo uguale a 35 gradi.
1: Ancora.
0: Daniela Cappelletti in questi giorni è diventata un igrometro vivente, sa dirti l'umidità di qualunque posto del mondo.
2: Ma quello lo fa anche i raffronti quando c'è molta umidità nel luogo in cui è. Lei fa il raffronto tipo con la Thailandia. Esatto.
1: Sempre. Il Laos ultimamente. Faccio questa cosa, ma sono diventata espertissima.
0: Qui c'è quanto di umidità?
1: Adesso oggi siamo intorno al 56%, domani risaliamo.
0: A Milano invece c'è?
1: 34.
2: Ha guardato anche Milano, ti ringrazio.
0: Certo, sì, sì, ovvio.
1: Sì, ho guardato tutto.
0: Il paragone. Ha fatto
1: guardato adesso.
0: Senti, ti lasciamo tutto, noi torniamo domani.
2: Va bene, a domani ragazzi.
1: Ciao, ciao Giuditta, ciao a tutti. A Radio Italia solo musica italiana alle 18:02.

0: quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Il governo Meloni è il più longevo della storia della Repubblica, la premier stasera celebra il record sul palco di Bari, l'opposizione attacca, lei festeggia, gli italiani no. Nel sondaggio YouTrend per Sky TG24, per il 53% del paese l'esecutivo va nella direzione sbagliata, nell'intenzione di voto futuro nazionale sorpassa Forza Italia. Caro carburanti, è stato firmato il nuovo decreto ministeriale che ha dato il via libera a una nuova mini proroga che sarà in vigore fino al prossimo 10 settembre. Ex Silva di Taranto, partite le lettere di licenziamento per 2500 lavoratori dell'indotto. I sindacati lanciano l'allarme, rischiamo la bomba sociale in città. Da Cernobbio arriva il messaggio di Mattarella, si riaffaccia all'uso della forza per le proprie pretese internazionali, dice il presidente, che poi aggiunge l'Unione Europea è invidiata e osteggiata nel mondo. La guerra in Ucraina, un drone russo colpisce il quartier generale dell'intelligence di Kiev, Kushner e Witkoff attesi a Mosca, subito dopo incontreranno anche Zelensky. Omicidio sulla 1, la donna gettata da un cavalcavia dall'ex aveva fatto delle telefonate per chiedere aiuto, aveva paura ma non ha denunciato, dice la madre della vittima. Formula 1 su Sky, a Monza in corso, le seconde libere, nelle prime le Ferrari sono state le più veloci agli US Open, avanti Cobolli ed Arderi, Serie A, stasera l'anticipo tra Genoa e Como.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Quasi mi sembra di stare a Genova quando sento questa canzone. Safe, parlare d'amore su Radio Italia, solo musica italiana. Buona serata a tutti, amici e amiche. Io sono Giuditta Recco, in regia c'è Lidia Maria Tersitano.
1: Dal cuore della Calabria, una dolcezza unica.
0: Proprio lei, definizione perfetta. Lidia Maria, questa sera ci ripigliamo tutto quello che è nostro. Proprio, facciamo così. Fino alle 21 staremo insieme anche questa sera, l'ultima serata tra le 18 e le 21. Diciamo che da lunedì tornerà tutto alla normalità per quanto riguarda la programmazione di Radio Italia solo musica italiana, per quanto riguarda anche proprio l'avvicendarsi dei conduttori e delle conduttrici. Lo dico per quelli che ascoltano Radio Italia da tantissimo tempo e ci conoscono tutti a memoria. Per chi invece si è sintonizzato oggi per la prima volta, benvenuti, buon gustai, bravi, rimanete qui perché ci sono un sacco di cose di cui dobbiamo parlare, anche di sport parleremo, poi parleremo anche di relazioni, di differenze generazionali, ma non è che posso elencarvi tutto adesso, bisogna rimanere qui per le prossime 3 ore per scoprire tutti i dettagli. Ma soprattutto, essendo venerdì, ci sono tantissimi singoli che sono entrati in programmazione qui su Radio Italia solo musica italiana. Il primo lo sentiamo subito, anzi è già in sottofondo, il nuovo singolo di Laura Pausini, questa volta è reinterpretato un singolo di Raff, Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.

0: J-Ax e Fedez senza pagare su Radio Italia, solo musica italiana. Ve l'abbiamo anticipato ieri, ne abbiamo parlato, c'è il Gran Premio di Monza che è insomma una cosa molto importante per l'Italia, per tutti gli amanti dei motori, però ci sono delle cose che riguardano il Gran Premio ma non riguardano la gara che secondo me sono molto interessanti, ne parliamo dopo.
1: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
2: Vedrai che qualità, Antonella!
3: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia!
4: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax? C'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
5: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì, stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade martedì.
6: Fotosì, scarica l'app.
7: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
8: Puoi provare Meclon Lenex.
9: Conosci Meclon Lenex?
8: Meclon Lenex.
9: Ce l'hai, Meclon Lenex?
10: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
11: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
12: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
13: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
14: Ci sono tanti modi per dare una mano. Noi di Avis lo facciamo donando il plasma, la parte più preziosa del sangue, che ogni giorno diventa terapia, cura, possibilità. Lo facciamo per trasformare una donazione in farmaci per chi combatte malattie rare, per chi ha bisogno di una difesa in più. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro, da sempre, è stendere un braccio. Aiutaci anche tu. Dona il plasma. Scopri come su avis.it.
15: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
16: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
17: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
18: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
19: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
20: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i frullini con cacao e nocciole Selex da 700 grammi. Per tutto settembre a solo 1,99 euro. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
19: E dai, Scudo, ma che ti sei arrabbiato?
21: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni. Yeah!

0: un McChicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10€, regolamento su McDonald's.it.

Achille Lauro, Amor su Radio Italia, solo musica italiana. Allora, vi ho detto che parliamo di cose che sono collaterali al Gran Premio d'Italia, al Gran Premio di Formula 1 di Monza, ma in realtà non è così collaterale, perché io voglio parlare dei trofei. Il primo, secondo, terzo classificato riceveranno un'opera d'arte, perché sapete che i trofei per la Formula 1 cambiano a seconda del luogo in cui si disputa la gara. No, non è vero, perché qua mi dicono che non apprezzano, non Lidia Maria, Andrea Rienti, che non è in regia, sta passando e deve dire comunque la sua opinione. Io lo trovo bellissimo, si chiama Fragile, è un'opera che è stata fatta da un duo artistico italiano ed è stata un po' presa in giro sui social. Perché? Perché fondamentalmente è fatta da una serie di stoviglie impilate. Alla base ci sono dei bicchieri, poi ci sono delle tazze, mano a mano si ingrandisce fino ad arrivare a quelle che sembrano delle ciotole, quelle per l'insalata, diciamo, che sono messe in cima, ma sembrano veramente le stoviglie come le impili quando le impili nel lavandino, no? Che sono un po' così, un po' ballerine. Allora, inizialmente anche io ero un po' scettica. Oh, chiaramente non sono delle vere stoviglie, l'opera è stampata in 3D, è fatta di nylon, poi è stata verniciata in modo da renderla lucida, praticamente specchiata. La stanno prendendo in giro sui social perché effettivamente sono delle stoviglie, quindi la gente sta provando a riprodurle con le stoviglie di casa. Però secondo me il concetto che c'è alla base è interessante, perché si chiama Fragile e il concetto è che la vittoria è una cosa passeggera. È una cosa che è l'equilibrio di un secondo, è destinata a scomparire fino alla gara successiva, cioè rimane lì fino alla gara successiva, poi scompare. E quindi il concetto che c'è alla base, secondo me, non è così brutto. Poi io la trovo anche bella esteticamente. Non mi viene da dire quella cosa avrebbe potuto farla anche un bambino, perché lo so che è la cosa che direste tutti voi che siete all'ascolto. Io trovo che il concetto che c'è alla base sia molto bello. E poi, insomma, chi se la porta a casa sicuramente non guarderà il trofeo, ma più quello che simboleggia, che è un gran bel simboleggiare.

i nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

Annalisa, bellissima su Radio Italia, solo musica italiana. Io apprezzo sempre molto i cantanti, gli artisti che si ricordano molto bene del loro pubblico, perché un cantante senza qualcuno che l'ascolta che cos'è? E Ermal Meta, per festeggiare i 10 anni dei Lupi di Ermal, il suo fan club ufficiale, ha annunciato un appuntamento speciale in programma nel pomeriggio di domenica 27 settembre all'Estoril Club di Genova. È già stato svelato anche il programma della giornata: check-in, ritiro tessere, buffet di benvenuto dalle 13 alle 14.30, all'inizio del raduno con musica, incontri, tanti momenti insieme a Ermal Meta dalle ore 14.30 e poi la chiusura dell'evento sarà alle 17.30. Attenzione, le iscrizioni apriranno dal 10 settembre sul sito dei Lupi di Ermal. L'evento è aperto a tutti e non serve essere già iscritti al fan club dall'anno precedente. Secondo me è veramente

0: Ermal Meta, stella stellina, attenzione perché la sfida più dolce della TV è pronta a ripartire. Torna Bake Off Italia, dolci in forno, con la nuova edizione condotta da Brenda Lodigiani. 16 aspiranti pasticceri si sfideranno tra creatività, tecnica e prove spettacolari davanti ai giudici Ernst Nam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia, con il maestro Eugenio Massari nella prova tecnica. L'appuntamento è da questa sera in prima serata su Real Time Canale 31. Radio Italia Solo Musica Italiana è radio ufficiale di Bake Off Italia. Dolci in forno.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
3: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. TV Samsung 75 pollici Crystal Ultra HD a 599 euro.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
5: Con le promozioni Real Deal Days di KLM linee aeree olandesi, voli a New York, Las Vegas, Lima, Toronto e Boston. Prenota entro il 17 settembre. Lima, da 936 euro andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi. Con Flying Blue accumuli miglia e vantaggi. Esempi in partenza da Torino e Firenze, info su KLM.it.
6: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, linea shampoo Elviv L'Oreal da 300 ml a soli 2,39 euro.
7: Famila, tutto un altro sottocosto.
8: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
9: No, no, giocare a calcio.
10: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
11: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha al cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
2: Ciao Alex.
1: Kimi, ma sono io su questo poster?
2: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
1: Per vederci le partite insieme.
2: Magari, però non ho ancora il wifi.
1: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
2: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
1: Sono appena stato sorpassato.
3: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax? C'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
5: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
6: La spesa intelligente.
7: Fabrizio De André, Lucio Dalla, Franco Battiato e in edicola Cantautori, una collezione di libri monografici per riscoprire le origini, lo stile e i grandi successi dei protagonisti della musica d'autore. Primo libro Fabrizio De André, in edicola e su rbaitalia.it.
8: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
9: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
10: Sono Gianmarco Tamberi.
11: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
10: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
11: Sì, Gimmo, facciamo un salto.
9: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Family Market, Italmark, Gala, Superpan e Ali.
12: Thank you.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango con Marco Mengoni su Radio Italia, solo musica italiana, canto d'amore. Allora, ci sono delle serie TV, io sono una grande appassionata di cinema e di serie televisive, che sono proprio generazionali. Ce n'è una però tra le serie TV generazionali che ha cambiato proprio il modo di vedere le serie televisive ed è Friends. Friends, totalmente serie millennial, proprio al 100%, uscita a metà degli anni 90. E negli anni però, e su questo si sono interrogati anche fior fior di giornalisti televisivi e anche cinematografici, no, negli anni ci sono state tantissime altre serie che hanno ripreso un po' il formato di Friends, tipo How I Met Your Mother, The Big Bang Theory. Qual è il concetto? Il concetto è un gruppo di amici che condivide una o due abitazioni, dipende. Di solito sono sullo stesso pianerottolo. Non ho capito bene per quale motivo, non mi è mai successo di condividere il pianerottolo con degli amici. Manco la casa, però il pianerottolo men che meno. E succedono delle cose all'interno di queste due abitazioni, il che rende la serie molto meno costosa perché non c'è quasi nulla girato in esterno, però dà modo di capire quali sono le dinamiche all'interno di un gruppo di amici. E beh, da qualche tempo qualcuno si è interrogato sul fatto che non esiste una serie televisiva, un prodotto televisivo che rappresenti la generazione Z, quindi i più giovani, come ha fatto Friends per quelli che sono cresciuti negli anni 90. Perché questa cosa succede? Per svariati motivi. Intanto diciamo che Friends usciva in un periodo in cui anche economicamente le cose andavano in un modo diverso, andavano molto meglio. Adesso sarebbe impossibile fare una serie TV generazionale senza spiegare anche la situazione politica e sociale in cui questa generazione sta crescendo perché la influenza inesorabilmente, e questi paletti rendono abbastanza complesso affrontare il tutto con comicità, con leggerezza, le situazioni di vita. Insomma, di leggero c'è poco nella vita di tutti i giorni. Però io mi chiedevo anche questo: ma perché bisogna replicare Friends? Cioè, Friends rimane lì e ci saranno degli altri prodotti che invece rappresentano la generazione dei più giovani. Friends rimane Friends. Sentiamo un altro singolo nuovo, dai, si chiama Il Sole, Uelo, Alvaro Soler e Roy Paci.

di Bagno Mezzanotte su Radio Italia, solo musica italiana. Potete alzare anche il volume della radio, abbiamo ancora 2 ore davanti a noi, sono le 19:02.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore serali e notturne ancora bel tempo da nord a sud con cieli decisamente limpidi su tutte le regioni. Nella mattinata di domani situazione sempre del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese, dove non si segnalano disturbi nuvolosi degni di menzione. Sole e cieli sereni ovunque. In serata qualche addensamento sui confini alpini con isolati fenomeni su quelli centro-orientali. Per il resto, nessun cambiamento. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Ultimo Acquario su Radio Italia, solo musica italiana. Allora, è pieno il web di storie, di tradimenti scoperti in modi strani, però questo mi ha colpito particolarmente. Arriva da Taiwan questa storia. Un uomo già sospettava qualcosa, sospettava che la moglie lo tradisse e un giorno era lontano da casa e ha deciso di attivare il microfono del robottino aspirapolvere. Cioè, io già il fatto che ci sia un robottino aspirapolvere che ha un microfono è una cosa che mi inquieta abbastanza. Comunque, dal microfono ha sentito dei suoni strani e allora ha attivato la telecamera, perché ha anche la telecamera il robot aspirapolvere. E dalla telecamera ha, insomma, beccato la moglie in atteggiamenti inequivocabili con un'altra persona. Lui ha scaricato queste immagini, questi video, e grazie proprio a questi video è riuscito ad avere il divorzio e a ottenere anche un risarcimento per danni morali. Poi ne è andata benissimo, perché è stato a sua volta accusato di violazione della privacy, perché effettivamente tu non è che puoi prendere video di tua moglie mentre è a casa senza di te dal robot aspirapolvere. Quindi ha passato 5 mesi in carcere e ha dovuto pagare anche 4.000 euro. Io non so a livello economico se gli sia convenuto o meno. Non so nemmeno a livello emotivo se gli sia convenuto o meno, visto i 5 mesi di carcere. Però mi domandavo una cosa, cioè c'è gente che spende migliaia di euro per gli investigatori privati e alla fine basta un robot aspirapolvere. E poi un'altra cosa, ma nemmeno a casa nostra proprio abbiamo la privacy, ma è una roba di un inquietante mai visto, assurdo.
1: Disco Italia è Meraviglioso Errore di Gianna Nannini.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.

0: Eros Ramazzotti, il mio giorno preferito su Radio Italia, solo musica italiana. Non è colpa mia che voglio parlare di tennis, voglio anche parlare di tennis, però sta succedendo veramente di tutto agli US Open e quindi non posso esimermi, fra poco ne parliamo.
1: Sono qui, ehi, sono qui, riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo. Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
2: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come la carta igienica Selex doppio velo, confezione da 4 rotoli, per tutto settembre a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
1: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?
3: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
4: Oh mio Dio!
3: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
4: Prendi me, scegli me.
5: Medico!
3: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
4: Amami.
3: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
6: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
2: Dark Planet c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da 1€.
6: Fuori tutto? Fuori subito!
2: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo Dark Planet.
7: C'è quello traumatico. Quello muscolare. Oi, oi. Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Questa è la storia dei supermercati Sigma. È una storia di valori, di qualità, di vicinanza. Supermercati Sigma, nella tua storia da sempre, nella tua spesa da sempre.
9: Fino al 20 ottobre ritorna a Sconti Più. Cerca nel tuo Sigma i prodotti delle grandi marche e solo con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti.
10: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
11: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto esiste.
12: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
13: Dobbiamo sbrigarci, siamo già in ritardo.
14: In ritardo? Lisbona mica scappa e neanche Madeira. E le Azzorre stanno ferme lì in mezzo all'oceano. Al massimo finisce il baccalà.
13: Sì, d'accordo, il Portogallo ci aspetta sicuramente. Ma i biglietti in offerta finiranno presto. Prenotiamo subito. C'è un posto che ti aspetta su un volo TAP Air Portugal. TAP offre oltre 100 voli settimanali da Milano, Roma, Venezia, Firenze, Bologna e Napoli per Lisbona. E ti aspettano tariffe promozionali anche per il resto del Portogallo, per il Brasile e per il Nord America. Prenota ora su flytap.com. TAP, abbraccia il mondo.
15: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, ammorbidente Vernel concentrato da 48 lavaggi in varie profumazioni a solo 1,99€.
16: Famila, tutto un altro sottocosto.
17: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti il

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 6 settembre alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Lucio Corsi. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

Gianluca Grignani, La mia storia tra le dita su Radio Italia, solo musica italiana. Come vi abbiamo anticipato, parliamo degli US Open di tennis. Il francese Mannarino ha preso male l'eliminazione. Mannarino, tennista francese, non confondere col cantante italiano, un'altra cosa. È stato eliminato dal torneo e l'ha presa malissimo, e quindi ne ha approfittato e si è tolto qualche sassolino dalla scarpa. Allora, ha detto nell'ordine che durante la partita ha sentito più volte odore di marijuana provenire dagli spalti. Tra l'altro ha aggiunto: il torneo lo tollera, nessuno dice niente, ma non so se sia la cosa migliore per i giocatori e per il tennis in generale. E poi ha detto anche che gli spettatori continuavano a muoversi tra un punto e l'altro, disturbando di fatto il gioco, poi facevano un rumore. E per definire gli spettatori degli US Open, che io così lo ricordo, spendono centinaia e centinaia di dollari, se non in alcuni casi migliaia di dollari, per andare a vedere le partite, ha detto che sembra di stare allo zoo. Quindi di fatto ha insomma paragonato gli spettatori degli US Open a degli animali. Io non so, cioè mi verrebbero un sacco di commenti da fare, però ne farò solo uno, e per farlo recupererò un po' della romanità che risiede in me. Mannarino, hai rosicato, dai, hai proprio rosicato tanto. Anche perché poi in questo caso bisognava dire soltanto una cosa: visto che hai sbagliato, sei uscito dal torneo, dovevi dire solo "maledetto me", senza prendertela con nessuna. Dai, non rosicare, Mannarino, c'è Fulminacci.

0: In casa o al lavoro, scegli di sentirci dal tuo smart speaker. Basta dire: Alexa, voglio ascoltare Radio Italia.
1: Perché per stare bene

Mahmood, cocktail d'amore su Radio Italia, solo musica italiana. Io non so se vi è capitato di sentire questo termine che utilizzano molto i giovani, aura. Cioè, quando uno è proprio, cioè, che cool, quando uno è proprio giusto, aura, vuol dire che ha tanta aura. Ecco, in diversi paesi dell'America Latina, soprattutto in Messico, si sono diffuse le battaglie di aura farming. Farming è un termine che arriva dai videogiochi, significa quando stai in qualche modo ripetendo delle azioni per ottenere dei punti. E quindi ci sono queste battaglie in cui i partecipanti, che sono per lo più ragazzini, come te sbagli, si sfidano con dei gesti, delle pose, ma anche dei costumi di un certo tipo per ottenere appunto punti aura e in questo modo vincere la competizione. Che cosa succede però? Che io sono andata a vedermi questi video perché ovviamente mi ha incuriosito la cosa. Sono ridicoli, cioè sono proprio brutti.

sono delle cose che non, cioè non aura, secondo me, aura proprio per niente, perché c'è della gente travestita da Shrek, della gente che fa delle pose veramente ridicole. Però insomma c'è da dire una cosa, che chi guadagna più punti, quindi risulta più convincente, ci sono dei giudici chiaramente che giudicano, altrimenti si chiamerebbero in un altro modo, e c'è chi riesce a vincere anche centinaia di dollari facendo questo aura farming. Non so, non so, avvocato, secondo me tutto discutibile. Poi tra l'altro trovo che non ci sia molta aura in queste competizioni, invece ce n'è parecchia nel nuovo singolo di Ernia, che è una dedica per la sua città, che è Milano, e infatti si chiama proprio così, Dedica, su Radio Italia, solo musica italiana.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

0: oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia dedica su Radio Italia solo musica italiana. Io sono Giuditta Recco, di là in regia c'è Lidia Maria Tarsitano ancora per un po', perché poi ci sarà il cambio con il pollo. E voglio ricordarvi che oggi alle 21 qui su Radio Italia solo musica italiana Arisa sarà protagonista di Radio Italia Live Estate dal Villaggio Bravo di Alimini.
2: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69€.
4: Todis, buongiorno convenienza.
5: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
6: Puoi provare Meclon.
5: Come?
6: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
5: Aspetta, come si chiama?
6: Meclon.
7: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
8: Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel. Non solo pronto, pronto a tutto.
9: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
10: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
11: Sono Gianmarco Tamberi.
12: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
11: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
12: Sì, Gimmo, facciamo un salto.
10: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come AEO e Famila.
13: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
14: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
15: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
16: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
17: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
18: Sì, certo.
19: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.
20: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
21: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.

Luciano Ligabue, la ragazza dei tuoi sogni su Radio Italia, solo musica italiana. E ieri pomeriggio è successa una cosa veramente particolare, perché i passeggeri e i lavoratori dell'aeroporto di Roma Fiumicino si sono trovati proprio a sorpresa Luciano Ligabue. Eh sì, perché lui si è fermato a lungo nello scalo per firmare autografi e fare i selfie con i fan increduli, ma chiaramente felicissimi di vederlo lì. Perché era lì? Perché ha assistito all'accensione dei LED wall promozionali per il singolo uscito lo scorso venerdì, che si chiama Qualcosa per te. Come sempre non si è risparmiato, insomma, si è donato a tutti i suoi fan facendo autografi e facendo selfie con praticamente tutti. Adesso però ascoltiamo Giulie insieme a Biagio Antonacci, questa è l'ultima canzone.

E un'altra ora è trascorsa così nel divertimento. Spero di avervi divertito, di avervi intrattenuto. Però ne abbiamo ancora una da trascorrere insieme. Questo significa che su Radio Italia Solo Musica Italiana sono le 20 e 2 minuti.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
2: A Bari, per il governo Meloni, che diventa il più longevo della storia della Repubblica, la Presidente del Consiglio festeggia. 4 anni di nulla, attacca invece l'opposizione. Nel sondaggio YouTrend per Sky TG24, per il 53% del paese, l'esecutivo va nella direzione sbagliata. Nelle intenzioni di voto, Futuro Nazionale sorpassa Forza Italia. Ucraina tra sangue e diplomazia. Un drone russo colpisce la sede dell'intelligence a Kiev. I negoziatori americani Witkoff e Kushner saranno a Mosca nel fine settimana. Nuova proroga al taglio delle accise. È stato firmato il decreto che estende fino a giovedì 10 settembre lo sconto di 17 centesimi al litro sul diesel. Partite le lettere di licenziamento per 2.500 lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva. Allarme dei sindacati, si rischia una bomba sociale senza precedenti. La donna uccisa a Barberino aveva paura del suo ex. Nel racconto della madre della 45enne gettata da un cavalcavia, il loro ultimo colloquio poche ore prima della tragedia. La sesta ondata di caldo africano avvolge l'Italia. Nel weekend temperature fino a 8 gradi sopra la media stagionale. Da lunedì però arrivano le piogge. Scatta il weekend del Gran Premio d'Italia di Formula 1 a Monza. Mercedes e Ferrari davanti nelle libere. Alle 20.45 inizia anche la terza giornata di Serie A. Si affrontano a Genoa e Como.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buonasera. In Puglia, sulla statale 16 Adriatica, il traffico è rallentato per veicolo in avaria sull'incrocio Bari-Svincolo statale 96 Barese, direzione incrocio Otranto statale 173 delle Terme Salentine. Sulla statale 16 Adriatica, ma nel Veneto, corsia chiusa per incidente sull'incrocio Madonna, direzione incrocio Padova. Restando nel Veneto, sulla statale 51 di Alemagna, incidente sull'incrocio variante di Termine di Cadore. In Sicilia, sulla 29 Palermo-Mazara del Vallo, materiali dispersi sullo svincolo Alcam Ovest, direzione Palermo. In Umbria, sulla statale 3 bis Tiberina e 45, c'è corsia chiusa per lavori dopo l'incrocio San Gemini Sud e prima dell'incrocio San Gemini Nord, direzione incrocio Ravenna. In Campania, sulla A2 autostrada del Mediterraneo, rallentamenti per incidente sullo svincolo di Petina, direzione svincolo 2 raccordo di Reggio Calabria. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. E ricorda che una distrazione può costarti la vita. Quando guidi, guida e basta.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

Italia Pop 50 Special su Radio Italia, solo musica italiana. Cambiano i tempi anche per colpa, sì, perché non si può dire per merito, per colpa della tecnologia. Allora, che cosa succede? Che fino a un po' di tempo fa era necessaria una buona recensione per riuscire a riempire un ristorante. Adesso sta prendendo sempre più piede il fenomeno dei food blogger. Eh sì, perché adesso è sufficiente vedere un video di pochi secondi con un influencer oppure un food blogger che assaggia un prodotto e dice buonissimo, perfetto, questo ristorante è ottimo, e immediatamente insomma i coperti aumentano, le prenotazioni aumentano. E questa attività dei food blogger ha anche un po' ridimensionato quello che è un ruolo che a me piace tantissimo, cioè non esisterebbe Ratatouille senza quel ruolo, il ruolo dei critici tradizionali, i critici gastronomici e anche delle testate giornalistiche specializzate, perché ad oggi i food blogger e gli influencer hanno la possibilità di raggiungere un pubblico vastissimo in pochi secondi rispetto alla stampa, rispetto a tutti i canali, diciamo, quelli tradizionali, no? Ma nonostante questo potere, che cosa sta succedendo nell'ultimo periodo? Che i food blogger si fanno pagare. E quindi nel momento in cui io vedo un post con una recensione di un ristorante, ma quel post è sponsorizzato, è che se ti hanno dato i soldi, che cosa devi dire? Che il ristorante non è buono? No, questa cosa non può succedere. E Instagram, ad esempio, non assicura una retribuzione diretta dalle visualizzazioni, TikTok garantisce dei compensi relativamente bassi, quindi i food influencer, i food blogger si fanno pagare direttamente dal ristoratore. Però così succede un po' come con le recensioni online, che non sei più sicuro di quanto sia vero. Io, a rischio di sembrare una persona anziana, vi dico che comunque la figura del critico gastronomico io la trovo sempre attuale, trovo anche che abbia un certo fascino, quindi sarebbe bello riuscire in qualche modo a ripristinarli. Cioè, Marika Ian, questa è

0: Vasco Rossi, la verità su Radio Italia, solo musica italiana. E diciamo che ho già fatto capire che sono un po' legata alle vecchie tradizioni parlando dei food blogger qualche minuto fa, ma c'è un'altra cosa che non affascina solo me, ma affascina anche i più giovani, che però è legata al passato. Ve lo dico tra poco che cos'è.
1: Umano, andiamo fuori, dai, fuori!
2: Dark Planet, c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro!
1: Fuori tutto? Fuori subito!
2: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon! Solo Dark Planet!
3: Nuovo messaggio da Sara, oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99€. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Birra Gaia è rock. Birra Gaia è classica. Birra Gaia è dance. Ogni nostra birra artigianale ha uno stile unico e inconfondibile. Birra Gaia, keep the hope alive.
9: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. iPhone 17 Pro 256 giga a €1.169,90.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
11: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
12: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB+. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

0: senza farci scattare una foto.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot.

0: Lucio Corsi, volevo essere un duro su Radio Italia, solo musica italiana. Ho detto che saremmo un po' rimasti nell'effetto nostalgia, ma questo effetto nostalgia in realtà ritorna anche per i più giovani, perché parliamo di fotografia. Allora, un tempo le vacanze potevano essere raccontate con 24 oppure 36 fotografie con la macchina fotografica compatta, perché c'era il rullino, quindi tu al massimo avevi quelle pose, e tra l'altro non era detto che andassero tutte bene, perché poi ce n'era una mossa, in una avevi messo il dito davanti, insomma era tutto abbastanza complicato, gli errori si scoprivano solo quando le foto venivano sviluppate, ci volevano dei giorni per sviluppare le foto. E una cosa che mi ha sempre dato un sacco fastidio è che per svilupparle tu comunque le dovevi far vedere a qualcun altro, quindi le foto di gruppo, quelle con gli amici, quello del negozio che ti doveva sviluppare il rullino in qualche modo le vedeva. E dopo lo sviluppo poi le fotografie migliori finivano negli album di famiglia, se un parente chiedeva la copia di uno scatto bisognava prendere il negativo, fare la copia, insomma era tutto molto complicato. Adesso è tutto più veloce, anzi si fanno di solito 10-15 foto per una singola foto, magari tra amici, perché poi vuoi scegliere quella venuta meglio, ma questa tendenza sta cambiando, perché stanno aumentando le richieste da parte dei più giovani, intanto delle macchine fotografiche compatte, che sì, sono comunque digitali, però è un'altra cosa rispetto ad avere la foto sul telefono, ma stanno aumentando sempre di più anche le compattine, quelle che ricordano proprio la macchina fotografica usa e getta, quindi hai un numero di pose e addirittura in alcuni casi puoi scegliere un'opzione che ti permette di vedere le foto dopo 24 ore da quando sono state scattate, cioè si va alla ricerca della scomodità, che però devo dire molto spesso rende tutto più naturale e più bello. Quindi l'effetto nostalgia a volte colpisce anche chi quel periodo storico non l'ha vissuto. Io la trovo una cosa molto molto romantica. Adesso sentiamo che cosa ci sarà al cinema questa settimana.
1: Radio Italia solo musica italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Ehi, hey Bugs!
3: Che succede, amico?
2: Parla del film!
3: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
2: E adesso?
3: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
2: Due biglietti e 8 popcorn!
3: Esagerato come sempre!
4: Siete le sorelle Owens?
5: Sì, se amiamo qualcuno muore.
4: Ma dai! A settembre...
5: Siamo streghe.
4: Ritorna la magia.
5: E siamo maledette.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
4: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.

Zucchero così celeste su Radio Italia, solo musica italiana. Io sento gente che dice che l'estate è già finita e io farei così. Finché ci sono ancora in rotazione in radio dei singoli estivi che sanno d'estate, l'estate non è ancora finita, quindi non è ancora finita perché c'è Baby K, Tuca Macarena.

0: Baby K, tu che Macarena su Radio Italia, solo musica italiana. Io sono sempre molto curiosa di sapere delle cose che riguardano i nostri artisti preferiti che però non riguardano la musica, quindi di fronte a qualcosa di questo genere parliamo fra poco.
1: Spin, tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
2: La spesa intelligente.
3: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Quando ci fa sentire

0: con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Dobbiamo sbrigarci, siamo già in ritardo.
2: In ritardo? Lisbona mica scappa e neanche Madeira. E le Azzorre stanno ferme lì in mezzo all'oceano. Al massimo finisce il baccalà.
1: Sì, d'accordo, il Portogallo ci aspetta sicuramente. Ma i biglietti in offerta finiranno presto. Prenotiamo subito. C'è un posto che ti aspetta su un volo TAP Air Portugal. TAP offre oltre 100 voli settimanali da Milano, Roma, Venezia, Firenze, Bologna e Napoli per Lisbona. E ti aspettano tariffe promozionali anche per il resto del Portogallo, per il Brasile e per il Nord America. Prenota ora su flytap.com. TAP, abbraccia il mondo.
3: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
4: Buono.
3: Melone retato.
4: Buono.
3: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
4: Buono.
5: Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
6: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I dentifrici Mentadent della linea esperti in prevenzione sono a 1,79 euro. I dentifrici Mentadent Professional Protect Plus e Why Now sono a 2,49 euro ciascuno. Trovi gli spazzolini a 1,99 euro e con due prodotti Mentadent in omaggio la travel size del dentifricio Gengive Forti. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
7: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
8: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
9: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

0: Alessandra Amoroso, Vivere a Colori su Radio Italia, solo musica italiana. Parliamo un po' di Mr. Reina, perché ha rilasciato un'intervista in cui ha ammesso di non saper cucinare. Non è che uno può fare tutto, lui è bravo a cantare, non è che si può per forza sapere anche cucinare. Lui ha raccontato di provare, di impegnarsi, ma di ottenere veramente scarsi risultati. Se la cava bene soltanto con alcune pietanze, tipo le grigliate di carne, a volte la pizza, che tra l'altro è difficilissima, però lui dice che quello gli viene bene. E tra l'altro c'è una cosa molto strana, cioè lui non ascolta la musica mentre cucina, perché deve rimanere concentrato su quello che sta facendo. Per me è impensabile avvicinarmi ai fornelli senza la musica in sottofondo. Comunque, parlando di musica, da ottobre Mr. Reina sarà impegnato con un tour nei teatri. Su radioitalia.it trovate tutte le informazioni, e adesso lo ascoltiamo, Mr. Reina. Questo è Lunedì Nero.
1: Noi due siamo bravi,

Amaro, Luna Piena su Radio Italia, solo musica italiana. Questa è l'ultima per quanto mi riguarda. Vi lascio a Radio Italia Live con Arisa dal Villaggio Bravo di Alimini. Io, Giuditta Recco, torno lunedì a partire dalle 16. Tornerà anche Marco Falivelli. Io ringrazio il Pollo che è stato in regia e vi auguro una buona serata. Sono le 21:01.

0: benvenute a questo nuovo e ultimo Radio Italia Live Estate di quest'estate 2026 qui dal Bravo a Limini in Puglia. Sentite che calore questo pubblico.
1: Mamma mia, abbiamo un pubblico pazzesco questa sera. Siamo al Bravo a Limini dalla Puglia, c'è un'atmosfera meravigliosa. Buonasera Daniela Cappelletti.
0: Buonasera a te Paoletta, ma soprattutto questo è un live in cui andiamo a valorizzare senza dubbio una delle voci più belle d'Italia.
1: Sì, siamo pronti per vivere tante emozioni insieme a lei. Siamo proprio felici e fieri di averla portata qui al Bravo a Limini. Siamo pronti per il concerto di...
0: Arisa!
2: Buonasera. Buonasera signorine. Buonasera a tutti voi, buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Italia che ci stanno ascoltando, buonasera ai presenti e a quelli che ci immaginano, ecco. Comunque, per quelli che ci stanno ascoltando, siamo tutti bellissimi e abbiamo voglia di divertirci stasera. Spero che potremmo, diciamo, contagiare questa nostra voglia di stare insieme. E sono qui con i miei musicisti, Johnny Barbera. Chris Lavoro, la bellissima Martina Zaghi. E la prima canzone, considerando che siamo in un villaggio, quindi ci sono tante famiglie, tanti bambini, vorremmo dedicarla proprio a loro, ai bambini, che poi sicuramente a una certa ora dovranno andare a dormire, quindi iniziamo così e poi andiamo avanti, va bene? Si chiama Piccola Rosa.

Grazie. Allora, siamo sempre in diretta? No, non siamo in diretta, siamo comunque in onda. E allora adesso cantiamo tutti insieme la prima canzone con cui ci siamo conosciuti. Datemi una S. Perfetto.

Noi da sempre grandi sostenitori dell'amore, grazie infinite. Dal primo momento grandi sostenitori dell'amore. Primo Sanremo sincerità, secondo Sanremo ma l'amore no. Tutto quanto potrebbe finire ma l'amore no. Meno male. Ma l'amore no.

Che bel pubblico, wow, calorosissimi e molto molto molto appassionati. Le sapete queste canzoni, eh? Vabbè, non vanno più tanto di moda, sono passati tanti anni, però quando una canzone secondo me ha dei valori, diciamo, un po' eterni, rimangono nel tempo, no? Certamente essendo eterni, vabbè. Comunque, e invece la prossima canzone è un pochino più in là, è un altro Sanremo. Sicuramente la conoscete, avete cantato Sincerità, ma l'amore no. Adesso cantate con noi, per favore, La notte.

0: È una serata meravigliosa qui al Bravo Limini, siamo in Puglia, stiamo vivendo il nostro ultimo Radio Italia Live estate con me, Daniela Cappelletti, con Paoletta, ma soprattutto con la voce meravigliosa di Arisa, e torniamo tra pochissimo.
1: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
2: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
3: Ciao Alex.
2: Kimi, ma sono io su questo poster?
3: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
2: Per vederci le partite insieme.
3: Magari, però non ho ancora il wifi.
2: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
3: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
2: Sono appena stato sorpassato.
4: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 € al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 € al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
6: Corrida Troni, dal 24 agosto al 16 settembre acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
8: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona, devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce, e tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
9: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
10: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
11: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 €.
12: Todis, buongiorno convenienza.
13: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
0: L'appuntamento con il Radio Italia Live estate, l'ultimo di questa stagione, oggi è con Arisa.
14: Oggi è venuta a trovarci durante le prove una signora che si chiama Adele, che ha voluto che io facessi un video per la sua figlia che è andata via, che si chiama Francesca. Spero che sia venuta poi questa sera. Dove sei? C'è? Ci sei? Vabbè, comunque, o ci sei o non ci sei, questa stasera è per Francesca. La prossima canzone invece... andiamo un po' più in là, Tra l'altro non la faccio su base da tantissimo tempo, Controvento.

Grazie! Gli idoli siete voi, ragazzi, che veramente non ci fate mai sentire soli in questo lavoro. Meno male che ci siete, veramente. E meno male che c'è anche la radio, Radio Italia, che ha passato questo pezzo proprio fino allo sfinimento. Credo che abbia veramente... ti abbiano scritto, Mario, a un certo punto. Un applauso a Mario Volanti, possiamo... e a Tony Vandoni, che è qui. E... fino allo sfinimento, ti avranno scritto fino allo sfinimento, basta questa risa, perché quell'anno effettivamente erano bei tempi, dai. Speriamo che ritornino. Vabbè, comunque non ci lamentiamo. Vabbè, adesso, a parte gli scherzi, poi io inizio a parlare, non la finisco più. Infatti Mario oggi mi ha detto: quando canti c'è una voce bellissima, quando parli no. È vero. Ma io oggi, veramente, Mario, abbiamo consolidato la nostra amicizia, perché non c'è cosa più bella, ragazzi, veramente, ve lo dico, non c'è cosa più bella tra le persone che dirsi la verità. Perché anche quando la verità è un po', diciamo, non in questo caso, però quando la verità è un po' spigolosa, poi alla fine le persone ci riflettono, è un momento di crescita, perché noi cresciamo solo in relazione al confronto con l'altro, cioè solo confrontandoci con l'altro. Quindi dirsi le cavolate non serve a nessuno, né a me né agli altri. Invece dirsi la verità sancisce le amicizie, i legami reali, duraturi. E grazie Mario, allora, veramente. Allora, la prossima canzone, ragazzi miei, parla del malessere. Lo sapete chi è il malessere? Voi lo sapete già, io lo vedo che voi lo sapete. Parla di quell'uomo di cui ti innamori che un pochino ti distrugge la vita, ci metti un pochino per riprenderti, carnale, la cosa proprio carnale, la cosa che, cavolo, dici, cavoli, ma perché non ci siamo amati? Andava tutto così bene. Invece no, non andava bene, ci illudevamo noi che andava bene, ma non andava niente bene, altrimenti durava. Comunque, sta di fatto che questa canzone parla di quest'uomo bellissimo, nella mia testa, bellissimo, che praticamente con cui... Tu fai sempre così. Comunque, dovete sapere voi radioascoltatori che c'è una ragazzina che oggi mi è scappata una parolaccia. Allora ha cominciato a fare con la mano così, cioè roteando, tipo, vabbè, dai. E mo che sto raccontando questa storia, comunque continua a fare, vabbè, dai, è andata. Comunque sta di fatto che questa canzone parla di questa cosa, vabbè, ve la canto, che faccio prima. Comunque, si chiama Il tuo profumo, eh?

Hai capito? Grazie. Adesso la seconda parte. Non mi mancherai.

0: Grazie. Adesso io farei magica favola invece che arrivederci. O arrivederci, magica favola.
1: Come vuoi?
0: Facciamo magica favola. Arrivederci, non ci vediamo più. È bella comunque questa canzone, dai, ve la canto. Volete prima magica favola o prima l'altra? Volete prima il dolce e poi il salato? Sicuro? La dietologa che ha detto? Vabbè, allora facciamo così. Magica favola. A 10 anni insieme alle mie bambole giocavo con l'amore.

0: Tra pochissimo torniamo qui al Bravo Limini in Puglia per continuare questa serata magica con Radio Italia Live Estate. Grazie. E con Arisa.
1: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Mediobord è ancora back to school. Fino al 13 settembre, smartphone Motorola G77 solo con carta Mediobord Club tuo a 249 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Mediobord.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Ci sono tanti modi per dare una mano. Noi di Avis lo facciamo donando il plasma, la parte più preziosa del sangue, che ogni giorno diventa terapia, cura, possibilità. Lo facciamo per trasformare una donazione in farmaci per chi combatte malattie rare, per chi ha bisogno di una difesa in più. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro, da sempre, è stendere un braccio. Aiutaci anche tu. Dona il plasma. Scopri come su avis.it.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2 Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2 Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
6: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
7: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Birra Gaia è rock. Birra Gaia è classica. Birra Gaia è dance. Ogni nostra birra artigianale ha uno stile unico e inconfondibile. Birra Gaia, keep the hope alive.
9: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
10: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, utensili da 12 volte, scelta tra utensile multifunzione e avvitatore a €19,99 e soffiatore elettrico a 3 funzioni a €24,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
12: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a €5 e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a €10. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
13: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
0: La musica del Radio Italia Live Estate questa sera insieme ad Arisa su Radio Italia, solo musica italiana.

applauso per favore a questi maestri incredibili che mi accompagnano anche su base. Ai ai ai. Allora adesso una canzone che si chiama Arrivederci. Ora, come sapete, è uscito questo disco che si chiama Fotomosse. Fotomosse. Perché Fotomosse? Ad aprile è uscito. Se volete, andatelo a ascoltare, mi fareste un grande favore, perché se salgo un po' di streaming mi fate un favore, cioè, sinceramente, perché qua siamo proprio qua, così, così, cioè, però non ci lamentiamo mai. Allora, volevo dire, è uscito questo album, perché si chiama Fotomosse? Perché effettivamente ci sono delle storie dentro che sono proprio delle fotografie, ma fortunatamente sono mosse perché inquadrano, descrivono dei momenti in movimento, quindi le cose possono cambiare. Questa canzone, la prossima, si chiama Arrivederci, un momento in cui avevamo deciso di rivederci, ma poi ci siamo visti ed è finita peggio. Quindi voi prendetela per buona, ve la canto molto molto bella, ma sappiate che non è più in vigore. Arrivederci.

Grazie. Comunque, nelle canzoni io vi racconto la mia vita, cerco sempre, perché altrimenti non riesco a imparare i testi. Ci sono volte in cui, per esempio, avete visto, non c'ho i testi, non c'ho il gobbo, non c'ho niente. Questa è una novità. Questa è una novità solo per Radio Italia. Solo musica italiana a risa senza gobbo. Mai successo. Allora, la prossima canzone è l'ultima canzone. Qualcuno di voi si sarà già addormentato. Fortunatamente i bambini sono andati già a letto. Solo lei, veramente irriducibile, veramente. L'ultima canzone, io canterei anche un'ora, un'ora e mezza, se Mario me lo permette non me ne vado più. Ah, canta ancora, la possiamo fare? Allora facciamo uno strappo alla scaletta. Facciamo tutto. Facciamo canta ancora. Facciamo canta ancora, che per chi... Sì, no? Facciamo tutto? Allora, facciamo canta ancora, che è una canzone che ho scritto per mia madre, lo sapete, no? Ma in generale per tutte le donne, perché io da donna ho scritto a mia madre, da donna a donna, perché a volte è difficile comunicare tra donne, mamma mia. Però quanto vorremmo dirci a volte: guarda, stai sbagliando, io ti voglio bene, guarda che dovresti andare da questa parte, solo che noi abbiamo troppe pare. Quindi quando è che impareremo ad essere unite, a sviluppare questa sorellanza bella che può solo toglierci dai guai? Non solo a parole, anche a fatti. Non solo perché va di moda, ma dobbiamo veramente sentire forte quest'amore per l'essere umano, per gli esseri umani come noi, perché così... E insomma, ho scritto questa canzone che, come al solito, le canzoni che scrivo io me le tengo nel cassetto, perché non sono né radiofoniche né altro, cioè poi ho cercato di mandarla a Sanremo, ma niente. E mi ricordo l'ultimo anno che mi rifiutarono a Sanremo, che rifiutarono è una parola brutta, che non mi presero a Sanremo, e quel giorno stesso mi chiamò Roberto Proia, che è un grandissimo produttore di film importanti, e mi disse: senti, mi scrivi una canzone per questo film. E mi fece leggere il copione. E io piansi tantissimo, perché Il ragazzo dei pantaloni rosa è veramente una storia struggente. È una storia che tu non ti capaciti, no? Perché ne sentiamo tante di storie brutte, però quando la leggi proprio nei minimi particolari ti viene proprio l'ansia. E io la prima cosa che ho pensato, essendo molto legata a mia madre, ho detto: ma chissà la mamma quanto avrà sofferto. E mi sono immaginata che il figlio, andando via, avesse lasciato una lettera a sua madre, e gli ho fatto ascoltare questa canzone. Lui se n'è innamorato, e come succede nella vita, perché nella vita bisogna sempre crederci, avere fiducia nella vita, che ti può sempre sorprendere, questa canzone dal cassetto è andata a finire in questo film e adesso sta girando il mondo. Quindi questa è vera, questa è una vera, è un vero miracolo, forse. Comunque, canta ancora.

0: troppo buoni, grazie, troppo buoni, onorata, onoratissima. Onoratissima, grazie.
1: Tutti in piedi per Arisa, standing ovation.
2: Standing ovation
1: qua.
0: Per tutti e quattro.
1: Complimenti,
0: eh?
1: Vieni, vieni avanti che facciamo quattro chiacchiere, Ari.
0: Grazie.
1: Guarda, senti, il pubblico è tutto per te.
0: Grazie mille. Grazie.
1: Bravissima. Andiamo a Limini insieme questa sera. Arisa, questa è casa tua. Arisa.
0: Grazie.
1: Arisa. Quando fai un live, ogni luogo lo rendi casa tua e accogli tutte queste persone che vengono ad ascoltarti. Riesci a creare un'atmosfera veramente magica, è vero?
3: Sì!
0: Grazie, grazie, ma perché loro sono la mia casa. Loro mi danno la possibilità di fare, di realizzare il mio sogno ogni volta. Io scrivo per loro, loro cantano con me, è tutta una cosa bellissima che facciamo insieme e che succede, è una magia.
1: E per questo motivo quest'inverno continuerai a cantare, a suonare e andrai nei teatri.
0: Sì.
1: Che è un'atmosfera diversa, cosa cambia?
0: Ah sì, praticamente in teatro avremo uno spettacolo completamente diverso, cioè faremo più canzoni e l'estivo è sempre un po', come dire, sciolto, nel senso un po' di riscaldamento, come dire. E invece nei teatri è proprio uno spettacolo che abbiamo messo giù con una trama e poi c'è tutto un racconto, le canzoni vengono sottolineate da dei significati, delle cose, addirittura c'è un vocale di mia madre, cioè ci sono tutte cose molto interessanti. Poi facciamo dei brani a cappella con Martina, molto bello, tutto molto bello, veramente

0: Sono veramente orgogliosa di quello che abbiamo costruito quest'anno.
1: E andiamo a vedere Arisa quest'inverno. Allora.
2: Aspettiamo l'autunno. Nel frattempo però torno un attimo indietro, perché tu non molti giorni fa hai festeggiato il compleanno.
0: Eh sì.
2: Come sì.
1: Devi essere felice.
2: Tanto auguri. Tanto auguri, un po' in ritardo, però auguri. Facciamo finta che qui davanti a noi ci sia...
0: 44.
2: Sì, ma chi lo direbbe, raga?
0: 44.
1: Non c'è bisogno di dirlo.
2: Vabbè, vabbè, comunque, festeggiamo anche qua. Facciamo
0: Sono
2: finta...
0: Sono lì per...
2: Cosa?
0: Un piede nel...
2: Ma smetti.
0: Vabbè, vabbè, ancora ho le mie carte da giocare comunque.
1: Ma guarda, ti sei bellissima.
0: Grazie,
1: poi.
0: Anche voi.
1: E veramente. Tanto da dire. Tanto
0: sì,
1: da dire
0: sì,
1: ancora.
0: Cioè, veramente adesso, sì, ho tanto da dire e voglio dirlo. Quindi bello.
2: Per esprimere un desiderio, no, per il tuo compleanno, quale sarebbe un desiderio di Arisa?
0: Allora, il desiderio mio veramente sarebbe quello di andare a Sanremo e portare un pezzo mio.
1: Beh, è realizzabilissimo.
2: Abbiamo tutti pensato un attimo. Sì, ci sta.
1: E allora ci ti sta. Auguriamo di realizzarlo questo desiderio, veramente.
2: Nel frattempo, io direi che possiamo sentire ancora qualche canzone. Cosa dite?
1: Siete d'accordo?
2: Sì.
1: Radio Italia Live, estate con Arisa.
0: Grazie ragazze.
2: Grazie a te.
0: Un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Radio Italia, sperando che non siate andate a dormire, perché adesso è il momento di Rugiada.
3: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

Pure secondo me. Grazie mille. Allora, questa qui è davvero l'ultima canzone. Che... sì. Mi faccio un po' di bevuta, guardate, un po' di grappino. Allora, la prossima canzone si chiama Amore Universale, che è una canzone che ho scritto con Giuseppe Dente e con i Mamacas, che sono i miei produttori. È sempre un po' malessere, ragazzi. Sempre un po' quella roba lì. Purtroppo, cioè... Però la consapevolezza femminile che a un certo punto arriva e dice: se non è come lo voglio, non ne voglio più. Brava! Amore universale.

prendete foglio e penna e scrivete la vostra storia. Non permettete a nessuno di far scrivere la vostra storia al posto vostro. E soprattutto, l'amore è importante, ma non si deve fare tutto, tutto, tutto per amore. L'ho capito a 40 anni. Voi siete ancora in tempo. Buonanotte.

0: bravissima, Risa. Grazie Risa, ringraziamo tutti i musicisti che hanno suonato con lei, che l'hanno accompagnata in questa serata bellissima qui al Bravo Limini. Grazie Paoletta.
1: Grazie a Daniela Cappelletti e buona fine dell'estate con Radio Italia, solo musica italiana.
0: Ciao a tutti, buonanotte.
1: Ciao, buonanotte.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Il governo Meloni è il più longevo della Repubblica. Non mollo la stabilità, è la prima riforma, dice la Premier. 4 anni di nulla, attacca l'opposizione. Nel sondaggio YouTrend per Sky TG24, per il 53% del paese l'esecutivo va nella direzione sbagliata. Nelle intenzioni di voto futuro nazionale sorpassa Forza Italia. Ucraina, tra sangue e diplomazia, un drone russo colpisce la sede dell'intelligence a Kiev. I negoziatori americani Witkoff e Kushner saranno a Mosca nel fine settimana. Nuova proroga al taglio delle accise, è stato firmato il decreto che estende fino a giovedì 10 settembre lo sconto di 17 centesimi al litro sul diesel. Partite le lettere di licenziamento per 2.500 lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva, allarme dei sindacati al governo, si rischia una bomba sociale senza precedenti. La donna uccisa a Barberino aveva paura del suo ex. Nel racconto della madre della 45enne gettata da un cavalcavia, è il loro ultimo colloquio poche ore prima della tragedia. La sesta ondata di caldo africano avvolge l'Italia. Nel weekend temperature fino a 8 gradi sopra la media stagionale. Da lunedì però arrivano le piogge. Scatta il weekend del Gran Premio d'Italia di Formula 1 a Monza. Mercedes e Ferrari davanti nelle libere. È iniziata anche la terza giornata di Serie A in corso Genoa-Como.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it. Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
4: Da Troni fino al 16 settembre acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Ciao, sono Roma. Un saluto agli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana. Ciao.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
1: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
2: Acquavira ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
4: Se anche tu quando alzi lo sguardo vedi soffici muffin in un cielo di nuvole, se mentre passeggi in un prato non cerchi margherite ma fragranti canestrelli, se davanti alle strisce pedonali ti fermi volentieri perché ti sembrano savoiardi da annaffiare di caffè, se cammini sotto la pioggia a bocca aperta perché sei convinto piovano zuccherini, non ti preoccupare, Bake Off Italia torna con una nuova stagione da venerdì 4 settembre alle 21:30 su Real Time, canale 31.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
1: Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
4: Secondo te siamo maledette?
5: No.
2: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Sempre al tuo fianco.
0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

piangere, arriva subito, mi riconosco, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti.

0: cielo, vienimi a prendere, mi vien da piangere, mi riconosci, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.

0: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiade nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
1: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
4: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La linea anticaduta Pantene Grow Abundant aiuta a ridurre la caduta dei capelli fino al 90%. Shampoo, balsamo e maschera sono a 5,99€. Il trattamento a 9,90€. Il nuovo Menthol Fresh di Head & Shoulders è a 2,59€. E con due prodotti Pantene o Head & Shoulders, in omaggio un astuccio. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
5: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.
6: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
1: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre. Prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
4: Questa è la storia dei supermercati Sigma. È una storia di valori, di qualità, di vicinanza. Supermercati Sigma, nella tua storia da sempre, nella tua spesa da sempre.
5: Fino al 20 ottobre ritorna a Sconti Più. Cerca nel tuo Sigma i prodotti delle grandi marche e solo con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti.

0: Radio Italia, solo musica italiana.
1: In periferia fa molto caldo, mamma stai

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
2: Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai. Certe volte il mio vivere è troppo ingombrante, ma ti posso portare.

0: party.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Buonasera da Augusto Abbondanza, un cordiale saluto a chi all'ascolto. Siamo entrati in sabato 5 settembre 2026. Costruttori, dal cervello fuori. Due morti ad Andria in Puglia per l'esplosione di un ordigno di quelli usati per assaltare gli sportelli bancomat. E la pista seguita dai carabinieri che hanno trovato i due uomini morti in una villetta alla periferia della città lungo la provinciale. Lì vicino anche un'auto poi risultata rubata. A dare l'allarme il proprietario della casa, che era andato a cercare gli inquilini e ha trovato i corpi dilaniati dall'esplosione. Ranucci Lavitola, chi dice la verità? Bah, chi è?

0: legato al 10 di settembre e annuncia un decreto. Migranti, arrivi in calo ma più minori, la Libia resta il primo paese di partenza verso l'Italia. Sempio, uno dei protagonisti del giallo di Garlasco, declina l'invito: non incontrerò il consulente psichiatrico dei PM. La difesa dice: ma non si vuole sottrarre all'esame, semmai va fatto in contraddittorio con la perizia. Il Super El Niño 2027, previsioni di temperature record e impatti climatici globali. Non ce ne fosse già abbastanza, arriva anche El Niño. Dice Elisabetta Canalis: gli affondi sono importanti nel circuito full body. Per un lavoro in stile mio si può impostare un circuito di 3-4 giri con pause brevi per vari esercizi. I carichi devono essere moderati e i ritmi adeguati al fisico di ognuno. Oh, Elisabetta Canalis, ma lei quante ne sa? Lo sport, la pallavolo, eccole, europei femminili, l'Italia invincibile, è pronta in semifinale, oggi affronta la Polonia. Ragazze della pallavolo, siete alte, siete belle, siete forti e vincerete di sicuro. Garantito. Il basket, ancora i mondiali femminili a Berlino. L'Italia d'esordio ha battuto la Cechia per 68-54. L'automobilismo, la Formula 1 a Monza, Russell su Mercedes vola nelle libere. Poi il leader mondiale Antonelli, che partirà però in fondo per regolamento. Quindi le Ferrari, secondo Leclerc, sesto Hamilton. Il calcio, terza giornata del massimo campionato. L'anticipo degli anticipi, secca vittoria del Como, 4-1 a Marassi sul Genoa. Nel weekend spiccano Inter-Napoli, Roma-Atalanta, Juventus-Milan. Il Como adesso, per adesso è al comando con 7 punti. A 6 ci sono la Roma, l'Inter, il Milan, la Juventus, l'Atalanta, la Lazio. L'Udinese è a quota 4. Bene, io ho finito. Prima di lasciarvi ai programmi di Radio Italia, solo musica italiana. Ancora un cordiale saluto da Augusto Abbondanza e a risentirci tra poche ore, alle 7:30.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore bel tempo, salvo locali nubi basse in Liguria. Nella mattinata di domani, situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese, con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini, con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento, con massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 gradi nel Foggiano. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro la buona notte oppure buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
1: Se anche tu, quando alzi lo sguardo, vedi soffici muffin in un cielo di nuvole. Se mentre passeggi in un prato non cerchi margherite, ma fragranti canestrelli. Se davanti alle strisce pedonali ti fermi volentieri perché ti sembrano savoiardi da annaffiare di caffè. Se cammini sotto la pioggia a bocca aperta perché sei convinto piovano zuccherini, non ti preoccupare! Bake Off Italia torna con una nuova stagione. Da venerdì 4 settembre alle 21.30 su Real Time, canale 31.
2: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora e ore, e dirti tutto.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del

0: Esista lei, ma uno che ho detto è lei, di meno non accetterei, non credo il problema sia lei, non credo che sia un problema, no, non credo sarà un problema, oh no, non vedo dov'è il problema, boh, non credo sarà un problema, non credo che esista.
1: Radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.

siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità.

quando ormai si vola non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie, e vedi quante cose

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Ciao a tutti, sono Francesco Renga e volevo salutare tutti gli amici di Radio Italia, solo musica italiana. Ciao.